0: Capital by night.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

Capital by Night. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: by Night. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Verde!

0: bilancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
6: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Capital by Night.
1: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Le notizie alle 6, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'estrema destra dell'AfD con il 38%

0: Il primo partito anche nel Mecklenburgo-Pomerania, land dell'ex Germania orientale, tallonato dai socialdemocratici, che con ogni probabilità resteranno al governo con una coalizione. I democristiani, per la prima volta nella storia, scendono sotto la soglia di sbarramento del 5% e restano fuori dal Parlamento locale. Un disastro, dice il cancelliere Merz, che però non ha intenzione di dimettersi. Altra sconfitta per la CDU a Berlino, dove vince la Linke, la sinistra. Il tetto al numero di studenti stranieri in classe che non conoscono l'italiano è condivisibile, ma difficile da applicare, dicono i presidi. Meloni ha annunciato un decreto legge per ribadire il contenuto di una circolare dell'ex ministra Gelmini del 2010. Un tetto del 30% agli stranieri che si applica solo agli extraeuropei e a chi non conosce l'italiano. L'annuncio di Meloni alla festa di Gioventù Nazionale.
1: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Per Schlein incredibile l'idea di cacciare i bambini stranieri dalle classi, anche i presidi hanno chiarito che è irrealizzabile. Meloni pensa solo in seguire Vannacci, dice la segretaria PD. È indagato per omicidio l'uomo che a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo ha sorpreso i ladri nel cortile del suo cascinale in ristrutturazione e ha sparato. Ha colpito uno, l'ha ucciso, aveva 36 anni, gli altri ladri sono fuggiti. Juventus e Milan ripartono, i bianconeri battono l'Atalanta 2-0, il Milan il Lecce 3-0. A Torino sugli spalti cori e tifosi di spalle nella curva bianconera durante il minuto di silenzio per Mazzola. Il Frosinone continua a stupire, batte il Como 2-0, perde ancora il Genoa con il Parma. Fiorentina-Napoli 1-1, pallavolo agli europei, l'Italia batte la Danimarca, passa ai quarti di finale, incontrerà la Finlandia. Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ross Stewart con You're in my heart qua su Radio Capital. Che bello partire belli morbidi, romantici, quando invece fuori onda si è appena parlato di cibo cinese, sì, panino dello zozzone, sì, corn dog, che tu non sapevi nemmeno cosa fosse.
1: Non lo sapevo, e ti
0: ignorante.
1: Chiedo anche di spiegare che cos'è il corn dog, per favore.
0: È uno stecchino di legno, sì, con tipo un würstel,
1: sì,
0: panato e fritto.
1: Beh, molto leggero. L'hai mangiato quando?
0: Ho dovuto fare il food tour di Chinatown sabato sera con la mia nipotina Zoe di 10 anni, sì, e abbiamo mangiato la qualunque.
1: Mangiato sabato sera, digerito non ancora. Buongiorno Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra
0: sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Good morning.
5: Ciao, ciao.
1: Refresciamo.
6: Buon dia.
7: Calimera.
8: Buen dia.
9: Ohio.
2: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
0: Eh sì, una nuova sigla, stessi nomi però.
1: Sì,
0: sì, noi siamo
1: saluti,
0: sempre gli stessi.
1: Ho controllato, le lingue sono le stesse.
0: Sono le stesse.
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: ancora imparato a pronunciarle tutte, però ci proveremo alla fine dell'anno.
1: Beh,
0: magari.
1: Visto il tour enogastronomico, avresti dovuto imparare almeno quelli in cinese.
0: No, guarda,
1: meno, però,
0: guarda, insomma, il cibo mi ha offuscato la mente, devo dire.
1: Abbiamo Alex Paletta in regia, buongiorno, ma soprattutto Gianni Faluomo in redazione.
10: Gianni Faluomo in redazione, buongiorno Gianni.
1: Buongiorno.
11: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tu come stai Gianni? Come è andato il weekend, un po' meglio del nostro?
11: No, bene, bene, dai, non mi lamento stavolta. Dai, sempre un po' di sonno.
1: Quello che hai detto è bene, perché il mio umore è legato ai risultati sportivi.
11: No, ma scherzo.
1: Ma è, no, questa è una cosa verissima, sia io sia Gianni siamo profondamente milanisti. Io ieri sera sono stato allo stadio rischiando, perché tutti gli appassionati

0: di calcio e di sport in generale sanno benissimo che andare allo stadio la sera prima di un lunedì, quindi la domenica sera un posticipo qualunque esso sia, è un rischio enorme, perché se la tua squadra perde è un casino.
1: E ha perso?
0: No, è andata bene, abbiamo giocato bene, Milan 3, Lecce 0, tra l'altro insomma salutiamo i tifosi del Lecce, però siamo contenti e devo dire che è sempre un rischio, però stavolta ce lo siamo presi e è andata molto bene.
1: Ed è in quell'occasione che ti sei magnato il panino dello zozzone.
0: Sì, zozzone con melanzane sott'olio, pomodori secchi, e è un grosso problema perché non so quando lo digerirò.
1: Esatto, anche tu sei in fase digestiva ancora, durante la trasmissione forse ce la facciamo.
0: Ricordiamo un portatore di reflusso e certo. Non sano, mi verrebbe da dire. Noi eravamo lì, no? Dicevamo vabbè ragazzi, il 21 settembre, di tutti i giorni di settembre in cui questa canzone viene messa, ripetuta volte su volte, questo è l'unico giorno in cui si può andare, perché dice the 21st night, quella del

0: oggi è il giorno, oggi è il giorno giusto, l'avevamo già mandata a inizio settembre per anticipare un po' tutta la questione, e invece oggi è proprio la data precisa.
1: Perché c'è la differenza, no? Nel momento in cui fa parabarabara, parabarabara, lì ti viene il primo di settembre.
0: Sì.
1: Poi dopo quando parti dici, no, perché dice il 21 di settembre. E da lì insomma si sono venute in mente un po' tutte le canzoni con le date, perché all'interno hanno delle date.
0: Sì,
1: no?
0: Non solo, non so, il mese, perché settembre è un mese citatissimo nelle varie canzoni, non solo il giorno, proprio la data, cioè noi vogliamo questo oggi dagli ascoltatori e delle ascoltatrici.
1: Diciamo così, vai.
0: Data, giorno e anno oppure mese?
1: Deve esserci giorno, mese, anno di una canzone, scusami, non anno, giorno e mese di una canzone.
0: Difficile.
1: Considerato che, come hai detto tu, su settembre ce ne sono tante, impressioni di settembre è una di quelle, mi citavi anche pioggia d'aprile.
0: Però non vale, mai
1: non
0: detto.
1: Non dice il giorno.
0: Ma cavolo.
1: Non dice proprio il giorno.
0: Capito? Vogliamo proprio essere così precisi, quindi ci serve l'aiuto sicuramente da casa.
1: Oppure vale anche il titolo, perché ci sono delle canzoni che comunque non esplicitano nel testo la data, però all'interno del titolo c'è, per esempio, cioè, a me viene in mente una chiaramente senza troppo indugiar,

0: 33.
1: Esatto, esattamente.
0: Ok, ok.
1: Quindi 342 342 2190, canzoni che all'interno del testo hanno una data, va benissimo anche il titolo.
0: Sì, va benissimo. Sì, sì. Ho capito, adesso ho capito. Prima no. Adesso c'è la nuova di Marika Jan anche.
1: Si chiama Detto tra noi, questo è Buongiorno Capital, inizia questa trasmissione con Francesco Martinelli, Camilla Fr-

0: All'interno di Buongiorno Capital, detto tra noi, 6 e 16 minuti, è il 21 settembre, siamo partiti come bisognava partire, perché solo quella si poteva mettere, però poi stanno arrivando tutte le altre canzoni con delle date all'interno, sì. E ce n'è una in particolare sì. Che insomma viene in mente a tutti.
1: Perché noi giustamente abbiamo citato quella di Lucio Dalla, c'è quella dell'altro Lucio, ma il bello non è tanto la canzone ovviamente 29 settembre, ma che si è scatenato il karaoke.
0: Abbastanza, cioè, sì, senti, sono bello. Anche bravini per essere le 6 e 16 del mattino.
2: Vai, vai, vai. Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno Capital, buongiorno Italia, Ale. Buongiorno lavoratori.
3: Ale.
2: Come non citare il medico 9 settembre di Lucio Battisti, seduto in quel caffè, io non pensavo a te, a chi pensavi? Buona giornata Capital.
3: E a chi pensavi?
0: Buona giornata.

0: Ah, posso dire bella performance vocale di Lucio Battisti? Nulla da dire però agli ascoltatori, ragazzi.
1: Vuoi sentire un altro?
0: Certo,
1: che ci prova?
0: Sì, vai. Nel senso,
2: seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Oggi, 29 settembre.
0: Sì, la versione degli Equipe 84, capito? C'è sì. Anche una campana e l'altra.
1: Però
0: capito?
1: Posso dire complimenti, bravi.
0: Sì,
1: non era
0: bravi.
1: Questa la richiesta, però vabbè. Siete stati intonati e bravi.
0: Volevi la canzone con il giorno?
1: No, no, no, ma infatti. Cioè, poi mi piaceva Buongiorno lavoratori, Buongiorno Italia.
0: Ma infatti quello
1: bello,
0: tienilo
1: bello.
0: Che intanto lo riusiamo per dare il buongiorno a tutti quanti. Dall'altra parte c'è Gianni Falomo in redazione che ci diceva c'è un'altra canzone che cita esplicitamente una data, tra l'altro una canzone molto bella, no? A quanto pazzo, ci ricordiamo.
3: No, pensavo che la mandassi direttamente, come me la chiedessi. No, no,
0: no, no, no, adesso ti dico qualcosa. Quella lì, adesso non so se puoi mettere In the name of love.
3: Beh, è una data quella. Tragica, perché sì. È quella dell'assassinio di Martin Luther King il 4 aprile del 1968. Fra l'altro c'è anche un errore nel testo, perché lui dice che avviene di mattina e invece è avvenuto alle 6 del pomeriggio. Infatti dal vivo si corregge sempre. Quindi
1: cambia il testo proprio dal vivo.
0: Ma la domanda è perché non lo sapeva, perché si è sbagliato Bono oppure perché ci stava meglio in metrica?
3: Può darsi
0: la
3: seconda.
0: Due possibilità, perché ci sono degli errori effettivi di canzoni depositate male alla SEAE, per esempio la canzone di degli 883 hanno ucciso l'uomo ragno, Max Pezzali l'ha depositata con pieni di whisky margaridas, con la D margarida, perché lui pensava che si scrivesse margarida, quindi lui scrive il testo e lo deposita così e poi lo canta giusto, or forse lo canta ancora sbagliato.
1: Ma tanto tra una T e una D poi si capisce,
0: non importa, sì. Però il punto è che a volte sbagli perché non lo sai, a volte sbagli per deliberatamente.
1: Sì, poi l'importante è correggersi anche nei live, come c'era raccontato Gianni.
0: E se non ti correggi si chiama mumsimus, cioè quella cosa tale per cui tu continui a reiterare un errore che sai già che è un errore ma continui a farlo lo stesso, si chiama mumsimus.
1: Ok,
0: così la vita magari può
1: sentire. Ah sì, sicuro
0: questa cosa.
1: Io domani me lo sono già dimenticato,
0: non so cosa può servire. Magari sì, insomma.
1: Allora c'è Raffaella sempre al nostro numero di WhatsApp 342 342 2190, ci segnala Tiro Mancino con gennaio 2016.
0: Certo,
1: è vero,
0: ma non dice il numero del giorno.
1: Raffaella, fai finta che non abbia detto niente, va benissimo il tuo messaggio, c'è il mese, c'è l'anno, ci piace comunque, va
0: che
1: bene.
0: Ad esempio un altro pezzo dove dicono esplicitamente la data è Papa Was a Rolling Stone, no? Dice chiaramente quella data lì.

0: Che pezzo. Papa was
1: bello, bello, anche se il testo è molto triste. Sì. Mi sembra di capire che comunque quando c'è di mezzo settembre, impressioni di settembre, ci siano anche canzoni abbastanza malinconiche e tristi. Non so se sia un caso oppure se sia una cosa da confermare in qualche modo.
0: Un po' di malinconia c'è sempre.
1: Settembre è un po' quel mese lì, prima dell'autunno.
0: Tra l'altro c'è questo progetto che va avanti ormai da una vita, che si chiama 365 giorni, 365 canzoni, che lo porta avanti un collega, Marco Ardemagni, che salutiamo, dove appunto cerca di collegare ogni data dell'anno, ogni giorno, a una canzone.
1: Difficile.
0: Non sempre si riesce.
1: Noi oggi cosa abbiamo fatto? Niente.
0: Ne abbiamo fatto 4.
1: Noi non l'abbiamo aiutato in niente.
0: Ne mancano 361.
1: Solo.
0: Però vedi, cita ovviamente quella di Papa Was a Rolling Stone, cita anche Sunday Bloody Sunday. Non dice il giorno, ma si riferisce a un giorno chiaro.

0: Human League con Human all'interno di Buongiorno Capital. In questo lunedì mattina insieme stiamo cercando canzoni con all'interno delle date. Devo dire, sono sorpresa da questo messaggio, perché io tutto pensavo, ma non che un ascoltatore di Radio Capital ci citasse. Questa canzone ce la canticchiasse addirittura.
1: Scusami.
0: Ma no, invece sono rimasta sorpresa. Vabbè, tu hai già capito?
1: Ma certo,
0: questa qua
2: l'avevo messa.
1: Scusa.
2: Achille Lauro, ciao Michele da Foligno.
0: Sentiamo. Sì.

0: bella, bella. C'è anche la versione con Laura Pausini che è diventata un po'
1: allora
0: un meme su TikTok e Instagram. Dove
1: e comunque
0: lei...
1: vale, piace a Francesco questa perché c'è bella. La data, il mese, perfetto. Tutto perfetto, perfetto, tutto preciso.
0: Ma ce n'è più di una, per esempio c'è un ascoltatore che ci suggerisce Ti amo campionato di Elio e lo Storietese, dove dice esattamente un giorno, un mese e un anno.

0: Scusa, che anno?
1: 1998.
0: Magari.
1: Vabbè, però, però il 5 aprile quasi.
0: 5 aprile quasi,
1: e,
0: sì.
1: E nel, in questo progetto di 365 giorni, 365 canzoni, c'è proprio l'elenco, tu puoi andare anche a cercare il tuo compleanno. E ho scoperto che il 6 aprile ci sono un sacco di canzoni che hanno nel titolo 6 aprile.
0: Ma chissà come mai.
1: 6th of April.
0: Forse perché anche lì suona bene... April, Six, chissà.
1: Sì, probabilmente
0: sono
1: sì.
0: Parole brevi, quindi...
1: Sì, sì, probabilmente sì. Non, magari non lo so, c'è tanta gente che la 3 aprile avevamo fatto anche la puntata dove dicevamo il giorno più comune in cui nascere il 17 settembre. Non mi risulta che il 6 aprile sia tra i giorni più frequenti.
0: Però sono contenta di questo.
1: Sì, sì, no, certo, certo.
0: Sentiamo anche il vocale di Silvia, sempre al 342-342-2190.
2: Buongiorno. A me viene in mente il 4 marzo di Lucio Dalla.
1: Certo.
2: E poi non è nel titolo, ma al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti.
0: Ah.
2: Saluti Silvia.
0: Questa non, Silvia non piace a Francesco, no. Il 21 del mese, perché non c'è il mese, non c'è l'anno, non c'è nessun riferimento, ma va bene.
1: No, però ci sono altri insomma che ce l'hanno citati, ma va bene comunque, insomma, basta fare un po' mente locale sulle varie canzoni.
0: Ce ne sono tante, devo dire.
1: Vai,
0: i nostri ne stanno mandando tantissimo.
1: Qualcuno ha suggerito 3 dicembre 1939 di Guccini, uno che gli anni, le date nelle canzoni le mette spessissimo. Quindi forse lui, diciamo, contando tutte, sommando tutte, vince questa gara inesistente creata in questo momento. E anche abbiamo citato prima Battisti, si divertono, si divertivano a mettere, no, le canzoni, le date nelle canzoni, ed è una cosa che si fa un po' meno, tranne Achille Lauro con il suo 16 marzo, scusa.
0: Che a te piace particolarmente,
1: sì,
0: il nostro ascoltatore. Anche ad Alex piace. Strano, non credo. Diciamo che a quest'ora del mattino va bene tutto.
1: Sì, sì, sì. Poi ci sono altre canzoni che non citano esplicitamente la data, però insomma è chiaro, no? Waterloo degli ABBA. Cioè, alla fine Waterloo, 18 giugno 1815. La domanda che ti faccio, Camilla Fraschini, è: vale lo stesso?
0: Ma secondo me vale tutto.

0: Un sacco di messaggi, vi ringraziamo. 342-342-2190, canzoni con all'interno dei testi, è arrivata anche questa.
1: È quella, è lei.
0: È lei.
2: Buongiorno, mi piacerebbe avere un riferimento più rock, ma a me è venuto in mente Umberto Tozzi, primo maggio, su coraggio.

0: scegliai i biglietti per il musical di Francesco?
1: Gloria,
0: sì. Cavolo, debutta sì, credo a breve, devo, con 21 successi di Umberto Tozzi.
1: Noi eravamo qui settimana scorsa, avevamo al telefono un'ascoltatrice di Rovigo che diceva: non lo so se questo weekend riuscirò ad andare al mare, forse fa brutto tempo. Sì. E noi, sì, in effetti da pioggia, 30 gradi ovunque, ok?
0: Sì.
1: E noi eravamo lì che dicevamo: vabbè, ormai siamo anche alle porte dell'autunno.
0: Allora, no? Sì, la sensazione è quella, sì, interna, però, cioè sì, settembre, quello abbiamo detto, ti dà quel senso di malinconia, sta per arrivare l'autunno, la luce che cambia, poi in realtà fuori è tutt'altro, sì, cioè 30 gradi, sudi ancora in maglietta.
1: Però capitava che magari davano questo film in TV verso la fine di settembre, magari la terza settimana, magari proprio il 21 settembre, e iniziava a sentire quel freddo dentro.
2: Poi,
1: no?
2: Improvvisamente l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo.
3: Madonna, che frocicata!
1: Cioè, questa roba qui, tutto quello che, cioè, è stato detto.
0: La parte romantica, la pineta, poi che Madonna, che frocicata!
1: No, tutta la prima parte completamente svanita, quantomeno a oggi, 21 settembre, è rimasta la parte della frocicata. Gianni fa l'uomo, definisca frocicata.
4: Quando ti bagni fino, non so, alle mutande.
0: Sì, sarebbe che inzuppata, no? In sì, italiano, sì, è bruttissimo, sì, ovviamente non rende l'idea. No. Però frocico si usa
4: poi
0: anche ubriaco frocico.
4: Io non sono di Roma.
1: Sì, ad esempio, dalle vostre parti si dice nello stesso modo, cioè un acquazzone, una piovuta pesante, come si dice?
4: Boh, sai che adesso.
1: Tu sai l'umbro, Gianni?
0: Secondo me no, l'ha dimenticato.
4: Non esiste perché.
1: 342-342-2190, qualcuno corre in soccorso a Gianni Fall'uomo in redazione in umbro, ma anche negli altri dialetti.
0: Sì,
1: la fracicata, da noi è la rosciada.
0: Da voi a Milano?
1: Milanese, sì.
0: Rosciada?
1: Rosciada, sì. Ci sono anche vari modi, però la rosciada è quella che si avvicina di più. Mi sembra, qua alzo le mani, che magari c'è qualcuno più esperto di me, anzi sicuramente.
0: Probabilmente sì.
1: Nella zona di Varese, come
0: ma
1: si dice?
0: Ma non ne ho la più pallida idea, ma non vivo a Varese da 50 anni.
1: Facciamo rivivere i dialetti, per favore.
5: Good morning, bonjour.
6: Good morning, Ohio.
5: Buongiorno Capital, con Camilla Paschini e Francesco Martinelli.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
10: Perché sei qui?
11: Accompagno te.
8: Una storia toccante e piena di speranza.
12: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
8: Un film che fa bene al cuore.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
14: La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti,

Prime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontare.

0: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dusty Springfield, solo bella musica qui su Radio Capital, You Don't Have to Say You Love Me. 6:39, 342-342-2190. Adesso facciamo un giro per i dialetti. Per le regioni d'Italia. Abbiamo fatto sentire l'audio che è frascicata.
1: Sì, romano. Da sapore di mare, abbiamo chiesto poi a Gianni Fall'uomo in Umbro come si dicesse, ci ha saputo rispondere.
2: Però mi hanno aiutato, un ascoltatore mi ha aiutato.
1: Sì, anche perché secondo me si può anche chiedere per comune. Cioè ci sono più di 8.000 comuni in Italia, ci sono 8.000 modi diversi di dire acquazzone o fracicata o rosciata, che dir si voglia.
0: Iniziamo, sentiamo. Vai, sentiamo.
3: Verso casa di Gianni Fall'uomo si usa dire una giubbata d'acqua, come dicono a Perugia.
0: Risulta Gianni una giubbata d'acqua?
2: Sì, è vero.
0: Sì, corretto, però te l'hai dimenticato.
2: Completamente cancellato.
1: Adesso è facile, uno dimentica le sue origini.
0: Vivrà a Roma da 40 anni.
1: Da quanto sei a Roma?
0: Tipo 30.
2: Sono da 20 anni. 20 anni precisi.
1: Se dovessi stimarlo in fracicate più o meno. Quante fracicate?
0: Qualche fracicata.
1: Sì, almeno un centinaio.
2: Alla fine sì.
1: Sì, più o meno.
0: Ultimamente col cambio climatico qualcosa anche a Roma è arrivato.
1: Ultimamente di più, vai.
0: Sentiamo.
4: Allora, questa Sardegna, quando prende tanta acqua, diciamo appoleato una bordeabba.
1: Allora, Camilla Fraschini, adesso tu rimetti l'audio e me lo ripronunci
0: correttamente.
1: Aspetta.
4: Allora, questa Sardegna, quando prende tanta acqua, diciamo appoleato una bordeabba.
0: Appoleato una borde acqua.
1: Abba. Capito? Pronunci sempre bene quando mettiamo in sinquina.
0: Non ho capito cosa ha detto. Vabbè. Abbiamo preso una bordata d'acqua.
1: Brava, giusto.
0: Ok. Ci sono.
1: Ci dicono anche che in Ternano si dice in un altro

0: modo leggevo un messaggio di testo poco sotto, diceva
1: Ternano Frascio.
0: Frascio, invece Frascio mai sentito, Gianni?
2: No, no, io il Ternano proprio non lo voglio sentire.
1: Sentiamo un altro
0: Braccio,
1: vocale.
0: Salutiamo gli amici.
3: Buongiorno, buongiorno da Napoli.
4: Buongiorno Mino.
3: Qui non c'è una parola come la frascicata. Dicim, upatapa dell'acqua.
1: No, upatapa dell'acqua. Sì, vabbè, anche qua non ho capito, ma sì, mi fido, mi
0: se
1: fido.
0: La gioca col
1: comunque
0: sardo.
1: Rende bene, il napoletano rende sempre
5: sì,
1: bene.
5: Ciao ragazzi. A Vicenza si dice che sgravasonde acqua.
1: Bello, uno sgravasonde acqua. Bello, bello.
0: Tra l'altro io qua ho l'elenco di come si dice acquazzone nei vari dialetti. Ce ne fosse uno che è compatibile con quello che hanno detto.
1: Niente.
0: Zero. Zero, incredibile. Poi.
1: Poi è arrivato, no, un messaggio per il nostro Alex.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Alex, sei pronto?
0: Dai,
1: poi ci spieghi,
0: Sì, sì, sì.
6: Buongiorno, la gioia infinita di risentire la voce di Alex a Radio Capital.
1: Che non ha parlato.
0: Che non ha parlato, però.
6: Un se vuoi... abbraccio fortissimo da Silvia di Modena.
1: Ciao. Alex, Alex, Silvia di Modena, Silvia, la conosciamo?
0: Facci un saluto, allora. No. Un saluto così, la voce
1: perché
0: di Alex.
1: Perché Gianni ha la sua fan che dice sì, di non conoscere, che, ma non è vero.
0: Anch'essa si chiama Silvia.
1: Si chiama Silvia.
0: L'altro.
1: Alex ha la sua fan,
2: lei,
1: fanno tutti finta.
2: Per tutti.
0: Vedi, vabbè, c'era un periodo in cui erano i poeti che dedicavano a Silvia le canzoni, invece adesso è il periodo in cui Silvia dedica le poesie ai registi e ai redazionisti. Allora.
7: Io

0: Ed Sheeran con Sapphire qui su Radio Capital, 6:45 minuti. Sai che mi è venuta voglia di fare un giochino?
1: Un ambrogio, un certo languorino.
2: Capital Game. Everybody play the game.
0: Sì, il nostro Capital Game anche questa mattina per voi. C'è una box, la Capital Box, all'interno della quale ci sono tutti i gadget di Radio Capital, e questa scatola arriverà direttamente a casa del vincitore o della vincitrice.
1: Chi sarà il più veloce si aggiudicherà il premio. Oggi si gioca con recensioni brutte di dischi belli.

0: Questo pezzo, questo album in generale, Pet Sounds, è stato oggetto, è stato mira di recensioni feroci da parte della critica, nonostante sia uno dei più grandi capolavori della storia della musica, e non lo dico io, lo dice Paul McCartney. E in questo caso abbiamo una recensione di Ed Ward, ok, sul Rolling Stone, era il 15 novembre 1969. Ora io vi leggo una recensione stroncante e voi dovrete rispondere in quale delle tre opzioni è quella corretta e si associa alla recensione che vi sto per leggere.
1: Ok, okay. Vi daremo tre dischi, tre titoli di tre dischi, ci dovrete dire a quale disco si riferisce la bruttissima recensione.
0: Un disco che si muove sul confine tra la noia e la musica commerciale da quattro soldi. Il lato B è un disastro, complicati anziché complessi. L'unica alternativa al loro ritorno alle origini è produrre altra spazzatura di questo genere. Di certo, però qui c'è la parte, sai che di solito si dice devo fare il complimento e poi la critica, qua il complimento arriva dopo. Di certo possiedono abbastanza talento e intelligenza per fare di meglio.
1: Ok, ok. Quindi stroncatura al 90%.
0: Sono intelligenti ma non si applicano.
1: Ok, a quale album si riferisce questa recensione? Tommy the Who.
0: Brutta.
1: Abbey Road, Beatles. The Velvet Underground, Velvet Underground. Okay, scrivete pure, non so, Tommy, Abby e Velvet, oppure, quello che vi viene comodo.
0: Sì, Who, Beatles, Velvet. Comunque sono tre dischi, uno degli Who, uno dei Beatles, uno dei Velvet Underground. Il giorno era il 15 novembre 1969, visto che abbiamo parlato di date nella prima mezz'ora. Questa, questo indizio non è molto influente, perché sono tre album del 69.
1: Certo, figurati.
0: Su cosa possiamo ragionare? Sul lato B che sia un disastro? È tutt'altro.
1: No, no, non ragionate su niente, perché questo signore forse aveva bevuto la sera prima.
0: Do una piccolissima, forse l'idea potrebbe essere sulla musica commerciale. Che non è da quattro soldi, ma era pur sempre musica commerciale.

0: Donna Lewis, I love you always forever. Al telefono con noi dalla provincia di Udine per il Capital Game c'è Vanna. Benvenuta Vanna.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A tutti.
0: Oh, che bella voce fresca, squillante. Da quanto sei sveglia, Vanna?
1: Dalle 5.
2: Si sente. Che ormai c'è aria ormai di carbonara, sì, di pasta al forno a quest'ora. Cioè, abbiamo valicato. Cosa stai facendo in questo momento?
1: Guarda, in questo momento sto cercando di svegliare mio figlio che deve andare a scuola.
0: Esatto,
1: brava. E poi devo finire di prepararmi. Alle 7:20 si esce, si va a prendere il pulmino.
0: Ok, avete mezz'ora di tempo.
2: 28 no, minuti.
0: Noi non ti terremo al telefono mezz'ora, sì, quindi stai serena.
2: Non vorrei mettergli ansia a tuo figlio, ma cioè, tempo che si alza deve già uscire, quindi gli conviene evitare di fare alla Fantozzi buttandosi giù dal balcone per prendere l'autobus e un attimino darsi una sistemata.
1: Come tutte le mattine, credo, in casa con figli.
0: È una lotta.
2: Guarda, ti capisco, sì, troppo bene, con una bimba di 2 anni è un disastro, però va bene, però fortunatamente io torno che è già al nido e sono a posto ultimamente, va bene. Comunque adesso forse hai indovinato,
0: forse vediamo
2: l'album,
0: sì,
2: tra gli Who, tra i Beatles e l'altro era dei
0: Velvet Underground.
2: Velvet Underground, la risposta corretta è
1: Abby,
2: va bene, guarda.
0: sì va bene tutto, Abby Road, sì.
2: Sì, Beatles, giusto. Over
0: me. Vabbè, quindi anche loro hanno ricevuto un'accensione stroncante nella loro carriera, quindi non perdiamoci d'animo anche noi, c'è speranza. Se va una giornata storta, il giorno dopo andrà meglio.
2: Quanti anni ha il pargolo?
1: Come?
2: Il pargolo, il figlio.
0: Ma mi sa che è grande. Quanti anni ha tuo figlio?
1: Fa 10 anni a novembre.
2: Qualunque voto negativo, qualunque cosa negativa, alla fine ci sarà sempre la possibilità di tirar fuori un capolavoro come Abbey Road dei Beatles. Questo è un po' la cosa.
0: Senti Vanna, arriverà a casa tua questa box con all'interno tutti i gadget di Radio Capital, va bene?
1: Guarda, non posso chiedere altro, sono
0: Ti auguriamo buona giornata,
2: che tuo figlio si svegli, forse quella.
0: Vai a svegliare tuo figlio.
2: Ciao,
0: un abbraccio
1: a voi. Ciao.
3: Capital Game.

0: Ti sembra normale a chiudere la puntata di oggi?
1: Il mezzogiornale. No,
0: non è quella,
1: no,
0: un'altra. Ma devono passare ancora un po' di ore prima del mezzogiornale.
1: C'è Pasquab in mezzo, ma ci divertiamo.
0: Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Alex Paletti in regia, Francesco Martinelli,
2: Camilla Schini.
0: Tra pochissimo le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Buon lunedì, se volete domani ore 6 siamo qui.
3: Ciao Fraschini, sei bellissimo.
1: Sul presto, ciao.
0: Ciao.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
10: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
11: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
9: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
11: Una produzione One Podcast.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Le notizie alle 7, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. L'estrema destra dell'AfD con il 38% è il primo partito anche nel Mecklenburgo-Pomerania, land dell'ex Germania orientale, tallonato al 35% dei socialdemocratici che con ogni probabilità resteranno al governo con una coalizione di sinistra. I democristiani per la prima volta nella storia scendono sotto la soglia di sbarramento del 5%, non ottengono seggi, un disastro, dice il cancelliere Merz, che però non ha intenzione di dimettersi. Altra sconfitta che brucia per il suo partito, la CDU, a Berlino, dove per la prima volta vince la Linke, la sinistra. Anche a Berlino l'AfD fa un balzo in avanti e supera il 16%. Il tetto al numero di studenti stranieri in classe che non conoscono l'italiano è condivisibile ma difficile da applicare, dicono i presidi. Meloni ha annunciato un decreto legge per ribadire il contenuto di una circolare dell'ex ministra Gelmini del 2010, un tetto del 30% agli stranieri che si applica solo agli extraeuropei e a chi non conosce l'italiano. Si aggiunge il divieto di portare burka e niqab in classe. Farò la fine di Mario Roggero, ha detto l'uomo che a Val di Sero d'Albe in provincia di Cuneo ha sparato dal balcone a un ladro, lo ha ucciso e accusato di omicidio. Roberto Ciuti.
14: Roberto Mollo, meccanico e camionista, si è svegliato alle 2 di notte per dei rumori e nel cortile di casa ha visto alcune persone. Ha preso la pistola che detiene legalmente e ha fatto fuoco, colpendo e uccidendo un cittadino albanese di 36 anni con precedenti per furto. I complici sono fuggiti. Il padrone del cascinale è stato portato nella caserma dei carabinieri e interrogato, ora è indagato per omicidio. Al bar del paese ha detto di essere disperato e la piccola comunità di 1.000 persone si schiera con lui. Non siamo protetti, qui ci sono tanti furti, dicono in molti, è ovvio che uno reagisca.
13: Dietro fronte di Trump sull'attacco agli Houthi nello Yemen, secondo il New York Times il presidente presidente ha deciso di sospendere all'ultimo un piano già messo a punto dalle forze armate per dare un aiuto all'Arabia Saudita. Trump aveva accorciato il fine settimana ed era tornato in anticipo alla Casa Bianca. Juventus e Milan ripartono, il Milan vince 3-0 con il Lecce, a San Siro la Juventus 2-0 con l'Atalanta, a Torino nella curva juventina cori e tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. Le parole dell'allenatore Spalletti a fine partita.
15: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi.
13: Oggi i funerali a Sant'Ambrogio di Mazzola. Il Como fallisce, l'aggancio alla vetta, sconfitto 2-0 dal Frosinone che lo raggiunge in classifica, perde ancora il Genoa con il Parma, Fiorentina-Napoli 1-1. Pallavolo agli europei, l'Italia batte la Danimarca 3-0, passa ai quarti di finale, affronterà la Finlandia. Capital News torna alle 8.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Capital. Solo bella musica.

0: 7-8 minuti, parte da qui Breakfast Club, grazie a Shanice Papaleo che in regia oggi inaugura così la trasmissione, sì, questa abbiamo... settimana insieme. Penso che ogni giorno ci sarà poi una regista, una regista, un regista diverso. Oggi con noi Shanice, ma insieme a Shanice c'è Ima Bacenieri.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Quadrano.
2: Buongiorno.
0: Andrea Lucatello, partiamo.
3: Che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là.
4: Radio Capital. Breakfast Club.
0: Quante gioie
1: buongiorno.
0: Questo fine settimana, ragazzi, la politica ci ha regalato molto,
1: sì, sì, sì.
0: Sotto tanti punti di vista politico, ma anche certo. Così sociale, insomma, di costume, perché Tajani sì. Si è uscita con questa roba del figlio che gli va a chiedere al papà.
1: Che già è problematico come base, ma il figlio che chiede: papà, ma chi devo sposare? Ecco, mi sembra un po' di altri tempi questa discussione.
0: E lui dice: sì, sposa quella brutta ma affidabile.
1: Ma carina. Lui dice: se poi ha le gonne un po' più lunghe, vuol dire che tradisce meno. Ecco il discorso. Ma mi è piaciuto, tra l'altro, che Giorgio Meloni ha poi commentato dicendo: sì, però precedentemente aveva detto che la parità è importante. Quindi alla fine, ma che importanza ha?
2: Mi ha colpito un altro dettaglio di questo intervento di Tajani: la voce quasi da doppiatore. Non so se avete sentito.
0: È vero, è importante questa
2: profondità proprio del
1: è molto allora, serio. Nel
0: se
1: dirlo.
0: Mi permettete, però, per chi non ha seguito tutta la vicenda, io farei riascoltare insomma l'intervento di Tajani, che cosa è sintetizzato così.
3: Sì. Cioè. Dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Dice: no, se ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po'
1: grave,
3: a mettere qualche cornetto, sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre famiglia,
1: è
3: che
1: sicuro.
3: Manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. Okay. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce. Non va bene.
1: No.
3: Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria,
1: carina,
3: credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così.
0: Senti,

0: vorrebbe un padre con dei consigli di questo tipo adesso.
1: Ma questo poraccio di figlio, cioè,
2: un appello al figlio di Tajani.
1: Ma secondo me è normale che un figlio chieda una roba al padre del genere, cioè che dice, ma mio figlio mi chiede.
3: Sentiamo. Può dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare?
2: Appunto.
0: Vabbè, però scusa. Io su questo in realtà vorrei spezzare una lancia in fuori di ministro Tajani. Ci lamentiamo sempre del fatto che i figli non comunicano e non ci fanno domande che possono essere
2: hai ragione.
0: Ficcanti, onnicomprensive. E in realtà quando un figlio ti fa una domanda di questo tipo è giusto.
2: E poi sono difficili anche le risposte da parte del genitore, no. Perché a quel punto che dice, carino o affidabile, certo. Cosa posso scegliere, caro papà?
0: Pensavo al fatto che mia figlia è femmina, che tipo di domanda potrà farmi?
2: Come rispondi a quel punto? Dovresti dire, guarda figlia mia, se ha la barba un po' lunga, forse spara qualche cornettino.
0: Esatto.
1: Pensa alla prossima fidanzata
2: del figlio.
1: Del figlio che dice, ammazza, devo essere proprio un cesso io, perché se mi ha scelto sarò affidabile ma brutta. Invece quella carina è stata lasciata da un'altra parte.
4: Rimango un po' così, non lo so.
1: Allora, ha lasciato un po' tutti di stucco e un barbatrucco, no? In questo fine settimana alla corsa vannacciana, che andava più a destra. Sì. Cioè, Tajani addirittura ha superato. Secondo me Vannacci dice, no, ragazzi, vi dovete comunque scegliere quella bella. Cioè, quella buona.
0: Aspetti che dica così Vannacci.
2: Sì, esatto, anche Vannacci, siccome davanti alle frasi di Tajani ha detto, guarda, io non la penso proprio così.
0: Non lo so.
1: Comunque la donna di casa che ti risponde sempre. Allora, questo è importante, perché io lo vedo con le mie figlie quando chiamo, nessuno. Sai che c'è un gioco su internet, se tu dovessi puntare 100.000 euro su una persona che sicuramente non ti risponde quando la chiami, ti diamo 100.000 euro.
2: E tu hai già chiaro chi inseriresti?
1: Le mie figlie sicuro.
0: Però anche ultimamente anche Mary Cacciola ha fatto.
2: No, così, ma come ti permetti?
0: Anche Betty Senatore recentemente, no?
1: Tutti quelli
0: non
1: che
0: ci hanno risposto.
2: Forse il problema è The Breakfast Club a questo punto.
1: Immagino. Allora, Imma è più affidabile.
2: Guarda, non lo so, adesso devo parlare
1: di casa.
0: No, risponde.
2: Sì, ma non lo so, ci devo un attimo ragionare, caro Tajani.

0: Ma io ero convinto che fosse Alberto Sordi, pensavo, ma quale film avrà fatto? Ma qui, ma io non lo so, sono esterrefatto, che uso queste parole desuete.
1: Bello, era il ministro degli esteri italiani, e sì, abbiamo sentito pontificare, diciamo così, sulla donna ideale.

0: Da scegliere, ecco, questo è.
1: Ecco.
2: Comunque, ragazzi, io la gonna non l'ho mai portata, né lunga né corta.
3: È affidabile allora.
2: Eppure sono riuscita a farmi sposare. Ho fatto pure 3 figli e sono ancora lì. Incredibile!
0: Com'è possibile?
3: Non so, questo è l'eccezione che conferma la regola, no?
0: I misteri insondabili della nostra società.
1: Sono. Dice Luisa: capisco che bisogna contrastare Vannacci, ma qui siamo sul baratro, tutte le lotte femministe degli anni 70 buttate al vento. Vabbè, non è che adesso, siccome parla Tagliani, infatti, buttiamo al vento.
3: No, ecco, infatti non ha ricevuto grandissimi consensi per queste sue espressioni. Ecco.
1: L'Appendino mi pare che ha pubblicato una foto.
0: Sì, una foto su una panchina un po' ammiccante con la gonna.
1: Con la gonna.
3: Vabbè, era la risposta giusta, forse, per certi versi, alle parole di Tagliani. Ricordiamo anche la presidente del Consiglio Meloni ha detto: forse non hai proprio utilizzato le parole giuste, però non esageriamo nel condannarlo critica, per queste parole.
1: Proprio ieri che la Meloni ha fatto quella proposta così importante, decisiva, insomma, nella scuola, gli hanno rovinato un po' questa. Tagliani gli ha rovinato la festa.
3: No, in realtà se ne è parlato moltissimo di questa proposta di Meloni. Diciamo, si tratta di una proposta che riguarda le scuole, che ha presentato in un incontro a Roma con i giovani di Fratelli d'Italia.
1: E ha detto: ragazzi, piano questi bambini stranieri che ci rovinano la media.
0: Sentiamo.
4: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono.
1: È per questo che in Consiglio dei Ministri verrà approvata questa norma che fisserà un tetto del 30% per legge, che già esiste di fatto ma non era obbligatorio.
0: No.
1: 30% di massimo di stranieri, che poi questo termine.
0: Sì, ci sono un sacco di distinzioni da fare, perché ovviamente bisogna valutare innanzitutto i bambini, i ragazzi che appartengono a paesi che fanno parte dell'Unione Europea, che sono assolutamente equiparabili agli italiani proprio per
3: questo
0: legge,
3: per norma,
0: comunitaria.
3: Esatto.
0: E poi bisogna vedere quelli che sono nati in Italia, ad esempio, che fanno le scuole dall'infanzia, voglio dire, da noi si presuppone che l'italiano lo conoscano. C'è una fetta che rimane fuori da questo contesto, da questa cifra, e secondo appunto le indicazioni del Presidente del Consiglio dovrebbero imparare l'italiano.
1: Noi ieri ne abbiamo parlato molto in Ciamoli, siamo accalorati, no? Perché abbiamo capito che il problema c'è, il reale, non si può nascondere, no? Non in tutte le zone d'Italia, ma in tante zone c'è questo problema dei ragazzi, dei bambini che non si riescono a integrare dentro, perché tornando a casa non parlano l'italiano, quindi per loro l'apprendimento è molto complicato, e quindi tutta la classe
0: a
1: si
0: detrimento
1: trova
0: non solo loro ma anche del resto.
3: Beh,
0: della
3: allora secondo me il discorso così come presentato da Meloni è un discorso che, a mio parere, ancora una volta non fa altro che inseguire una bandiera elettorale. Come sappiamo, questo è un grandissimo discorso di Vannacci. Peraltro è un'interrogazione parlamentare fatta da Rossano Sasso, proprio di Futuro Nazionale, pochissimi giorni fa, quindi il riferimento è esplicito. E il discorso è: un tetto vuol dire spostare degli alunni da una classe o da una scuola verso un'altra scuola.
0: Sì.
3: E una delle grandi questioni quando si parla di studenti stranieri è che si trovano prevalentemente nelle periferie delle grandi città. Parliamo di grandi periferie come le periferie di Milano, di Bologna o di Roma.
0: E infatti, tra l'altro, le tre regioni maggiormente coinvolte sono la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna.
1: Li deporti in centro?
3: Non si può, perché Valditara stesso ha detto: di certo non possiamo portare un ragazzo a una
0: chilometri.
3: Scuola a 20 chilometri di distanza. E allora la risposta è: e cosa facciamo?
0: Facciamo quello che non è stato fatto finora, perché questo, ricordiamo, lo dicevate poco fa, era stato anche un suggerimento, diciamo così, dell'allora ministro dell'istruzione Gelmini, parliamo del 2010, quindi stiamo parlando di 16 anni fa, che è rimasto inapplicato.
3: Ma è rimasto inapplicato per questo? È rimasto inapplicato perché i ragazzi non possono essere spostati in scuole a 20 chilometri, e in quella provincia tutte le scuole hanno questa situazione.
0: Però se avessero distribuito meglio i numeri,
3: probabilmente
0: non ci sarebbe stato
3: meglio?
0: Bisogno. Secondo le indicazioni che stanno uscendo adesso.
3: Il problema
1: io ho risposto così.
3: È che parliamo di un problema la cui soluzione è impossibile in questi termini.
0: Però parliamoci chiaramente: qui discutiamo l'efficacia o comunque la.
1: Sì, cioè tu devi fare
0: come
1: una
0: dire, la bontà della proposta o la sua. No, irrealizzabilità,
1: la sua irrealizzabilità.
3: Ma come posso valutare buona una proposta che non è realizzabile? Cioè, se il problema è la presenza, è come?
0: Non sta a me giudicare se sia realizzabile. Per me la proposta è legittima, soprattutto nel discorso legato anche ai i genitori di questi ragazzi.
1: Quindi allora, tu devi obbligare questi
0: devono
1: a
0: imparare l'italiano.
1: Però non c'entra niente con la scuola, qui rientriamo in un ambito
0: è una
1: nazionale
0: sezione...
1: in cui tu devi obbligare le persone.
0: Mettendoli nelle condizioni di poterlo fare.
3: Sì, ma attenzione, perché anche su questo c'è un chiarimento, perché Meloni ha detto sì, corsi di italiano gratuiti per i genitori dei ragazzi che hanno problemi di integrazione. Ora vi chiedo, siete un preside di una scuola, come lo valuta?
0: Allora, lo valuta, cioè, se
3: chiama dei genitori quando però non hai fondi, stranamente evidentemente non ci saranno genitori.
0: Ragazzi, ripeto, noi abbiamo un abbiamo la politica che decide per noi, proprio storicamente, questo c'è poco da fare.
1: Però tu decidi chi la politica.
0: Ovviamente, ma io in questo caso vado oltre, cioè nel senso, a me il promotore dell'iniziativa interessa relativamente, deve fare un mio interesse, posso anche non votarlo nell'urna, però se la proposta è valida io la sposo.
3: Io dico che secondo me non può essere valida se non è applicabile.
1: Il populismo è proprio questo,
3: esatto.
1: Il populismo è questo, è credere solo che nella proposta senza capire se è attuabile. Ripeto, il bambino francese che non parla italiano.
0: Ma il bambino francese innanzitutto purtroppo, cioè, paradossalmente
1: non può
0: è tenuto
1: essere
0: fuori da questa cosa.
1: No, perché tutti gli europei possono anche non sapere una mazza di italiano, ma nessuno gli può dire niente. Cioè, voglio dire.
0: Si mettono nelle condizioni di imparare l'italiano.
1: Noi
0: Gian Paul
1: Pellotto l'abbiamo integrato, gli abbiamo insegnato la lingua e gli abbiamo fatto insegnare.
3: Ecco, vogliamo dare un dato poi per chiudere, la presenza di bambini stranieri, dove per stranieri si intende anche provenienti da altri paesi europei, quindi un numero molto che comprende tanto, è di 950.000 su circa 8 milioni. Di questi dobbiamo togliere chi è nato nell'Unione Europea e chi è nato in Italia, da genitori stranieri, che non rientrerebbero all'interno di questa misura. Non abbiamo il numero esatto, però capite che anche sulla questione di numeri bisogna fare un po' di chiarezza, perché allora quanti sono veramente le classi che hanno questo problema?
0: Sono, il problema va risolto a prescindere, non fai il numero
3: della platea.
0: Però se
3: sono quattro capisci che cambia un po'
0: tutto. Ho capito, si fa per quei quattro.

0: vi immaginate in Italia corsi gratuiti per genitori stranieri? Gli italiani, quelli che hanno votato la Meloni, cosa diranno di questi corsi gratuiti? E comunque questa proposta dei corsi gratuiti di lingua italiana per i genitori che non parlano l'italiano è una cosa che, di cui si parla sempre a scuola, si discute sempre a scuola, ma mancano sempre i fondi.
1: Mancano i fondi.
2: E
1: cioè,
2: infatti, diciamo una parola fondamentale: servono i soldi. Queste proposte hanno bisogno di soldi, di investimenti.
3: Buongiorno Capital. A proposito della proposta della Presidente del Consiglio, io credo che il desiderata, non detto, è quello di creare classi solo per gli stranieri e classi solo per gli italiani.
1: Non lo so, si potrebbe. Ma...

0: non credo che sia questo.
1: Lo auguro che non sia questo.
2: Però convince tanto, ma, ragazzi, di meno.
3: Cioè, voi siete un po' troppo da una parte politica, si sente tutti i giorni, però cioè, se voi andate per esempio in Inghilterra, ho sentito di gente che infermieri che sapevano benissimo fare il proprio lavoro ma non sapevano la lingua e non sono stati presi.
0: Ma anche in Italia è così, non c'entra niente questo. Non è per lavorare in un ospedale devi sapere la lingua. Qui stiamo parlando di accesso dei bambini stranieri alle scuole.
4: Buongiorno Radio Capital, sono un insegnante. Per un periodo ho lavorato in una scuola nella periferia di Milano con il 74% di alunni stranieri. Oggettivamente non era facile gestirli, ma con un numero sufficiente di insegnanti ci siamo organizzati dividendo i ragazzi in piccoli gruppi e portando i ragazzi stranieri ad un livello buono per potersi poi integrare con la classe.
0: Ok,
5: la famosa distribuzione dei numeri di cui parlavamo.
1: Posso leggervi il messaggio di Monica, che è una dirigente scolastica di Piacenza da 8 anni, e dice che da 8 anni deve dichiarare di avere il 100% delle classi in deroga al famoso 30%. Vuol dire che ha classi nella sua scuola dove gli stranieri superano questo tetto, ma non riuscendo a redistribuirli chiede una deroga, queste deroghe che chiedono moltissimi presidi. E lei ammette che è impossibile applicare la legge se non chiudendo tutte le piccole scuole del paese. E sì, perché nella provincia intorno la situazione è magari molto simile.
0: Non ha detto solo questo, ha poi aggiunto una questione sul burka, la Meloni, sentiamo.
6: Introduce il divieto di burka e niqab a scuola. Siete d'accordo? Si direbbe che siete d'accordo. Perché a scuola si va a viso aperto. E perché in Italia, fermi, in Italia nessuno in nome di una vera o presunta tradizione può decidere che una giovane donna debba nascondersi. La parità tra uomo e donna non è negoziabile.
0: A parte per Tajani che deve decidere, poi no.
5: Si prende la responsabilità Tajani.
1: Allora, questo è un altro grandissimo argomento che ritorna spesso. Facciamo un chiarimento. Allora, non c'è un numero esatto, però l'ultima volta che il Ministero dell'Interno aveva dato dei dati, aveva detto che erano meno che in Francia, dove sono tra le 800 e le 3000 le donne che presentano il velo integrale. Quello citato da Meloni qui si tratta del velo che o ha una retina sugli occhi
5: o scopre solo gli occhi.
1: Quindi è escluso da questo divieto il velo invece naturale, che lascia il volto coperto.
0: Ma le bambine mica portano il burka, le bambine
1: sono pochissime nelle scuole italiane, non abbiamo i numeri ma sono molto poche. Questo è ovviamente difficile da trarre con me. Adesso poi Riccardo dirà anche se sono 4
5: ma
1: devo
5: certo,
1: essere divietato.
5: Secondo me non deve essere
1: vietato se è una cosa che non arreca danni alla sicurezza, se sono 4 in Italia
5: si parte proprio da quel concetto.
1: Sono bambine,
5: sì, sono bambine, ma
1: dire questo.
5: Se il divieto viene visto come un'imposizione da gerarca è un discorso. Se il divieto va rispettato perché nel nostro paese, ma accettato culturalmente
0: dalla donna,
5: il velo
0: stessa, è il velo stessa, il burka, ragazzi, accetta la donna, tu come fai a dire non
5: ti
0: te
5: devi,
0: lo devi
5: relazionare
0: mettere
5: con il paese dove sei.
1: Però scusami, io preferisco un paese che lascia libertà a tutti di esprimere la propria professione. Per te magari sarà meglio invece dove ci sono dei precetti religiosi che vengono considerati giusti, altri
5: ma se qui non sono giusti non si
1: ma in base a cosa lo decidi?
5: È in base a quello che è l'ordinamento italiano. Molto
1: ma in questo momento io dico che per 800 persone che presentano il velo integrale io non credo che siano un pericolo per la sicurezza del nostro paese.
0: Ma nelle scuole non credo
1: ma io parlo di donne in generale
5: con,
1: certo,
5: ho parlato con docenti che mi hanno detto che esistono
0: ci sono dei casi,
5: magari sono stato fortunato io.
0: Dopodiché se è una questione di sicurezza sappiamo benissimo che il problema non è il burka ma è il tredicenne italiano con l'elmetto che entra in classe, quello italiano. Attenzione quindi.
5: Lo sappiamo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
6: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
5: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
6: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
5: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
6: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai

0: arrivati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 120

0: €29. Lidl, vale davvero.
1: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi €4,95. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi €4,70. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
6: nostra. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
1: E qui la gente è venuta giù, lo aspettavamo.
2: D'altra parte era un evento, no?
1: Pensavo in casa, 1000 euro in più. Cioè, se tu mi sì. Io mi aspettavo 5000 euro in più a tutti e tu ma burka a scuola e tutti che esultano, me l'aspettavo.
3: Vabbè,
1: cioè,
3: ma lì qualsiasi
1: mi è
3: cosa
1: una reazione
3: detto, no?
1: Esagitata, esagerata rispetto alla proposta che magari si può discutere, non lo
2: in
1: so.
2: Questa piccola pausa sono andata a cercare qualche altro dato per essere un po' più precisa
1: esaustiva
2: in merito al burka, il niqab, che possiamo definire velo integrale, solo quando l'ho pronunciato. Ecco, i dati parlano di persone che lo indossano all'interno delle scuole, soprattutto nella nuova generazione, prossima allo zero.
1: Ecco,
2: e anche perché le persone che utilizzano questo tipo di velo provengono prevalentemente dall'Afghanistan, come sappiamo non è possibile per le donne afghane poter uscire dal paese,
3: non c'è molta libertà.
2: E d'altra parte anche a livello migratorio sappiamo che è una dittatura molto importante, molto pesante, e dall'altra parte dalla penisola arabica e del Golfo, quindi anche Arabia Saudita, Yemen, questi sono gli stati che hanno più presenza di donne col velo integrale.
1: Messaggi.
4: Il problema non è quello che state dicendo, perché sembra che ognuno possa fare alla fine sempre quello che vuole. È giusto seguire l'ordinamento del paese in cui vai, la Costituzione, e il problema del fatto di avere il volto coperto con il velo, eccetera, non c'è nel metto ma c'è un burka o un cappello o un passamontagna, è una questione che in Italia c'è proprio un ordinamento dove vieta questo per una questione di sicurezza.
2: Allora, questo è vero solo in parte, nel senso che le persone che lo indossano, le donne che lo indossano in Italia, non stanno violando espressamente la legge, perché la legge prevede un'eccezione: non si può coprire il volto in luogo pubblico a meno che non ci siano dei giustificati motivi, e alcune
3: molto
2: sentenze
3: vaga,
2: hanno portato
3: è molto vaga.
2: È vero, e fa sì che alcune possono essere considerate legittimamente lo possono indossare perché la religione può essere considerato
1: quindi
2: un valido
1: stanno,
2: motivo.
1: Esatto, non stanno.
2: Quindi andrebbe precisata meglio.
5: Nella scuola ci sono tantissime situazioni oltre alla didattica, la comunicazione non verbale, il fatto di poter vedere qualcuno negli occhi e capire cosa prova, cosa non prova.
1: Hai capito? Dice lui, dobbiamo guardare negli occhi i nostri studenti, come facciamo se hanno il burka?
6: Buongiorno ragazzi,
3: eccoci.
6: Lato mio dico attenzione a concedere troppo, sono loro che devono accettare le nostre usanze e sono i benvenuti, ma non il contrario, non ci dobbiamo adattare noi alle loro, Diego da Bergamo.
1: Stiamo parlando di usanze.
2: Questi discorsi mi lasciano sempre un po' perplesso. Adesso lascio la parola a Riccardo, che avrà un'opinione diversa dalla mia. No, ma io dico solo di essere contenta di stare in un paese che lascia a tutti la libertà di esprimere la propria identità e che non impone un'usanza come predominante rispetto
3: alle
2: altre.
3: Però voglio dire, a me da italiano, se vado all'estero e devo rispettare certe usanze di quel paese, non costa nulla. Cioè, non è una cosa che non mi limita dal mio punto di vista.
2: È perché tu vai da turista, non ci vai a vivere.
3: Ma se vado a vivere so di dove lo fare.
7: Io mica sono comunista così sta.
1: No, perché stanno
2: arrivando i messaggi. Doveva drammatizzare.
1: Sì, perché la fascista.
3: Un po' di tutto.
2: No, vabbè, adesso evitiamo queste anche, insomma, non è che se uno ha un'opinione diversa necessariamente lo dobbiamo considerare.
3: Dovrebbe essere così.
1: Ragazzi, però, allora, chiudiamo, ancora abbiamo un altro intervento, però diciamo questo, come dice giustamente Imma, qui c'è una corsa a Bannacci, l'abbiamo visto ieri, i leghisti che di colpo indossano le magliette rimigrazione, che non era proprio uno slogan della Lega, di colpo scoprono la rimigrazione vannacciana, la Meloni che inneggia questi slogan vannacciani, alla fine però, come dice Imma, io mi prendo, se devo votare e sono razzista, comunque piacciono delle idee, io voto il puro e duro Vannacci.
3: Cioè, le vie di mezzo non mi piacciono, questo
1: ha ragione.
2: Beh, senza dubbio. Il programma elettorale di Vannacci ha inserito queste misure, queste tendenze fin dal primo giorno.
1: Allora.
2: Quindi, secondo me, questa tendenza della maggioranza potrebbe avvantaggiarlo invece che portare a risultati.
1: Arginarlo. Mi sembra giusto.

0: Ci siamo? 7:48? No, stavo sentendo i messaggi. Scusate, ero un pochino indietro perché
1: Andrea fa quattro cose contemporaneamente. È incredibile.
0: So. Ditelo.
1: Sei un grandissimo professionista. Guarda, ti stimo.
2: Il vero multitasking.
0: Vi mancherò quando mi manderanno in pensione.
2: Sì, beh, fa un po'.
0: Tra un po'.
2: Fa un po' per dire, cioè, a voglia te. Non allora, pensare a queste cose adesso. È prematuro.
0: Burca da una parte, sì, e stranieri dall'altra. Sono arrivati un po' di messaggi.
2: Parecchi.
3: Una baggianata.
0: Una baggianata, dice. Questo ascoltatore, ce n'era un altro e volevo farvi sentire.
4: Quindi niente più scuole cattoliche, visto che le suore sono vestite di nero e portano il velo. Giusto per capirci.
2: Mi sembra. Hanno molto scoperto le suore, però, fino a prova contraria. Non
1: forse
2: mi sembra
1: quelle di clausura, che... no, non lo so.
2: Ah, ma quelle di clausura non vanno a scuola, però.
0: Ma no, certo che ce l'hanno scoperto, ma non si fanno vedere. Cioè, non si fanno vedere. Dario, eccolo qua.
5: Sentiamo. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
5: Sono Dario.
2: Sì.
5: A proposito del tredicenne, mi piacerebbe che la professoressa, poveraccia, è stata ferita, è finita in ospedale, però la professoressa che poi è stata salvata, diciamo così, da un ragazzo congolese, da un bambino congolese, possa avere un confronto con lui, visto che ha detto che comunque non rinnega la remigrazione.
0: Allora, interessante.
1: Questa è un'altra grande questione.
2: Fra un po' ne parliamo.
0: Questa è un'altra questione. Il ragazzo italiano sul quale, che tra l'altro è in ospedale lui.
2: Sì,
0: in
2: è neuropsichiatria. Reparto di neuropsichiatria del Policlinico. E...
1: Parliamo del tredicenne che a Roma ha coltellato peraltro tutto ripreso una professoressa, poi aiutata invece da un altro studente nato in Congo, credo, sì, o con i genitori nati in Congo.
0: C'è una parte di cronaca da chiarire, lo facciamo tra poco con una giornalista della stampa che sta seguendo proprio il caso del tredicenne che ha coltellato la professoressa.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio.
8: Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care.

0: ed emissioni su peugeot.it.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sono le 8 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Vince il partito di Putin senza avversari alle elezioni per la Duma di Stato. Siamo al 90% delle schede scrutinate. Russia Unita sfiora il 58%. Il partito comunista ottiene quasi il 14%, mentre il partito liberal democratico non arriva al momento al 9%. La consultazione ha visto l'esclusione di qualsiasi forza aperta d'opposizione o contraria al conflitto come la lista Iabloco. L'affluenza è al 56%. E le elezioni in Germania, nuova batosta per il cancelliere Merz, che però non ha intenzione di dimettersi. Jean-Paul Bellotto.
4: L'estrema destra dell'AfD con il 38% è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania, tallonata al 35% dai socialdemocratici che continueranno a rimanere alla guida del governo regionale in coalizione con i Verdi. I democristiani del cancelliere per la prima volta nella storia scendono sotto la soglia di sbarramento del 5% e non ottengono seggi. Un disastro, dice Merz, che però non raccoglie l'invito alle dimissioni che gli arriva dall'AfD. Altra sconfitta che brucia per Merz a Berlino, dove c'era un sindaco della CDU. Nella capitale per la prima volta vince la Linke, la sinistra, con il 25%. La sua candidata è una giurista figlia di immigrati turchi che contro la crisi abitativa propone tetto agli affitti e espropri dei grandi gruppi immobiliari.
3: Il governo prepara un decreto legge sulla scuola per gli studenti provenienti da paesi extraeuropei che arrivano

0: arrivano nel nostro paese senza conoscere l'italiano. L'annuncio è arrivato dalla Presidente del Consiglio Meloni durante la festa di Gioventù Nazionale. Sarà obbligatorio un limite del 30% di studenti stranieri in ogni classe, previsto anche il divieto di entrare a scuola con il volto completamente coperto da burka o niqab. Secondo i dirigenti scolastici, applicare un tetto rigido del 30% sarà molto difficile, soprattutto nelle zone dove vivono molte famiglie straniere e le scuole non possono rifiutare l'iscrizione di uno studente. Blitz dei carabinieri a Caivano e Casoria, nella provincia di Napoli. Sono stati arrestati 34 membri del clan Angelino, accusati tra l'altro di associazione armata di tipo camorristico e traffico e detenzione di droga. È morto a 27 anni il figlio della top model Cindy Crawford, Presley Gerber. È successo ieri mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Nato in California, aveva intrapreso anche lui la carriera di modello a soli 16 anni. Negli ultimi anni aveva parlato apertamente della sua depressione e della dipendenza dalle droghe, condividendo il suo percorso di guarigione su Instagram. E siamo al calcio. Juventus e Milan ripartono. Il Milan vince 3-0 con il Lecce a San Siro, la Juventus 2-0 con l'Atalanta. A Torino, nella curva juventina, cori e tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. Proteste dell'Atalanta per un mancato rigore su Rowe sull'1-0. Sentiamo l'allenatore Sarri.
1: Penso a questo punto bisogna abolire il VAR. Io fra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno preferisco sinceramente questo, ma se non lo chiami per una trattenuta così plateale è il momento di abolirlo, e se un fallo non viene sanzionato
2: quindi non c'è un'indicazione.
1: Andare a delinquere e nessuno mi dice nulla.
0: Siamo alla pallavolo, agli europei. L'Italia batte la Danimarca, passa ai quarti di finale dove affronterà la Finlandia. Vittoria netta ma non facile, dice l'allenatore De Giorgi.
3: Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha. Quello ti agevola un po' il compito, soprattutto quando ci sono dei turni come gli ottavi, dove intanto se è arrivato vuol dire che ha fatto qualcosa di buono. E questa era una squadra che aveva delle qualità, cioè non è che ci è arrivata per caso.
0: E chiudiamo col ciclismo mondiale. Filippo Ganna argento nella prova cronometro che ha visto Van Poel calare uno storico poker per il belga, quarta medaglia d'oro in questa specialità. Alle 9 torna Capital News.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: La rimonta dell'alta pressione non garantisce stabilità a tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, con il cielo che risulterà al massimo parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni saranno possibili sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stabile, non sono attese particolari variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
4: Radio Capital.
2: solo bella musica.

0: Clash alle 8-9 minuti, alla seconda ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma. Ci spostiamo sull'altro caso di cronaca, insomma, che ci ha molto interessato negli ultimi giorni, che è il tredicenne che ha aggredito la professoressa a scuola, tutto ripreso in un video, e qui sta, diciamo, uno degli aspetti centrali dell'inchiesta, chi ha diffuso questo video che girava, appunto, è stato mandato in diretta su Telegram dal ragazzo che ha indossato il casco, la telecamera, poi è entrato in classe e ha aggredito l'insegnante. Oggi la stampa parla di addirittura come dire, di un gioco a punti.
1: Una sorta di gioco di ruolo, esatto.
0: Uccidere vale punti online. Il pezzo è firmato da Irene Famà, che sta seguendo la vicenda di cronaca ed è in diretta con noi. Buongiorno Irene.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Possiamo sintetizzare quello che hai scritto? Come funzionerebbe questo gioco a punti?
3: Ma ne parlano i ragazzini su TikTok, lo definiscono proprio un gioco di ruolo dal vivo. E in cui se ammazzi una persona è un più uno, se non ci riesci è meno zero.
0: Ma ammazzare, cioè, per gioco o per davvero o nella realtà?
3: Per davvero, è un gioco di ruolo dal vivo.
2: Quindi questo tredicenne era inserito all'interno di chat dove veniva incoraggiato quasi a commettere questo tipo di fatti.
3: Ma questo è il sospetto dei carabinieri che stanno indagando e che devono ovviamente ancora accertarlo. Il sospetto è però che lui sia finito in questa, diciamo, rete tendenzialmente gestita da dei gruppi di suprematisti che arruolano gli adolescenti, quindi sfruttano le loro fragilità, in questo caso ad esempio il fatto che lui avesse due insufficienze, per spingerli a creare il caos, un vero e proprio arruolamento.
1: Tra l'altro, Irene, mi sembra di capire che dalle prime parole, no, rilasciate da questo ragazzo, interrogato ovviamente dagli inquirenti, stia emergendo in modo chiaro, no, questo coinvolgimento di altre persone che potrebbero averlo istigato a questo gesto.
3: Sì, lui avrebbe detto

0: in maniera molto confusa, ho conosciuto degli amici, delle persone online, sul web, avevo dei contatti senza specificare dove, come, in che gioco, perché molte volte vengono intercettate tramite delle piattaforme di gaming, comunque parliamo di bambini, di ragazzini molto piccoli.
1: È chiaro. Senti Irene, mi ha colpito molto tutto l'aspetto dei genitori, no? A che livello i genitori sapevano che il figlio era invischiato in una vicenda che poteva essere pericolosa? Loro parlano del fatto che in questa cameretta comunque lui si collegava, vedeva i video violenti, eccetera. A che livello di responsabilità c'è? A che livello di responsabilità stiamo parlando dei genitori in questo caso, Irene?
0: I genitori hanno detto che erano appunto preoccupati perché il ragazzino stava in camera, passava ore a vedere dei filmati violenti, si erano anche rivolti a uno specialista. Hanno anche aggiunto: mai immaginavamo che potesse fare un gesto del genere. E ovviamente poi questa storia apre, insomma, chiama in causa il mondo degli adulti, quindi apre una discussione molto grossa su come riuscire a monitorare gli adolescenti in un mondo che è lontano per chi è adulto e non è nativo digitale, no? Quindi tutte queste piattaforme, queste chat, i genitori, ovviamente i carabinieri, hanno detto: noi non mai più pensavamo che nostro figlio potesse arrivare in classe e accoltellare la sua insegnante, ecco.
2: Certo, oggi leggendo il tuo articolo sulla stampa mi sono chiesta, nel momento in cui stiamo discutendo del divieto di social ai minori di 13 anni, qui parliamo però di tutt'altro livello, perché tra l'altro qui parliamo di contenuti diffusi su una chat Telegram che poi da vietare diventa un po' più complicato. Quindi il divieto social sembra già ormai troppo indietro rispetto a dove si sono spinti questi ragazzi.
0: Sì, il problema è che appunto tutto il mondo, diciamo, virtuale viaggia a una velocità che, come giustamente sottolinea lei, noi parliamo del divieto sociale, qua siamo già ben oltre. La cosa che mi ha colpito ieri, analizzando i profili di TikTok di questi ragazzini che hanno tutti un elmetto verde quasi a riconoscersi, e proprio commentavano, prendevano anche in giro questo adolescente, chiamandolo perdente perché non era riuscito ad ammazzare la sua insegnante.
2: Terribile.
0: Quindi la totale inconsapevolezza.
3: Tornando al discorso di cronaca, Irene, ovviamente l'attenzione si è spostata anche sui genitori del ragazzo che ha compiuto l'aggressione, e la professoressa in un'intervista ha svelato che attraverso un'email i genitori nelle ultime ore avrebbero portato le loro scuse. Ecco, che effetto ti fa questo tipo di considerazione, ecco, da parte della professoressa?
0: Sì, loro le hanno chiesto scusa. Lei ieri, appunto, contattata al telefono, diceva che era comunque felice di queste scuse, anche perché lei aveva aveva incontrato i genitori diverse volte per gli incontri genitori alunni, sì, e via dicendo. E aggiungeva anche: io non ce l'ho con loro, perché posso immaginare anche il dolore che loro in questo momento provano ad avere comunque a che fare con una situazione del genere. E quindi anche questa insegnante è madre, ha due figli grandi, e quindi diceva: insomma, non posso avercela con loro.
1: Secondo te è fuori luogo parlare delle posizioni della professoressa, posizioni personali espresse su Facebook? Qualcuno ha parlato razzista, lei stessa ha detto: sono d'accordo con la remigrazione, più volte il Duce tirato in ballo nei suoi post, può far parte per capire il quadro, oppure le idee della professoressa non c'entrano a nulla?
0: Ma l'azione di questo ragazzino non è stata spinta da motivazioni politiche, anzi lui non aveva idea di, cioè lui ha colpito l'insegnante e lo dice chiaro ai carabinieri: io la odio perché mi ha dato dei brutti voti. Quindi non l'ha colpita per motivazioni differenti, anche perché parliamo di un ragazzino di 13 anni, quindi insomma è difficile pensare che si sia mosso per motivi politici, ecco. Poi le posizioni della professoressa sono state duramente criticate sui social, tant'è che lei ha anche chiuso il profilo e...
1: Diciamo che rientra,
2: chiaro,
1: in un'altra,
2: insomma, è un altro discorso, un altro di piano. Questa vicenda.
1: Va, certo, bene, Irene Famà della Stampa. Grazie Irene.
2: Grazie.
1: Buona giornata.
3: Buon lavoro.
0: Grazie
3: a voi. Grazie a te, Irene.
0: Grazie.
3: Ciao.

0: Monini, Paparazzi, ce la siamo ascoltati
1: bene.
2: Sì, novità, del nuovo album.
3: Novità assoluta qui su Radio Capital alle 8:19
0: di questo lunedì. I messaggi sulla vicenda dell'accoltellatore tredicenne.
4: Io non voglio dare addosso ai genitori, però purtroppo questi figli devono essere controllati dai genitori, devono essere gestiti dai genitori. Noi non sapevamo, noi non pensavamo, ma questo ragazzino aveva anche delle armi dentro la stanzetta, comunque dei caschi, insomma degli attrezzi, qualcosa. Ma la polvere dentro la stanza di tuo figlio non la fai?
3: No, tra l'altro la polvere è emerso anche che questo ragazzo aveva acquistato online alcune di queste armi con la carta di credito proprio della mamma. Va detto per completezza di informazione che gli stessi genitori interpellati sull'argomento hanno detto: noi stavamo tentando di aiutarlo, probabilmente questo ragazzo aveva anche iniziato una sorta di percorso per farsi sentire.
2: Sì, lo ha spiegato Irene Fama, la nostra ospite, sì, che era seguito, perché i genitori hanno ammesso, sapevamo che guardava video violenti.
0: E adesso è ricoverato in ospedale.
2: Sì, in neuropsichiatria.
5: Le posizioni politiche non c'entrano nulla con l'accoltellamento. Dal punto di vista dell'insegnamento e della scuola dovrebbero interessare molto il dirigente e preoccuparlo, perché posizioni anticostituzionali dovrebbero prevedere l'espulsione dall'istruzione.
0: Allora, stiamo parlando dei post che la professoressa pubblicava, però è un altro piano questo, no?
2: Sì, lei successivamente, quando è stata contattata dai giornalisti parlando del ragazzo del Congo che l'ha aiutata nel momento dell'accoltellamento, ha detto che insomma le è grata per tutto questo, ma non cambiano le sue posizioni sulla remigrazione, che comunque non coinvolgerebbero questo ragazzo e la sua famiglia. È da lì che poi è nato uno studio dei suoi social che ha portato a diversi insulti, come lei oggi racconta sul Corriere, perché sul Corriere è stata intervistata, ha detto di aver dovuto chiudere i suoi social per aver ricevuto moltissimi moltissime minacce e insulti per le sue opinioni politiche.
0: Allora, armi e l'uso che se ne fa, una vicenda che ci ricorda quella del gioielliere Ruggero,
3: molto simile, a pochi chilometri di distanza.
0: Adesso ne parliamo.

0: Dunque, una vicenda di cronaca che ci ricorda quella di Rogero, di Mario, sì. Rogero, che dopo una rapina inseguì e uccise due dei rapinatori. In questo caso siamo vicini alla zona, è quella del Cunese.
1: Sì. Siamo a 20 km da Genzane Cavour, il posto si chiama Baldissero d'Alba, appunto sempre in provincia di Cuneo, dove questo 35enne che si chiama Roberto Mollo, un autotrasportatore di bestiame, ha sparato a dei ladri che si erano introdotti nella sua villetta in ristrutturazione, erano probabilmente nel giardino all'esterno appunto dell'abitazione, si è affacciato, ha sparato, lui dice, al buio, senza mirare, però due dei colpi esplosi hanno colpito uno dei rapinatori che è morto.
2: Sì, non abbiamo ancora molti dettagli per poter descrivere con certezza il fatto. L'uomo ha raccontato, il 35enne ha raccontato di aver visto delle persone muoversi nel giardino, di aver pensato fossero 5 o 6, di aver reagito per paura senza mirare, di essersi pentito di ciò che ha fatto. Ora ci saranno diversi riscontri che dovranno essere valutati, intanto si indaga per omicidio colposo,
0: omicidio volontario,
2: hai ragione,
0: però
2: si dovrà un attimo... È a piede libero, certo. Lui deteneva un'arma, ma in modo legale, perché aveva la possibilità di utilizzarla nella sua abitazione di residenza, che in realtà non era quella in cui si trovava, perché, come diceva Riccardo, quella era una villetta in ristrutturazione. Questo dovrà giustificare la presenza di quest'arma. Gli amici dicono che era molto spaventato da alcuni fatti, da alcuni furti avvenuti nella zona.
1: Sì, lui ha detto: farò la fine di Rogero, l'ho detto in un momento di grande tensione. Ovviamente adesso ci sarà ulteriori approfondimenti.
0: Il paese si schiera con lui, nelle varie interviste oggi la stampa parla con un'altra persona che sparò e uccise un ladro che stava entrando in casa, il benzinaio vicentino Stacchio, Graziano Stacchio, e per lui venne poi decisa la legittima difesa, sono stati necessari 18 mesi per stabilirlo fino all'archiviazione della sua posizione.
1: Sì, Roberto Mollo è un appassionato di armi, anche e soprattutto ad uso sportivo, appunto come diceva poco fa Imma, lui deteneva regolarmente quest'arma, che poi, sempre in aggiunta a quello che diceva poco fa Imma, lui aveva quest'arma quando abitava a casa della mamma, poi si è spostato in questa villetta di ristrutturazione, si cercherà di capire se in qualche modo fosse lecito

0: che lui detenesse quest'arma anche in quell'altro posto.
1: Volevo solo aggiungere che ancora non è chiaro cosa i ladri volessero rubare per il momento, perché si trovavano all'esterno dei macchinari o comunque grandi mezzi che era un po' difficile pensare potessero portare via, visto che sembra siano arrivati a piedi. Quindi bisognerà capire anche questo per avere un quadro chiaro della
2: ogni
1: vicenda.
2: Ogni volta che c'è una vicenda del genere poi si tira fuori la questione delle armi, il possesso delle armi in casa degli italiani, nelle case degli italiani. Ci sono pensate 13 milioni di armi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Allora direi buona la prima, posso andare?
8: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
16: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
17: Arrivano le offerte da urlo con i Wow!

0: cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
1: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
0: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
1: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
0: Esatto. In più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
1: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7:38 Radio Capital, Ed Sheeran torna sul palco e parla di Gaza. Ci sono stati giorni di polemiche, non lo vogliamo sintetizzare?
1: Sì, ricordiamo che apriva i suoi concerti negli Stati Uniti Macklemore, che è un rapper.
2: Sì, collega e amico di
1: sì,
2: Ed Sheeran.
1: Sì, molto amici. Sì. Durante la sua esibizione ha lanciato il messaggio Free Palestine. A quel punto alcuni organizzatori del concerto di Ed Sheeran hanno chiesto il suo allontanamento. Ed Sheeran ha dato evidentemente la sua approvazione a questa decisione, quindi Macklemore è stato allontanato dal tour. Ci sono state tante polemiche di altri artisti, anche altri gruppi musicali a quel punto per reazione hanno deciso di non prendere più parte al tour di Ed Sheeran negli Stati Uniti. Ed Sheeran ha perso anche molti follower.
2: Sì. 200.000 in poche ore.
0: Si dice
2: visto.
0: Anche una ricaduta sui biglietti, ma non so quanto sia vera questa notizia.
2: Una radio del Regno Unito aveva deciso di non trasmettere più i suoi pezzi. Va detto che in questo discorso che ha fatto dal palco di Philadelphia Ed Sheeran è stato un po' cerchio bottista, diciamo la verità, perché ha ricordato anche i fatti del 7 ottobre inizialmente.
0: Ha messo tutto insieme. Poi, sì. È tornato sul palco, ha preso il microfono prima di iniziare a parlare. Ho dovuto affrontare e prendere decisioni difficili, sto commettendo degli errori. Mi dispiace tantissimo. Non voglio deludere i miei fan. Dice, questa situazione mi ha catapultato al centro di un dibattito importante. Molto complessa per il pianeta. I miei concerti sono sempre stati uno spazio aperto per tutti. Onorare il mio impegno nei confronti dei fan è assolutamente fondamentale. Ed è per questa che stasera sono qui da solo e proseguo il mio tour attuale. Dice, ma sono profondamente preoccupato dall'idea che i locali debbano approvare in anticipo i contenuti degli artisti. Questo accade in tantissimi luoghi, accade nel mondo libero. Amico mio, ma sei tu che vai in giro a farti approvare il sì e il no? Sei tu l'artista
2: del messaggio che avrebbe lanciato.
0: Senza artista non c'è concerto.
1: Beh, poi vogliamo anche dire che artista,
0: non mi puoi far passare come se fossi ostaggio, completamente
1: esatto,
0: ostaggio.
1: Nel senso che per certi artisti magari può essere così,
0: sì,
1: possono essere ostaggio.
0: Sì,
1: ostaggio dei promoter, parliamo di forse uno degli artisti più ascoltati al mondo, che guadagna di più con la sua musica al mondo, forse secondo quasi a Taylor Swift, quindi forse la sua capacità di contrattazione ha un peso.
2: Sabato all'esterno dello stadio c'è stata anche una piccola manifestazione di protesta nei confronti del Sheeran, comunque molto civile, non si sono registrati incidenti. Ricordiamo che invece tanti altri artisti avevano appunto preso le parti di Macklemore andando pesantemente contro Ed Sheeran. Lo ha fatto ad esempio Roger Waters, lo ha fatto anche un campione dello sport come il pilota della Ferrari Lewis Hamilton, che era stato molto duro nei confronti di Ed Sheeran.
1: Nel discorso che abbiamo sentito, come diceva anche Riccardo, ha citato i fatti del 7 ottobre, ha citato l'occupazione israeliana in Cisgiordania, ha parlato di ciò che è accaduto a Gaza, ha fatto un discorso effettivamente politico. Pochi giorni prima aveva detto: no, ma io le mie opinioni politiche non le voglio esprimere pubblicamente, preferisco altri spazi.

0: Harry Styles, American Girls, anche Harry Styles insomma è stato così protagonista durante un concerto di una battuta, possiamo dire così, sulla Palestina. Non ha fatto nessun discorso pro Palestina, ma durante il concerto ad Amsterdam uno spettatore ha urlato viva viva la Palestina e lui ha risposto così, faccio sentire.
1: Correct.
0: A posto tutto. Per molti hanno detto paura della Palestina, tutto a posto. Così con un correct non ha detto niente.
2: Beh, sai, se sei Harry Styles, comunque ogni parola ha un peso, certo. Incide in un modo differente perché è molto seguito.
3: Sappiamo che anche lui, insomma, ai livelli di Ed Sheeran, insomma, ha un seguito talmente vasto.
0: Una polemica che è arrivata anche in Italia per gli artisti italiani, no? Partendo da De Gregori, che ha detto: è inutile che mi chiedete cosa penso. Sentite le mie canzoni e sapete perfettamente quello che penso.
2: Forse, però, questo caso è un po' diverso perché Macklemore, per ciò che ha detto, è stato fatto fuori da un tour quando poi le sue opinioni erano molto chiare fin dall'inizio. Lui, come abbiamo detto tante volte, stava per esibirsi su una canzone dedicata a una bambina morta a Gaza, uccisa dall'esercito israeliano. Quindi la mia domanda è se Ed Sheeran, per sua idea, non voleva alcun tipo di espressione politica, forse doveva scegliere prima meglio le persone da far esibire sul suo palco, perché allora a quel punto, se lo sceglie, è giusto che lui faccia i discorsi che desidera fare.
0: Comunque poi dice purtroppo troppe persone mettono a becco, no, come dice lui, vogliono mettere parole sui concerti, è un po' postumo, ha detto poi da un grandissimo artista, non sei, capito, l'ultimo arrivato, insomma, in qualche modo. Però secondo alcuni sono dichiarazioni postume tardive quelle di Ed Sheeran.
4: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: ci vuole un fisico bestiale per seguire questo campionato di calcio.
1: Sì,
0: sabato, bellissima partita Roma-Inter.
2: Bella,
0: io ci ho sperato fino alla fine da interista.
2: Hai sotto detto... due gol, ci speravi pure
0: dopo. Classico. Poi Lautaro deve rimettere a posto forza, le cose.
1: Deve sistemare tutto.
0: Una difesa che ha fatto di tutto pur di non farla toccare al portiere interista, che in questo momento diciamo.
2: Però ha fatto una paratona di faccia su Malen, che è stato.
0: Volevo sentire la tua opinione su questo.
2: Sì.
0: Secondo me è un gravissimo errore. Grave errore quella del portiere che prende di faccia. Vuol dire...
2: la deve prendere solo con le mani.
0: Ma,
1: secondo
0: ma
1: non si me fa male se la prende di faccia.
2: Se copre lo specchio, fa male, voglia, successo.
0: Ma,
2: vabbè,
0: non so.
2: Devi succedere, devi
0: comunque,
2: coprire,
0: insomma, c'è spazio. Abbiamo altri portieri bravi, pronti comunque a entrare in campo.
2: Sì.
0: Anche adesso c'è una lunga pausa, lunghissima.
1: Due settimane, non ci sarà la Serie A perché abbiamo detto ci sarà la pausa nazionale. Noi parleremo di calcio tra un po' perché ci sarà il nostro appuntamento fisso con la pagina social della Ragione di Stato.
2: Vi dico subito che c'è un podio che ci farà divertire moltissimo.
1: Non solo calcio, non vogliamo solo anticipare calcio, questo. Per una volta abbiamo anche qualcosa che
0: io non so niente.
1: Parleremo un po' di tennis in qualche modo.
2: Sì, da un'angolazione particolare. Ma poi lo vogliamo dire che dopo 5 giornate, con questa pausa, non c'è stato ancora uno 0-0.
1: Vabbè, ci sono stati pareggi comunque poco entusiasmanti lo stesso. Bologna-Torino. Io ne so qualcosa.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su

0: un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
1: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Le notizie alle 9, buongiorno da Jean-Paul Bellotto. Il cancelliere tedesco Merz incassa una nuova batosta elettorale, parla di disastro ma non si dimette, resto per approvare le riforme, dice dopo che l'estrema destra dell'AfD, dopo la Sassonia-Anhalt, ha vinto anche in Mecklenburg-Pomerania, land dell'ex Germania dell'Est, è al 38%, ma non governerà, lo faranno ancora i socialdemocratici che al 35% si coalizzeranno con i Verdi, i democristiani di Merz senza seggi perché sotto la soglia del 5% per la prima volta, CDU male anche a Berlino, dove per la prima volta vince la Linke, la sinistra, con la sua candidata già paragonata a Mamdani, sindaco di New York. Un tetto al 30% per il numero di studenti stranieri che non parlano italiano, divieto di burka in classe. Il governo vuole varare un decreto legge per confermare ciò che stabilisce già una circolare del 2010. Il tetto riguarda appunto solo chi non parla italiano e solo gli alunni extraeuropei. Misura condivisibile ma difficile da applicare, dice Radio Capital, il presidente dell'associazione presidi Antonello Giannelli.
12: Sappiamo benissimo tutti, per essere andati magari a studiare inglese in Inghilterra, che se poi ci troviamo in una classe tutti italiani, tra di noi parliamo italiano, l'inglese non lo impariamo, quindi è una cosa sotto gli occhi di tutti. Il problema è che è materialmente difficile, perché la distribuzione nelle scuole non viene fatta, come dire, a priori, ma dipende dal contesto in cui si vive. Allora, come si fa in questo caso? Perché non è che possiamo mandarli via, che poi è la ragione per la quale finora non si è riusciti a rispettare questi tetti. C'è anche un altro problema: e se i bambini italiani continuano a diminuire perché c'è la crisi demografica, è chiaro che il problema si aggraverà sempre di più.
11: Farò la fine di Mario Roggero, ha detto l'uomo che a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo ha sparato dal balcone a un ladro che era nel cortile del suo cascinale in ristrutturazione, lo ha ucciso, accusato di omicidio. Lui ha 35 anni, la vittima 36, ha sparato con una pistola detenuta legalmente. Prezzo del petrolio in calo del 2% in avvio di settimana, il Brent a $102 al barile, in calo anche il gas dell'1,5%. Serie A, Juventus e Milan tornano a fare centro.

0: Il Milan festeggia il centenario dello stadio di San Siro con un 3-0 su Lecce. La Juventus batte l'Atalanta 2-0. Bergamaschi che reclamano un rigore non dato. A questo punto aboliamo il VAR, dice l'allenatore Sarri. L'episodio non è stato rivisto. Vergognosa la curva juventina con cori e tifosi di spalle durante il minuto di silenzio per Mazzola. La condanna dell'allenatore Spalletti.
1: Sono cose che non vanno fatte. Ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi.
0: Pallavolo agli europei, l'Italia batte la Danimarca 3-7-0, passa ai quarti di finale, affronterà la Finlandia. Ai mondiali di ciclismo, Filippo Ganna argento nella prova cronometro che ha visto Evenepoel calare uno storico poker per il belga, quarta medaglia d'oro in questa specialità. Terzo il giovane francese Sexas. Capital News torna alle 10.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
8: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Taylor Mexico alle 9:08 minuti, Breakfast Club. È come ogni lunedì, ragazzi.
1: Ogni lunedì parliamo di calcio in modo particolare. Aspettando ovviamente il primo impegno della nazionale di Mancini, col campionato che abbiamo detto si ferma. Ieri sera a Milan-Lecce è stata l'ultima partita prima della sosta. Venerdì all'Olimpico sfidiamo subito il Belgio in una gara impegnativa di Nations League. Però noi vogliamo fare un po' quello che è stato il podio degli eventi più curiosi.
2: Il meglio e il peggio quest'anno, questa settimana.
1: Il peggio, se vogliamo, però sempre fatto in modo divertente dagli amici della Ragione di Stato. Ed è con noi questa mattina Matteo. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, caro Matteo, partiamo dal vostro podio, sì. Perché su questo podio finisce, secondo me, uno dei giocatori più contestati, più discussi, più divisivi degli ultimi tempi, che è l'attaccante della Juventus, Kolo Muani, che, lo ricordiamo, è stato ripreso dalla Juve con una cifra astronomica e, diciamo, non sta proprio rendendo secondo le aspettative, ecco, per usare un eufemismo, Matteo.
3: Ma il signor Kolo Muani ieri ha fatto anche una buona partita, ma continua con grande serietà e abnegazione la sua missione politica, che è lo sciopero del gol, questo ascetismo del gol, e lo mettiamo al terzo posto perché questo suo sciopero del gol è entrato in una fase Jep Gambardella, cioè non solo fallire i propri gol ma far fallire i gol degli altri.
2: Ieri è andato evitato. Oltre
3: sì, ormai è un rifiuto del gol totale, tipo la non violenza, ecco, esatto. Diciamo, non solo la sua ma sì, anche esercitata,
1: diciamo,
3: dagli altri.
1: Un atteggiamento posto, quasi gandiano in chiave, sì, gol di Kolo Muani.
2: Ma magari, okay, contagerà, sì, anche esatto, qualcun altro in questo sciopero del gol, chissà, magari funziona come tattica.
3: Le probabilità sono alte perché il non gol come la non violenza è contagioso, in qualche modo.
1: Riguarda tutti. Bene.
2: Al secondo posto, so che parliamo un po' della grande rivelazione di queste giornate. Bravissimo. Di campionato, che è il Frosinone.
1: Esatto, sì.
3: Il portiere del Frosinone, Palmisani, ieri ha fatto una prestazione straordinaria, ha preso 9-10 dappertutto. I giornali lo hanno già rinominato l'eroe di Frosinone, che sembra una cosa un po' da prima guerra mondiale o da risorgimento.
4: Poi sì.
3: Però ha giocato, sta giocando così bene che secondo noi è un serio candidato al premio Affidabilità 2026.
1: Sì.
3: Ha solo un competitor, cioè le donne in gonna lunga di Tajani, ecco, diciamo, adesso se Palmisani cominciasse a giocare con la gonna lunga invece che con i canzoncini corti, sarebbe, si toccherebbero vette di affidabilità e il premio sarebbe bloccato per decenni, quindi secondo posto per l'eroe di Frosinone.
2: E lanciamo lo slogan pantaloni lunghi per i portieri, che sono giusto, più affidabili così, ecco.
1: E così ci sono anche meno escoriazioni, diciamo così. Allora,
3: spero che Roberto Mancini,
2: sì,
3: sia all'ascolto.
2: Ecco. Sì.
1: Sentiamo un po' se il Mancio ci ascolta. E poi, caro Matteo, sul podio, sul gradino più alto, c'è una tennista italiana, Camila Giorgi, che è stata al centro di un sacco di vicende. Si è parlato sempre poco di tennis, diciamo così, di Camila
2: quando?
1: Giorgi, soprattutto negli ultimi tempi. Adesso emerge il nome di Camila anche per un'altra decisione che è stata presa in famiglia, ecco.
3: Ah, innanzitutto abbiamo saputo, appreso dalla stampa, che Camila Giorgi ha avuto un bebè, quindi tantissimi auguri da parte di tutta la Ragione di Stato e complimenti per il nome, sì, che sa un po' di controriforma, Magnus Vangelis.
2: Noi
3: della Ragione di Stato siamo molto contenti del fatto che è finalmente conclusa l'epoca dei Leonardo, di certo, Sofia, eccetera, eccetera.
4: Sì.
3: Finalmente
4: è un livello pro. C'è stato,
3: sì, sì, c'è stato dei tentativi, prima andava di moda un po' Enea, tipo, però adesso con Magnus Vangelis, altro,
1: ecco,
3: che
1: lo sentiamo in sottofondo, Vangelis, sì, che è stato, insomma, una pagina,
3: esatto,
1: importante,
3: sì,
1: di musica.
3: Vabbè. Esatto, quindi
2: come lo accorciano come nome, secondo
1: come
2: voi?
1: Sì,
2: Maghino?
1: Mag?
3: No,

0: Non lo so perché dipende cosa scelgono, insomma, ecco, forse Mava in qualche modo, ecco, hai ragione. Non lo so, cioè, sì.
1: Bella idea.
2: Va bene, complimenti alla fantasia, ovviamente.
3: Anche per oggi il podio è concluso.
2: Decisamente.
1: E altro che podio, bellissimo.
2: Bello, bello davvero. Matteo della Ragione di Stato, grazie per essere stato con noi, vi seguiamo naturalmente sui social e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo. Grazie davvero, un abbraccio.
0: Grazie,
2: Matteo.
0: Siate ciao. Affidabili, grazie.
2: Sempre. Ci proviamo se non altro ad essere affidabile, anche perché adesso Tajani ci sta con gli occhi addosso, cioè.

0: Niente, non piace neanche l'ultima di LP.
1: A Tajani.
0: Al nostro Tajani, è una novità. Appunto,
2: allora, rimaniamo sulla scia sportiva, almeno di calcio, ma e non solo, perché poi parliamo anche di altro, con un po' di così di risultati e commenti. La Juventus esce tranquilla, solida, contro l'Atalanta, 2-0. Il Como, la favola Como, si ferma davanti a un Frosinone
1: ancora
2: che, come il Cagliari, sta regalando delle sorprese.
0: Un grande campionato finora del Frosinone di Alvini, che tra l'altro gioca anche molto bene. Questo è l'aspetto che va sottolineato al netto, appunto, della
2: Frosinone. Della 9, il portiere ha preso 9.
0: È Palmisani, sì, che abbiamo stato grande protagonista della giornata di ieri. Allora, su Juve e Atalanta, ha detto giustamente Andrea, vittoria in disinvoltura contro l'Atalanta, ma Juve che si sta lentamente riprendendo, che è andata bene anche in Europa League contro il NEC Nijmegen, squadra olandese. Però ieri la vittoria sull'Atalanta è stata turbata da un episodio che si è verificato di fatto prima del match allo stadio, perché il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, grande campione dell'Inter, della nazionale, un simbolo del calcio italiano, che è morto appunto 2 giorni fa, e durante questo minuto di raccoglimento gran parte del tifo organizzato della Juve ha deciso di girare, di voltare le spalle al campo in segno di protesta. L'ha fatto soprattutto la curva sud, e intonando poi dei cori in favore di Gaetano Scirea e dell'avvocato Gianni Agnelli. Allora, questa cosa è stata contestata dal resto dello stadio.

0: modo anche abbastanza evidente, ma anche della stessa società. Abbiamo sentito anche le parole del tecnico Spalletti, che ha detto
1: prima ai giornali radio, esatto, ha raccontato.
2: Ve lo faccio
0: vogliamo sentire Spalletti che cosa ha detto a tal proposito.
2: Te lo mando io da qui, ma se mi apri Alex te lo faccio.
0: Eccolo qui, sentiamo le parole.
3: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività per
1: così
3: voleva ribadire leggende dello sport, sì, in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola, tutte persone di una dignità, di valori umani, di valori sportivi. E io ho avuto
1: al di là della sportività e della grandezza del personaggio che andava ricordato, avere questo tipo di odio nei confronti di un altro tifo è terribile, ingiustificabile, non poteva essere giustificato dai vertici della Juventus.
0: Sì, che vanno anche oltre il discorso del campanile. Sappiamo che ovviamente, soprattutto dopo Calciopoli, la rivalità che già c'era tra Juventus e Inter è stata amplificata a livelli massimi, quindi la reazione di una parte del tifo juventino è probabilmente legata anche a questo aspetto. Abbiamo sentito le parole di Spalletti, c'è stata anche una reazione ufficiale da parte del club, c'è stata una nota appunto che è stata riportata sui social della Juventus che condannano l'episodio. Adesso però la parola passa al giudice sportivo, perché la procura della Federcalcio ha segnalato questo caso. Cosa rischia la Juve? Va detto, una multa amministrativa fino a 50.000 euro, ma anche la chiusura di quel settore che ha protestato durante il minuto di raccoglimento per Mazzola alla curva sud per il prossimo match casalingo di campionato che sarà contro la Lazio il prossimo 18 ottobre. Quindi è attesa adesso la decisione del giudice sportivo.
1: Io mi auguro una presa di posizione dei dirigenti della Juve ancora più forte contro i propri tifosi, perché forse una giornata di stop per il tifo non farà veramente la differenza, come sappiamo, perché è accaduto anche in passato.
2: Tutto sempre
1: questo.
2: Meglio che 50.000 euro che pagano così
1: senza dubbio.
2: Abbiamo quasi tre settimane di stop del campionato, perché tocca la nazionale. Primo allenamento oggi a Coverciano, ragazzi.
0: Con
2: si rivede Roberto Mancini
0: nuovi
2: in campo.
0: Mm-hmm. Sì,
2: secondo atto da CT Azzurro dopo l'addio, ve lo ricordate, 2023. Non ci sarà Cristante tra 34 convocati.
0: Si è fatto male,
1: quello
0: ragazzi.
1: Che ha fatto più rumore come assenza. Ma visto che stiamo parlando di nazionale, per prego, caso posso fare i complimenti alla nazionale di pallavolo maschile? Perché ieri si è giocato l'ottavo di finale contro la Danimarca, che l'Italia ha vinto su 3-7-0. Ha vinto facilmente questa partita, quindi si è qualificata per i quarti di finale di questi europei, che ci saranno i quarti di finale mercoledì. Continueremo a tifare questa nazionale, che per ora ha perso pochissimi set, penso due, dai gironi fino a questi quarti che si giocheranno, come abbiamo detto, mercoledì
0: con la Finlandia, che sarà la nostra prossima, un altro paese del nord Europa.
2: Che
0: tanto
2: forti,
0: caro,
2: che forti questi ragazzi.
0: Ma tu sei divisa in questo caso quando si gioca contro i paesi del nord Europa?
1: Ma che battuta, guarda,
0: ti piacciono tanto, la Danimarca,
1: no, quando
0: la
1: si
0: Finlandia.
1: Tratta di sportività, io tifo sempre per tutto ciò che è italiano, caro Riccardo, che sia Sinner, che sia Kimi Antonelli o che sia la nazionale italiana di pallavolo.

0: notizie da Venezia, signori. Dopo 3 anni di sperimentazione, dal 2027 cambia il contributo d'accesso, che era di 5 euro.
1: Sì,
0: 5-10 euro. Si passa a 30 euro per entrare a Venezia.
2: Solo 30 euro?
0: Sì, perché dice ormai 5 euro non cambia, nel senso che 5 euro ce l'hanno tutti. 30 euro già comincia un po' a fermare.
1: Sono tante 30 euro.
2: Ricordiamo che questo ticket ha delle esenzioni per chi pernotta a Venezia, per chi è residente, per chi va per occasioni sportive o altro, a visitare parenti, ecco.
0: Invece,
2: in quel
0: per
2: caso
0: il mordi e fuggi lì devi pagare. Era un po' l'idea di disincentivare l'ingresso in mordi e fuggi, però dice, ma con 5 euro chi vuoi disincentivare?
1: No, e soprattutto con le tante esenzioni che stavamo dicendo adesso.
0: Ma queste
1: sono
0: rimarranno, però chi sta fuori,
1: certo.
0: Si era parlato addirittura di una richiesta di 50 euro per entrare in città, ma insomma Imma è stata testimone di un pagamento all'interno di un anonimo paesino del nord della Lombardia di 4 euro.
1: Che ha rifiutato di fare, peraltro.
0: Venezia 5 euro è troppo poco. Venezia, 5, Venezia 30 euro, 50 euro direi.
2: Mi fa un po' sorridere un commento da parte dell'amministrazione che dice, ma guardate, non è per fare cassa.
1: Ha detto così subito.
2: È soltanto perché 10 euro, come diceva anche Andrea, oramai non sono più un modo per fermare i turisti. Allora mi chiedo, si può fare anche la prenotazione senza soldi? Come
1: certo,
2: a volte succede. Se vogliamo controllare gli accessi a Venezia, non per forza dobbiamo far pagare l'ingresso, perché forse chi fa mordi e fugge, chi non si può permettere di dormire a Venezia, se gli facciamo pagare 30 euro, allora vuol dire che solo i ricchi possono visitare questa città.
1: Allora, la notizia in sé per sé colpisce, appunto quella del ticket che passerebbe da 5-10 euro a 30, però secondo me passa un po' in sottotraccia quella che è stata appunto la dichiarazione ufficiale dell'amministrazione di Venezia, che ha detto 5-10 euro ormai sono la portata di tutti.
0: È quello.
1: Ho capito, qual è il problema? Che siano la portata di tutti.
2: Che bisogna
1: così
2: ancora più limitante.
0: Con i soldi del bollo che risparmiate, quei 20 euro.
2: Andate a Venezia.
0: Andate a Venezia.
2: È una bella idea, sai.
1: Sentir dire suona un po' male, secondo me, alla portata di tutti.
2: Ma guarda un po', quando i 5 euro sono alla portata di tutti, è proprio cambiato il mondo.
0: Venezia, ragazzi. Va bene, Venezia che muore. Venezia.
2: Comunque una proposta ancora, diciamo anche questo, non è ancora niente di definitivo, cercheremo di capire poi nei prossimi mesi.
0: Venezia anche così.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
6: E gli altri?
7: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 200

0: 5 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Capital Red Carpet.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Capital Red Carpet.
14: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: ragazzi, smettete di pomiciare, non è l'ora, alle 9.37, seppure questa
1: canzone. E quando
0: canzone.
1: È l'ora, allora?
0: Infatti, è sempre l'ora. Amici, vi stiamo dando notizie strane, assurde, forse sì. improbabili, ma comunque reali, tutte vere, come questa che arriva dal Vermont.
2: Che abbiamo scoperto essere non lontano da New York, sotto al Canada.
0: Famoso per?
2: Nord-est, famoso per lo sciroppo d'acero.
1: Ma il fogliace.
2: Non me lo ricordo, il fogliace.
0: Il fogliace c'è da.
2: E infatti Imma già vibra un pochino all'idea di trasferirsi nel Vermont.
1: Con quei bei colori.
0: Quando arriva il fogliace la tristezza.
2: Mamma
0: proprio
2: mia,
0: che
2: ragazzi.
0: Ti attanaglia il cuore.
1: A voi l'estate? Ti senti felice durante
0: quello,
1: l'estate?
0: Ma quel passaggio un po' ti attanaglia. Ma comunque non vogliamo parlare
2: se
0: di
2: se volete
0: questo.
2: Vi diamo anche un suggerimento per chi ama il fogliace. Se oggi andate su Google e mettete l'equinozio di autunno, scendono tutte foglie.
0: Il 23,
2: sulla
0: giusto?
2: Dico, 23 notte.
0: Quindi,
2: praticamente
0: dopo domani
2: sì,
0: dopo domani 23 sì.
2: Ufficialmente autunno, siamo tutti contenti, noi un po' meno però.
0: Fermi tutti, c'è una scuola in Vermont che insegna ai figli dei ricchi, quindi ai vostri figli, a coltivare i campi, a badare al bestiame, a pulire la casa, il tutto per soli signori $40,000 a semestre.
2: Ah, beh, a semestre
0: $40,000.
2: Uno li può anche spalmare, no? Su sei mesi, insomma, se
1: sarà
2: fare.
1: Rateizzabile.
0: Dove
1: dice.
0: Non arrivate voi, insegnano loro a badare, che ne so, al gregge. Se avete un gregge, chi non c'ha un gregge di pelle?
1: In Vermont sarà pieno.
2: Allora, si chiama Mountain School e appunto offre agli studenti del terzo anno delle scuole superiori questo semestre tra le colline del Vershire, appunto nel Vermont.
1: Posso fare la populista?
2: Come no,
1: mi
2: certo.
1: permettete una battuta populista? Sì. Ma se li mandate dal contadino sotto casa, cioè con $40,000, ma sai come ve lo fa uscire questo ragazzino?
0: Cioè, no, perché qui non è una simulazione di una fattoria, ma proprio
1: no,
0: una
1: non c'è bisogno di simulare, guarda, lo mettiamo a lavorare tranquillamente,
0: tre
1: così
0: volte
1: scopre
0: al giorno
1: tutta la gioia
0: del lavorare sui campi,
1: esatto.
0: Andare a zappare, famoso. Tre volte al giorno gli studenti si dividono in turni per svolgere i lavori più semplici e rutinari.
2: Sì.
0: Strofinare, asciugare, riporre stoviglie, che è un compito difficilissimo, lo sapete, perché
2: sappiamo.
0: A figli, loro non ce l'hanno le braccia, non ci arrivano proprio a mettere a posto le stoviglie. Gli viene insegnato a occuparsi di tutto, dalla pulizia delle aule alla preparazione del cibo in cucina, dalla manutenzione dei sistemi di irrigazione alla raccolta del mais.
2: Poi devono pulire anche i bagni, perché anche la pulizia dei bagni è affidata.
1: Questa
2: in,
1: è la scuola preferita di Riccardo.
2: Rotazione agli studenti.
1: Dove le persone hanno l'orto e puliscono
2: come
1: i bagni per punizione.
2: Sappiamo che è una punizione esemplare quella, no? Sappiamo che tutti temerebbero, insomma, questa.
1: Sì, per chi si è perso le 800 puntate precedenti di The Breakfast Club, ogni settimana Riccardo dice che gli studenti vanno puniti con punizioni corporali.
2: No, come Singapore.
1: Non con l'orticello, non punite gli studenti,
2: allora, vorrei trovare
1: maleducati con l'orticello.
2: Vorrei trovare un compromesso dalla punizione corporale che condanno fermamente alla coltivazione delle zucchine. Se ci fosse qualcosa in mezzo di un pochino più incisivo,
0: però questi lavorano nei campi.
1: Questi pagano per andare a lavorare nei campi.
0: Perché le famiglie lo fanno? Da un lato c'è il tentativo di imporre una pausa degli smart da internet,
2: certo.
0: Perché nella fattoria il wifi viene spento di notte e il telefono confiscato, e dall'altra c'è il desiderio di aiutare figli e figlie a diventare adulti responsabili.
2: Ricordiamo che la platea che è stata scelta per fare questi lavori sono dei privilegiati, sostengono gli analisti, adolescenti che non sono abituati a svolgere alcuna faccenda domestica, quindi
0: perché a casa non possono toccare niente, però pagando la retta te la
1: poi
0: fanno
1: tutto.
0: Pagare all'università.

0: Buongiorno Sergio da Firenze. Ma questi babbalei, dico, ma cos'altro dobbiamo imparare dall'America? di demenziale.
1: Addirittura.
2: È un'idea, Sergio. È un'idea pagare l'università affinché insegna ai figli a pulire le stoviglie, rimettere a posto la casa, pulire i bagni.
3: $40,000 a semestre, questo è il costo.
2: Non è male.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Niente di nuovo. Quando andavo io al liceo, quindi 40 anni fa, avevamo un professore che si chiamava Tartaglione, che adesso è passato a miglior vita, il quale gratis mandava a zappare nel suo orticello i ragazzi che avevano 5, 5 e mezzo.
1: È legale?
4: E chi andava prendeva un bel 6.
3: Ah, quindi praticamente era la si andava a correggere il debito, ecco, che avevano questi.
1: Sì, quando vieni rimandato
3: studenti
1: a settembre, non vieni interrogato sulla materia, però devi fare l'orto. Se fai l'orto, lo fai bene, a quel punto ti danno 6.
3: Sì,
1: mi sembra un po'
3: però
1: questa la
3: vista, vista così quasi mi conquista.
2: Ricordi privati, mi ricordo che i miei fratelli andavano da un professore a prendere ripetizioni matematiche e lui, per diciamo stimolarli, diceva: dovete andare a zappare, non dovete più studiare, andate a zappare la terra, smettete la dizione, andate, è tutta così. Tant'è che alla fine dell'anno loro gli regalarono una zappetta d'argento da
3: prendere al collo come ciondo.
1: Sono stati, immagino, molto incoraggiati a studiare con questi metodi.
2: Scusate, l'alternativa era zappare la terra e loro hanno studiato.
3: Quando si parla di dispersione scolastica bisogna prendere in esame anche queste cose che accadevano.
2: Tu dici, se non vai a scuola c'è sempre qualcos'altro da fare, vai a zappare la
3: terra. No, ma lì per dire proprio non andare a scuola e vai a zappare.
1: Ma so, io ero dell'idea che il dialogo per insegnare ai ragazzi cosa è meglio per la loro vita fosse la soluzione.
2: Una vita da zappatore.
1: No, scusa, meglio quella da mediano. Anche il successo è proprio
3: sempre lavoro oscuro,

0: Ciao a tutti, credo che sia più giusto dire andate a zappare la terra con la zappa, perché esiste anche il moto zappa, e la cosa sarebbe penso più semplice.
1: Allora c'è una contestazione.
0: Ciao a tutti, Davide.
2: Giusto.
1: Certo, i mezzi moderni aiutano troppo i giovani d'oggi, stiamo parlando di un'università nella quale insegnano ai ragazzi a zappare
3: Vermont,
1: la terra,
3: nel sì, Vermont, esatto, sì.
1: Non solo, e altri messaggi.
4: Vai. Il professore di meccanica invece ci mandava al suo studio privato e dovevamo rimbiancare soffitto, pareti, tutto quello che c'era, spostare mobili, spolverare.
1: Oggi i ragazzi ti arresterebbero, ti arresterebbero.
2: Che esagerati,
1: sì, sì.
2: Mamma mia.
1: Ai miei tempi era un'altra cosa.
4: Il professore di meccanica invece ci mandava lo suo studio a rimbancare.
3: È lui,
4: rimbancare.
1: Ah, è lui,
3: sì,
1: è lui.
3: Sempre lui. Vabbè, voleva ribadire il concetto, diciamo, sì.
1: Beh, ragazzi, questi sono... cui appunto si diceva come venivano impiegati i ragazzi prima
3: che dovevano magari recuperare qualche
2: i
3: materia
2: vostri tempi, i vostri tempi.
1: Non ho capito questo messaggio di Paolo. Imma,
2: sì,
1: lo sai che ti rispetto.
2: Grazie.
1: Come Tajani le donne.
2: Sì.
1: Ma a volte il dialogo non aiuta, ma fomenta il desiderio dei ragazzi allo scontro.
2: Quindi mi sta dicendo che non devo dialogare con voi.
1: Ma siamo noi ragazzi.
2: I ragazzi, io pensavo voi ragazzi.
1: No,
2: ragazzi. Scusatemi, mi vedo sempre così giovanili.
3: Ci ha dato dei ragazzi.
1: Chi è che dice Roberto Ciuti quando ci presenta? Sì. E ora arrivano i ragazzi di Breakfast. Vabbè, i ragazzi di Breakfast Club se ne vanno.
3: Poi dopo rispetto dice vi ho dato dei ragazzi, lo dice sistematicamente.
2: Ma perché io abbasso la media?
3: Certo.
2: Alla grafica.
3: Come lo devo salutare, che regista? Come si chiama?
1: Shanice Papaleo.
2: E la sua
3: Papaleo.
2: Identità Shanice è così. Multipla.
1: Grazie, Shanice.
3: Grazie, Shanice. Ci vediamo domani, naturalmente. Arriva il mezzogiornale.
1: Hai seguito un attimo.
2: Noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Ci sentiamo domani.
1: Come siete antichi questi saluti, dai.
2: Che devo ci dire? Sentiamo domani dalle 7.
1: Anche perché non puoi salutare nessuno. Perché
2: diciamo
1: ce
2: solo
1: siamo fatti da
2: soli. C'è stato un po' di imbarazzo.
1: Shanice, manda la sigla.
3: Ciao!
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
12: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
14: ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
15: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it.

0: www.trekking.it/manutenzione.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
13: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
14: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Elezioni in Germania, nuova batosta per il cancelliere Merz, che però non ha intenzione di dimettersi. Jean-Paul Bellotto.
15: L'estrema destra dell'AfD con il 38% è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania, tallonata al 35% dai socialdemocratici che continueranno a rimanere alla guida del governo regionale in coalizione. I democristiani del cancelliere per la prima volta nella storia scendono sotto la soglia di sbarramento del 5%. Un disastro, dice Merz, che però non raccoglie l'invito alle dimissioni. Altra sconfitta che brucia per Merz a Berlino, dove c'era un sindaco della CDU. Nella capitale per la prima volta vince la Linke, la sinistra, con il 25%. La sua candidata è una giurista figlia di immigrati turchi che contro la crisi abitativa propone tetto agli affitti e espropri dei grandi gruppi immobiliari.
14: E in Russia il partito di governo Russia Unita va verso la maggioranza di 2/3. Putin vince senza avversari, affluenza sulla 56%. Un operaio di circa 60 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda dell'area industriale di Sant'Arcangelo. Siamo vicino a Potenza. Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe verificato l'incidente nell'area di cantiere, avrebbe coinvolto una macchina operatrice. Va in carcere Mario Adinolfi per aver usato i social in violazione delle regole degli arresti domiciliari. Adinolfi è accusato di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Milano si prepara a dire addio a Sandro Mazzola. I funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale si terranno oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per volontà della famiglia, nella chiesa non saranno consentite le telecamere, macchine fotografiche, smartphone. I posti saranno limitati e in larga parte riservati. Da oggi cambia il tariffario nazionale del servizio sanitario per 448 prestazioni. L'aumento medio delle tariffe interessate dalla revisione di circa il 5,8%, ma non tutte le prestazioni aumentano nella stessa misura. A mezzogiorno torna Capital News.
16: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: La rimonta dell'alta pressione non garantirà condizioni completamente stabili su tutto il paese. In mattinata il sole sarà prevalente da nord a sud col cielo poco parzialmente nuvoloso. Isolati fenomeni potranno interessare la Sicilia settentrionale e il Reggino. Durante le ore pomeridiane non si attendono particolari variazioni, lieve instabilità al sud, ma senza fenomeni particolarmente importanti. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Io dico, bella, sì. Bellissima canzone, tra l'altro.
1: Sì, no,
0: si riferisce anche a un fatto di cronaca di tanti anni fa.
1: Ma lo sappiamo tutti, tutti quelli che sono a casa, anche nelle macchine, negli uffici, tutti stanno dicendo quel fatto di cronaca.
0: Di tanti anni fa. Bob Geldof ha scritto questa canzone, molto bene. Però I Don't Like Mondays, certo, non si può partire del lunedì dicendo non ci piace il lunedì.
1: Che poi sempre a noi tocca sto pezzo, voglio dire, ma lo mettono anche ad altri, oppure Luca Sacchi ce l'ha proprio con noi, che c'è la pioppa lì ogni tanto.
0: Ha messo il circolino rosso,
1: circolito rosso.
0: Sono a quei due lì. 10 minuti, che vi piaccia o no, è lunedì, che dobbiamo fare?
2: Il mezzogiornale.
3: No, Benny, l'aspettavano per dargli due botte.
4: Viva Bonazza!

0: 580 km, quanto è in linea d'aria?
1: Ma non drammatizzerei, Benny. Comunque la tecnologia ci pone l'uno di fronte all'altro.
0: Molto bene. Come se
1: uno su Roma, esatto, uno su Roma, l'altro su Milano. E ti ricordo sempre, ricordo anche agli ascoltatori, che certe volte si stava meglio quando si stava peggio, cioè nel contrario.
0: Oddio, non ho capito, aspetta.
1: No, nel senso dico che qui non vi posso toccare da Milano, sì, ma vi vedo ancora meglio, perché a te ti vedo con la telecamera che ti inquadra bene, quando in studio invece sei un po' in ombra.
0: No, che c'entra, perché tu qua non mi guardi proprio, è diverso.
1: Ma soprattutto vedo sì, Chef Blues
0: in
1: faccia, percepisco il suo vissuto, i suoi atteggiamenti, capito? Lo vedo
0: tra
1: proprio
0: l'altro, posso dire, stamattina sorridentissimo e ha accolto tutti con baci e abbracci, perché la Lazio è prima in classifica.
1: Certo.
0: Con altre due squadre che non citiamo, però la Lazio è prima, quindi è contento.
1: E vedo anche, sì, Sala Moretti, che ha problemi di rinite.
0: Povera.
1: La vedo, sì, col fazzolettone.
0: Ma ce l'aveva detto che il bimbo aveva un po' qualche problema di, insomma, cos'era? Raffreddore, semplice raffreddore, un classico, no? Le mamme che prendono il raffreddore dei bimbi. Ma poi ci ha raccontato anche in questo fine settimana che potremmo dire sarà l'idraulica, perché tu non ci crederai, noi qui mettiamo sempre in piazza quelle. Però questa è una storia che secondo me va raccontata, soprattutto dopo questo weekend in cui si è tanto parlato delle donne, delle gonne, come devono essere, lunghe, corte.
1: Sì, donne con le gonne,
0: se
1: sì,
0: sono,
1: sì, anche,
0: se sono corte,
1: anche Vecchioni aveva trattato il tema qualche anno fa.
0: Se sono corte le donne sono poco di buono, se sono lunghe invece sono più serie. Allora,
1: sì,
0: donna Moretti questo fine settimana ha smontato sotto, come si chiamano quelli che stanno sotto il sifone, sotto, io non lo so manco, figura, sotto il lavello, perché si era otturato, l'ha fatto lei e il marito che la guardava, hai capito? Dove sono i mariti, quelli di una volta, gli uomini, quelli di una volta?
1: Ha fatto, e com'è andata sta riparazione casalinga?
0: È andata
1: alla
0: bene,
1: fine ha funzionato. E
0: sì,
1: cosa, ma soprattutto la cosa interessante.

0: cosa si era frapposto in questo sifone? Che c'è?
1: C'era, cosa c'è? C'era zucchine. Un materiale, diciamo, non ben definito, di mesi
0: 342 2190, amici. Brava, siete otturati?
1: Brava.
0: Avete qualcosa da cambiare? Avete sì. qualcosa da sifonare?
1: Chiamate,
0: ma soprattutto
1: l'idraulica.
0: Ma soprattutto sifonate.
1: Mamma mia.
0: Tu bendi i sifoni?

0: step, cioè Stefano, i primi passi che fanno i bimbi, quando si fanno i primi passi? Intorno ai 2 anni? Sono poco.
1: Cioè, vabbè, Benny, ma giustamente tu.
0: Non avendo.
1: Con tutti i figli.
0: Un anno? Ok, scusami.
1: Il mio fece il primo passo a 8 mesi.
0: Giuro. Vabbè, dai, un anno. Poi c'è anche chi fa i primi passi un po' più tardi, non è detto. Comunque era Olivia Dean, era per dire, insomma, questa canzone appena ascoltata su Radio Capital. Allora, vuoi sentire subito qualche messaggio dei nostri ascoltatori?
1: Dobbiamo, bene.
0: No. Perché ricordiamo, siamo partiti dalla nostra Sara che ha fatto un lavoro da idraulica, che altro che lavori da maschio.
1: Secondo me l'idraulica, senti come suona bene, l'idraulica, proprio la vedo una locandina di un film Osè anni 70, con Sara Moretti. Sara Moretti con una camicia molto aperta
0: era
1: davanti.
0: Era scritto nelle stelle, sì, che sì, facesse
1: l'idraulica.
0: Andiamo, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, brava donna Moretti, ma io lo faccio normalmente. Quando si ottura con tutti i miei capelli che vanno nello scarico e per forza lo smonto, lo sciacquo, lo rimonto. E ti dirò di più, ho cambiato anche l'asse del water.
1: Umile.
2: Ciao Barbara da Como.
0: Rimani sempre
1: Barbara,
0: umile.
1: Mi raccomando, piedi per terra, però continuiamo così.
0: L'asse del water non è facile da cambiare,
1: no? No, che scherzi.
3: Ragazzi,
1: quello
3: a proposito di donne con le gonne, sapete che io ho un amico che quando eravamo molto più giovani classificava le ragazze in base agli orecchini che portavano, quelli a cerchio. Più erano piccoli, più era garbata. Più erano grossi, più era... Vabbè, avete capito.
0: Abbiamo un emolo di italiani.
1: Cioè la

0: grandezza dell'orecchino sarebbe, il diametro dell'orecchino è direttamente proporzionale alla, come posso dire, alla alla demoralità.
1: Fate fidanzare i vostri figli con le ragazze con gli orecchini piccoli, mi raccomando, ecco.
2: Io, marito elettricista, le piccole cose me le riparo da sola, perché altrimenti posso morire di vecchiaia, ecco. Prima che mi sistema una presa o mi metto una lampadina. Ho imparato a fare da me.
1: Brava, ecco. Voi uomini, voi
0: è sempre voi così.
1: Non avete più voglia di fare queste cose, questi
3: buongiorno
1: lavori.
3: Carissimi, sono Marco della provincia di Parma, sì. E tanta solidarietà alla vostra collega Moretti. Anche io ho passato la domenica mattina a smontare due sifoni del lavello dove scarica la lavatrice. Non vi dico che cosa ho trovato dentro, perché non sono nemmeno sicuro che sia legale.
1: Come legale?
0: Che c'era dentro?
1: Qualche dose di cocaina. Che cosa fa lo spacciatore?
0: E comunque se ce l'hai, voglio dire, non la buttare nella lavatrice, nel senso.
1: Per quanto molto spesso vanno a finire proprio, no, nelle
0: fosse. Attenzione, messaggio scritto 342 342 2190. Sì. Ciao ragazzi, Orietta, ho smontato, pulito e rimontato lo scarico del lavandino della cucina anch'io, classe 58.
1: Classe 1958. Ah, è esattamente quello che ha fatto. Ma scusate, ma perché non mettete i filtrini, no? Non si fa prima a mettere.
0: Soprattutto, esatto, un po' d'attenzione magari.
1: Ragazzi, dai.
0: Tu Benny butti i capelli nel
1: cretino.

0: quello stato che si trova, Stefano, tra?
1: Tra l'Arkansas e l'Iowa.
0: No. Tra il Wyoming e l'Oregon.

0: Però ci sei andato vicino, sarebbe una sorta un po' come la Val d'Aosta degli Stati Uniti, l'Idaho, si trova lassù.
1: Mario 342-342-190, mia moglie per cambiare l'asse del WC lo ha rotto. Hai capito? Poi quando dice faccio i lavoretti di casa, andiamoci piano.
0: Che
1: però
0: c'entra? Se era rotto
1: fine settimana ha dovuto, no, forse non hai capito, non ha rotto l'asse, ha rotto tutto il WC. Perché evidentemente ha tirato troppo la mollettina sotto, stac, è un attimo.
0: Così si cambia.
1: 400 euro per sostituire euro, tutta la tazza.
0: Beh, guarda che le tazze ogni tanto vanno cambiate, secondo me, perché dopo tanto tempo. Invece grande rispetto per l'amica Gianna di Ragusa, che ha fatto una cosa che io non saprei neanche da dove cominciare, e cioè ha bucato la gomma e l'ha cambiata.
1: Vabbè, non hai mai cambiato una gomma?
0: No,
1: bene,
0: mai è successo.
1: Una gomma, uno pneumatico.
0: Mi sono fatto aiutare, però non ho mai cambiato una gomma in vita mia. Già
1: tu non hai mai usato un crick?
0: Il crick, famoso crick. No, forse sì. Aspetta, una volta.
1: Cioè, Benny ride, se sente la parola crick, Benny ride.
0: No, che c'entra? È perché non
1: ma
0: è.
1: Ma porta non rispetto per i crick, per i crickisti.
0: Ma figurati, però no, aspetta, una volta l'ho usato.
1: Ah. Perché l'hai dato in testa a qualcuno?
0: No, perché mi ricordo nevicò, perché una volta nevicava in Abruzzo.
1: Perché ci hai fatto questo crick?
0: No, dovevo mettere le catene, quindi non solo sono riuscito a usare il crick, ma sono riuscito anche a mettere le catene alle gomme.
1: Beh, allora vedi, sei praticamente encomiabile.
0: Mamma mia, sto gonfiando.
1: Senti qua,
0: il petto.
1: Sì. Senti qua, il messaggio che più mi ha colpito di quelli arrivati negli ultimi minuti a proposito del tema lavori di casa, dice: buondì, a casa cerco di fare tutto io. Lui è un uomo.
0: Bravo.
1: Dice: cuono.
0: Chi?
1: Appunto, questo è cuono da Acerra. Io sono andato a Acerra. Tu hai mai sentito nella tua vita, Benny,
0: il
1: nome di battesimo Cuono?
0: No, io ho sentito Cono. Allora, in realtà Cono è un nome.
1: Ed è una variazione proprio di Cono. Si dice anche, esiste anche Cuono.
0: Cuono e Cono. Sì, la derivazione qual è? Cioè l'origine del nome Cono qual è?
1: Lo sanno tutti. In Campania, San Cuono associato a San Cuono e figlio, patroni di Acerra. Infatti, lui scrive da Acerra.
0: Ah, vedi, quindi da
1: però,
0: quelle parti.
1: Amici Cuoni, e anche Coni. Sì. Noi vi salutiamo e gentilmente mandate la foto della carta d'identità, perché io non ci credo che esista questo nome. 342-342-190, mandate un documento, anche un certificato di nascita, una cosa del genere, noi ci crediamo.
0: Abbiamo evocato l'inverno, le nevicate di una volta, ma dobbiamo ancora celebrare per questo ultimo giorno, visto che domani alle 22 ufficialmente comincia l'autunno, e celebriamo per l'ultimo giorno l'estate che finalmente si toglie dai maroni. Calme.

0: fa presto a dirlo, poi l'estate lo usa lento. Però,
1: comunque, Benny, a proposito di estate, sono arrivati 112 messaggi che dicono che le catene della macchina,
0: scusa, da quando, fare, ci vediamo
1: quando,
0: dopo.
1: Quando nevica, si montano senza cric. Vabbè, va.
0: Sentiamo, no, a esemplificare, ti sta mandando a quel paese la Moretti, perché a esemplificare tutto, diciamo, c'è questo messaggio.
2: Ciao Benny, Filippo da Torino, ma
1: sì.
2: Come mai hai usato il cric per mettere le catene?
1: Vedi?
2: Non bisogna alzare la macchina.
0: Allora, però, ciao. Qui ci si prendono troppe libertà. A un certo punto fatevi pure i fatti vostri. Se io ho usato il cric ci sarà un motivo.
1: Allora Benny, vi garantisco, nel fuori io, mentre andava il pezzo, quando gli ho detto, dico, Benny, ma come le catene per mettere, dico, il cric per mettere, e lui mi ha risposto, quelle erano catene speciali, va bene?
0: Catene di una volta. Si
1: bisognava utilizzare quelle di una volta.
0: Non ne fanno più così.
3: Il mezzogiornale.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
15: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
16: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
18: Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
20: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il

0: tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo.
5: Allora direi buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: molto stelle strisce stamattina, questo programma, questo mezzogiornale.
1: If you're going to San Francisco.
0: San Francisco. Scott McKenzie, tra l'altro stavo dicendo chef, questo famoso piatto che fanno a San Francisco, piatto che poi in realtà sarebbe una specie

0: specie di pagnotta che tagliano sopra.
1: Sì.
0: Tolgono la mollica, smollicata, come
1: praticamente una paposcia.
0: Una paposcia, come il salumiere, quello di Napoli, no? Che è diventato famoso per i panini. Come la vuoi? Smollicato con la mollica? Quasi tutti smollicati, perché ci entra più roba dentro. Vabbè, certo. Smollicano e dentro fanno la zuppa di pesce. Ci mettono la zuppa di pesce. Niente di che.
1: Dentro al panino.
0: No, dentro la pagnotta.
1: Dentro al pagnottone.
0: Dentro il pagnottone.

0: primo quarto, sentite qua.
1: Buongiorno, forse mi sono perso qualcosa.
0: Sì.
1: Qual è il numero per sifonare in radio? Che non ho capito. Perdonatemi, Maurizio.
2: Allora, amico Maurizio, ecco, se vuoi sifonare, sei nel posto giusto. Tu e tutti gli altri amici ascoltatori e le amiche potete sifonare al 342-342-2190, vero Benny?
3: O sitofonare, direttamente.
2: No, sitofonate Benny. Sì.
3: Allora, molti non è sfuggito il fatto che tu sia lontano da me, sei a Milano, lo sappiamo per i tuoi molteplici impegni, oramai sto ragazzo qui non lo tieni più. Avevi appena recuperato il fuso orario con New York, adesso aggiungi il fuso
2: adesso
3: orario.
2: Adesso ho preso quello di Milano.
3: Di Milano.
2: Tra l'altro una delle grandi differenze, si fa spesso il gioco, no Benny, differenze tra Roma e Milano.
3: Sì.
2: Voglio dire, Chef Blues, il nostro regista, cosa porta per il pranzo di solito?
3: Porta il portavivanda.
4: Una cucina, così. Allora mi spiego, dunque c'ho una pentola praticamente qua da 40 centimetri per 20.
3: Sì, che lo scaldavivanda.
4: Interamente riempita, esatto, di tortellini, sopra ci metto un po' di rucola, poi ci metto un po' di grana. Poi ci metto della verdura, della frutta, un po' di trippa.
3: Che pranzo della domenica.
2: Questa Chef Blues che si è aperta dalla regia. Sì. Qui praticamente sono arrivato, c'era un piatto di bresaola, rucola e grana.
3: Ma dove?
2: Sopra l'aria condizionata. Con un evidente talloncino meno 30 di sconto, 30% di sconto.
3: All'Esselunga.
2: Esatto.
3: E di chi è questa schiscetta?
2: Franchino Russo.
3: Ah, Franchino. Allora, cioè, la differenza sostanziale di fuso orario tra Roma e Milano è proprio l'orario del pranzo e della cena, perché in genere Nord Italia, questo l'abbiamo sempre detto, no? Si mangia prima rispetto a noi al sud, a Roma in giù si mangia più tardi. A pranzo si pranza intorno alle 13:30, la cena 20:30.
2: E sì che hanno un po' più di sole loro, perché stanno un po' più a ovest.
3: Il sole
2: a Milano tramonta un pelo dopo rispetto a Roma.
3: Un pelo dopo, esattamente, rispetto a noi. Quindi dovrebbe essere il contrario. Noi dovremmo...
2: esatto, dovrebbero avere più tempo, no?
3: Se loro mangiare un po' più tardi rispetto a noi, però.
2: Invece si affrettano.
3: Ma in questo devo dire, io sono d'accordo con. Mi sento un po' più milanese da questo punto di vista, perché mangiare prima ti aiuta in qualche modo ad andare a letto poi dopo. Con uno stomaco un po' più leggero, cioè non vedi i dinosauri.
2: Parole sante, amico mio, parole sante.
3: Capisci? A proposito di cose da mangiare, salutiamo le pappardelle che ieri sono state.
2: Ci hanno lasciato
3: le pappardelle.
2: Che è successo?
3: Non sai, non conosci le pappardelle?
2: Sono sempre i migliori che se ne vanno, erano tanto buone, poi dopo che è successo?
3: No, sono queste tre ragazze bravissime che nel famoso quiz televisivo Reazione Catena che va in onda nel periodo estivo al posto dell'Eredità condotto da Pino Insegno sono state per 48 puntate, quindi un mese e mezzo, quant'è? Poco più di un mese e mezzo, hanno vinto 260.000 euro e butta via. E ieri sono state eliminate, quindi praticamente credo forse uno dei periodi più lunghi di un concorrente di un quiz televisivo.
2: Neanche l'uomo gatto a Sarabanda.
3: Forse l'uomo gatto sì.
2: Forse l'uomo gatto sì.
3: Però brave queste tre ragazze. Si partecipa in tre, no? Ogni gruppo di tre persone, gruppo sceglie un nome, un soprannome, le pappardelle. Noi come potremmo chiamarci?
2: Ma noi Bennoccari.
3: Che
2: è un grande classico.
3: Potrebbe essere un'idea. Vado a rubare lo scaldavivande a Chef. Tempo di sentire questa canzone.
2: Schissata.
3: Di

0: Ben Sparrow, ho visto le foto delle tue ferie in giro con l'Amerigo Vespucci ad assaltare le navi nemiche. Yuppi!
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jamiroquai, All Right, prima ancora Sam Smith, che è stato un momento, diciamo, storico per il mezzogiornale, perché sì, siccome Stefano si lamentava un po' del fatto che andava un po' troppo di corsa nel nuovo corso, e allora ho detto
1: concitati,
0: facciamo una cosa, leghiamo un paio di dischi, così tu puoi andare a prendere il caffè, puoi andare in bagno e poi puoi fare tutta una serie di cose. Ti sei trovato bene?
1: No, mi sono trovato molto bene, è andato in mezzo il messaggio che parlava di te e delle tue vacanze in barca, Benny.
0: Con
1: questa sorta di vaporetto dove siete stati.
0: Abbiamo già dato, in realtà.
1: Avete dato, ma non è che non ci hai raccontato granché però di quest'estate.
0: No, devo dire.
1: Il celebre conduttore radiofonico Benny di Radio Capital, famoso non proprio per la sua resistenza fisica, aveva espresso qualche dubbio alla vigilia di questa vacanza in barca, dicendo: ma come mi troverò?
0: Mi sentirò male.
1: Come è andata, Benny?
0: Benissimo, non ho sofferto.
1: Te credo, sei stato su un Panfilo. Cioè, qualcosa che risente delle onde. Tu eri su un 70 metri.
0: Fidati. Allora, no, erano 40, era un caicco. E comunque i caicchi risentono dell'onda lunga, fidati. Non come gli yacht, quelli di De Laurentiis lì, che hanno gli stabilizzatori, no? Che sono poi. Però non ho avuto nessun tipo di problema. Una cosa che ho imparato, però, nei viaggi in barca, è che ci si saluta da una barca all'altra.
1: Vabbè, questo come quando ci si incontra in bicicletta, quando si incontrano i motociclisti, quando si incontrano i viandanti sul sentiero, è buona norma, certo, si fa un salutino.
0: Ma i primi giorni vedevo questa gente che mi salutava, no? Dalle altre barche, che cazzo vogliono?
1: Chi siete?
0: Chi vi conosce?
1: Poi,
0: è buona creanza salutarsi da una barca all'altra, quindi è una cosa carina che ho scoperto appunto proprio in questa vacanza.
1: Bene, ma quanti giorni sei stato?
0: 12.
1: Sì, 342-342-2190, Benny, 12 giorni in barca.
0: Ma ho capito.
1: Se c'è un solo ascoltatore che ha fatto una vacanza più lunga in barca di 12 giorni, scriva adesso.
0: Ma non significa che abbia pagato io.
1: Poi ero io quello ricco. Questo non l'ho mai messo in dubbio.
0: Allora, figurati.
1: Senti, e gli highlights, cosa ricordi? La prima cosa che tiene in me, qual è la foto più?
0: Ti dico, innanzitutto le olie che sono bellissime, straordinarie, che consiglio di visitare il vulcano Stromboli, che erutta a cena.
1: Poi mi hai detto che hai fatto il bagno nel blu dipinto di blu.
0: Intanto durante la cena, non dopo cena. E poi
1: hai detto che hai fatto un bagno molto
0: nel
1: suggestivo.
0: Blu, sì, perché c'era una grandissima profondità, cioè ho fatto il bagno con sotto 1000 metri in pratica, no? Quindi, perché le olie sono poste su una profondità molto importante. Molto bello. Va bene, basta. E non ho sofferto neanche il mal di terra, ti dirò, del quale avevamo parlato illo tempore. Quindi. Ora c'ho uno stomaco che va col cavasaggio.

0: qualcosa di piccante, niente?
1: Il peperoncino è piccante.
2: Amica mia, adesso Benny non te lo dirà mai, però metti una serie di uomini, una serie di donne, tutti belli singoli,
1: sì,
2: su una
1: belli,
2: barca, cioè che deve, su che vuoi che succeda?
1: Niente.
2: Che guardano le olie.
3: Tra poco
4: il mezzogiornale con Benny e Stefano Meloccaro.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
12: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
13: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99 TAI 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30.

0: 5%, perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Manu Chao, e così abbiamo scavato. Sembra veramente un'ora fa cominciava il programma e già siamo alla seconda ora.
1: Ma guarda che il tempo, guarda che la vita, ecco, bisogna prendere il meglio sempre, bisogna vivere ogni momento.
0: A proposito del meglio, un paio di messaggi su cose dette prima della pausa, su che cosa era? Sulle vacanze.
1: Ma guarda,
0: sulla barca, dai, vabbè, ma sarò mica l'unico, che diamine.
2: Ciao belli uomini. Sì. Allora, io ho fatto anche 3-4 settimane in barca a vela.
0: Hai capito?
2: Visto le

0: Olie, tutte le isole del Mediterraneo, abbiamo fatte tutte Croazia.
1: Hai
0: però ho la moglie skipper, è un vantaggio. Ah beh, un saluto da Maurizio.
1: La moglie skipper,
2: Certo, aiuta.
1: Aiuta assolutamente. Poi sentiamo.
3: Ciao. Sì. Io quest'estate ho fatto ben 3 settimane in barca a vela, in giro per la Grecia. È stato meraviglioso, con altre persone sconosciute a bordo.
1: Che poi,
3: è stato tutto molto bello.
1: È stato bello.
3: Ciao, Chiara da Milano.
1: Si dividono le spese, si può fare, se vai in 10, magari una dozzina di persone, barche, questi caicchi un po' più grandi, si può, non è che, hai capito, cioè rimani in
2: tutte mutande. Le volte che dici caicco mi viene in mente Checco Zalone. Perché c'è un pezzo quando fai il ricco, no? Ero ricco e gli fa rima con caicco.
4: Super spot!
2: Pure!
4: Super spot! Un minuto e mezzo, anzi, se diciamo 90 secondi è
2: vai.
4: Meglio.
2: 89, 88,
4: 87, 86.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa è una canzone sexy, eh?
1: Beh, rientra a pieno titolo in quelle che avevamo ribattezzato, Benny, essere le canzoni sessuali.
0: Yes.
1: Radio Capital spesso mette in onda canzoni sessuali.
0: Che si sappia. Che si sappia.
1: Che non piaceranno a parte del Parlamento.
0: Ma non lo so. Comunque era George McRae con Rock Your Baby. 9 minuti dopo le 11, che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire di sport oggi? E cosa aggiungere? Che la classe operaia va in paradiso per caso? Citando un famoso film di Elio Petri con Volonté e la Melata.
1: Spesso citato, tutte le volte che anche nel tennis capita che vinca uno che non ci si aspettava che fosse così forte, no?
0: Underdog.
1: Ragazzi,
0: Cagliari e Frosinone sono lì su, quindi bisogna citare queste squadre che vengono dette provinciali, ma che poi delle volte fanno delle vere e proprie imprese.
1: Beh, abbiamo aperto il programma citando anche l'altra in attesa delle sfere alte della Serie A, ovvero la Lazio.
0: Beh, ma se dico, allora io non lo volevo dire, perché se lo dico io che è una provinciale, poi dopo
1: Bene, non è una provinciale, è una in attesa.
0: È una quasi grande
1: che però nessuno, tantomeno i suoi tifosi, si aspettavano potesse fare, anche perché è il migliore inizio di campionato della storia della Lazio, per cui
0: ma l'abbiamo citata prima. E 50 partite, nessun 0-0, eh? Questo è un dato statistico che mi piaceva sottolineare, perché vuol dire che il calcio italiano piano piano
1: sta diventando rutilante,
0: spettacolare, anche se tu mi insegni, un tuo maestro soprattutto del giornalismo come Gianni Brera diceva che il risultato perfetto era proprio 0-0, cioè perché
1: famosa rubrica chi ga sbaglia perché quando c'era un antico adagio del calcio, oggi molto meno di moda, però negli anni 50-60 il gol era ritenuto sempre frutto di un errore, cioè chi ga sbaglià, Gianni Brera, proprio come a dire ci deve essere stato qualcuno che non ha fatto bene il suo compito, perché se i difensori fanno bene quello che devono fare non si segna.
0: Infatti mi è rimasto sul Gargarozzo quell'errore che ha fatto per esempio Mancini contro l'Inter, quello è stato un grave errore e ha riaperto la partita.
1: Però se poi hai Pulisic, che Pulisic, molti chiamano Pulisic, mamma, che gol, credo che si dica Pulisic. Se che fa un controllo come quello lì, allora capisci che poi il difensore.
0: Quello è già uno dei gol del campionato, dei più bei gol del campionato.
1: I più bei golli è plurale.
0: Scusami, sbagliato. Volevo fare i complimenti a Pippo Ganna, argento ai mondiali di ciclismo a. Se vogliamo, allora come lo diciamo? Alla francese o all'inglese?
1: Ma secondo me alla francese è più elegante, dai.
0: Montreal. Siamo in Canada e c'erano tante curve e anche molte buche, ho letto. Ma come? In Canada ci sono le buche? Com'è sta storia?
1: Beh, sai, freddo caldo.
0: Ah, tu dici l'asfalto si crepa?
1: L'asfalto crepa.
0: E quindi dico.
1: Può succedere.
0: Può succedere, però è un'impresa, considerando che chi ha vinto è Evenepoel, è al suo quarto oro nella cronometro. Poi dopo ci sono tutte le altre discipline.
1: Ricordiamoci che è una manifestazione orfana del campione annunciato. Senza Pogacar chiaramente stanno due. È un po' come quando manca Sinner e per certi versi anche Alcaraz nel tennis, no?
0: A proposito,
1: cioè comunque sai che chi vincerà si porterà un piccolo asterisco, cioè ha vinto però non c'era l'altro
0: nella crono, e bene, pure veramente il quarto oro di seguito è pazzesco. E a proposito di tennis, non c'entra niente con il tennis giocato, ma Camila Giorgi, che credo abbia giocato la sua ultima partita un paio di anni fa,
1: si è ritirata senza mai ritirarsi praticamente. A un certo punto ha detto, dice, ma la Giorgi non si iscrive più ai tornei, e si è ritirata. Capito, di solito i tennisti fanno annunci, fanno tour d'addio,
0: invece lei
1: pian piano si è sfilata, ma sta tornando.
0: E sta tornando, si ha detto che vuole tornare l'anno prossimo, ma intanto ha messo al mondo Magnus Vangelis. Così
1: è nato
0: Magnus Vangelis, come il famoso compositore greco, musicista greco. Nomi strani.
1: Allora intanto felicitazioni, gioia, complimenti, figli maschi appunto, mi sembra che Magnus
0: maschio, a giudicare.
1: Ma lei, Camila, ancora un paio di mesi fa ha messo online delle immagini di lei che si allenava col pancino,
0: che era
1: anche un po' più che un pancino.
0: Magari torna, attenzione.
1: No, torna. Dico.
0: Per chef comunque non è Magnus, ma...
1: Magnus.
0: Vada a sé.

0: miei preferiti dell'ultimo anno, Somber con My Body Is Ready.
1: Sì. Sai, a proposito di Somber, sembra voglia cambiare nome,
0: E che?
1: Voglia prendere un altro nome.
0: Quale?
1: Così, praticamente il prossimo disco si intitolerà Ero Somber. Sombrero.
0: Vabbè. È peggio del nome di Camila Giorgi, Magnus Vangelis. Allora, volevo salutare e ringraziare Alessandro di Torino, il quale ci ricorda che la nazionale di basket in carrozzina è arrivata in finale al mondiale, purtroppo ha perso contro l'Australia. Tra l'altro proprio in Canada, ad Ottawa, però non
1: l'altra volta ad Ottawa.
0: Non fanno tutto a Montreal.
1: Che come tu sai, Benny, è la capitale del Canada.
0: Sì.
1: È una di quelle capitali che non ti aspetti, no?
0: Perché
1: è come la capitale dell'Australia. Ci sarà Melbourne, sarà Sydney e Canberra.
0: Esattamente.
1: E così lì è Ottawa.
0: E invece, sempre a Torino, ieri c'era la nazionale di volley che sta facendo un percorso molto bello contro la Danimarca. Ieri ai campionati europei diffusi, come dicevamo, perché si giocano in varie parti d'Europa, in Finlandia, in Bulgaria.

0: In Italia le Final Four si faranno questo weekend prossimo che arriva a Milano al Forum. Probabilmente, facciamo corna, ci sarà anche l'Italia che ieri ha battuto la Danimarca negli ottavi. E
1: beh,
0: poi...
1: però Benny, scusami, io direi che la prossima, cioè quella di
0: mercoledì alle 21,
1: quella contro la Finlandia, è una partita inutile.
0: Eh no, è i quarti di finale, se vince.
1: Sì, ma dico, è una partita scontata, no? Cioè non va vista.
0: Ci sta invitando a mettere su Rai 1 e non guardare Rai 2?
1: No, cioè, ma di cazzo di tutti, oh! Cioè, mercoledì sera esordiamo io e la Pettinelli, tale quale show, la partita dell'anno.
0: Cambiamo l'orario, anticipiamo un po'.
1: Ma fatela alle 19, ma proprio alle 21.05, quando canto io. Cioè, è una partita, è scontata.
0: Tu quando esci, a che ora? Si sa
1: ma
0: già.
1: Non lo so, ancora non c'è una
0: scontata. Arca miseria, vedi. Però se sapessimo l'orario, così magari...
1: Cioè, già lo spostamento, già lo facevamo al venerdì, ma adesso l'hanno spostato al mercoledì. Vabbè. Ma poi capiti pure contro la pallavolo che ieri ha fatto il 13%.
0: Eh beh, sì, perché certo, gli italiani sono appassionati di pallavolo, ma soprattutto poi quando si vince è più bello, no? Vincere
1: certo,
0: aiuta a vincere.
1: Però amici, almeno amici del mezzogiornale e amici degli amici. C'è Ben. Tu vieni? Vieni, ti ha invitato la Pettina?
0: No,
1: vieni,
0: la prima puntata non si va mai a vedere la prima puntata, porta sfiga. No, verrò dalla seconda, però a fare il tifo dalla seconda.
1: Allora che faccio io a mia moglie? Dico di non venire,
0: no,
1: già si è prenotata.
0: Ho capito, però fai come ti pare. Rischio e pericolo, a tuo rischio e pericolo.
1: Vabbè, comunque, però, insomma, amici, se potete.
0: Facciamo l'appello, cambiate quando c'è Stefano, mettete un attimo su Rai 1, guardate sti 3 minuti.
1: Fate impennare la curva su Meloccaro e Pettinelli.
0: E poi dopo rimettete su Rai 2 o su Sky, su Dazon, la
1: Danna. È una partita scontata.
0: Salutiamo Fefe De Giorgi, il nostro commissario tecnico, che probabilmente starà facendo dei gesti, diciamo.

0: Horse su Radio Capital. Comunque la gente percepisce che sei emozionato, che
1: come
0: hai
1: no?
0: Le farfalle nello stomaco per questo esordio.
1: Una cosa?
0: Sì, per tale quale, però c'è questo messaggio per te, Stefano.
2: Allora, ragazzi, prego. Solo per vedere cantare Stefano Meloccaro, Gianni Morandi, sicuramente saranno le 18 euro di canone Rai spese meglio di tutte. Hai un capito? Abbraccio, Fabio.
0: Ecco.
1: Sì, Fabio, temo dovrei aspettare ancora un paio di puntate, ma insomma sì.
0: 18 euro a bimestre, immagino. Perché il canone è lei che se lo so, 18 euro. 18 euro, più.
1: Ogni bolletta bimestrale.
0: Sì, si arriva, credo siamo intorno ai 90 euro, però ha ragione, dai. Tra poco torniamo.
3: Il mezzogiornale.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: eni.it.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da 1 litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Zimarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
15: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Want You Back, Jackson 5, quando Michael aveva solo una decina d'anni, che era già strepitoso con questa canzone, ma anche altre. Allora, 11.35, ultimo quarto, Stefano, tra poco,
1: tradizionalmente,
0: sì, abbiamo il quiz e partiremo da una notizia che ha in qualche modo da una parte colto di sorpresa il nostro chef, dall'altro lo ha annichilito, perché ha scoperto una cosa che abbiamo scoperto tutti quanti insieme.
1: Beh, ricordiamo una doverosa premessa: noi abbiamo un regista in questo programma, Chef Blues, un tantino romacentrico.
0: Esatto, sì.
1: Come si può non esserlo, del resto? Roma è una città importante, è una cultura mondiale.
0: Ebbene, sì, è vero, ebbene.
1: È nato tutto qui,
0: è nato tutto qui, tutte le strade, però ecco, proprio questa delle strade è una notizia che in questo weekend campeggiava su tutti i giornali.
1: Spara.
0: Non è vero che tutte le strade portavano e portano a Roma. È così. Chef sta avendo un mancamento. È così. Allora, cercate notizie, cose, informazioni. Non è vero che tutte le strade portano.
1: A parte che sembri Pertini, non è vero. Ma
0: è
1: chi...
0: vero, non è vero.
1: Ma chi l'ha detta sta cosa qui?
0: Il team di ricercatori guidato da Italo Moletto Garcia, pubblicato sulla rivista Journal of the Archaeological Science, quindi cose proprio c'è il bollino proprio.
1: Vabbè, questa è la notizia da cui traiamo?
0: Traiamo il foro di Traiamo, tra poco, state lì. Tanto Joe, End of Beginning.

0: Joe su Radio Capital. Allora, pronti? Dai, pronti, pronti per il nostro quiz. La maglia del mezzogiornale, cappellino, adesivo. Bisogna sapere cose appunto relative a questo detto che oramai non è più corroborato da evidenze scientifiche.
1: Cioè... Devi provare, Benny, a convincere l'Italia che non tutte le strade portano a Roma. Vai, sì. A te.
0: Allora, allora, abbiamo detto 300.000 chilometri di strade nell'impero romano e sono state analizzate da un simulatore, un software di simulazione Minerva. E da questo studio che abbiamo citato prima, la stragrande maggioranza delle strade era progettata per collegare centri urbani vicini tra loro, mercati locali. Sebbene la capitale rimanesse proprio il cuore politico, ovviamente simbolico, dell'impero, chi si trovava nelle province periferiche, che ne so, in Britannia, in Asia Minore, non è che andava a Roma per fare il documento all'anagrafe, andava nella città più vicina, ad Antiochia, Alessandria, e poi molto spesso si utilizzava il trasporto marittimo, che ovviamente è un tipo...
1: Beh, mi sembrava una riflessione veramente densa di significato.
0: Allora, sebbene la via Appia forse è la strada antica, quella la consolare più conosciuta, quella che collega Roma a Brindisi, non è certamente la più lunga, neanche la Casilina o l'Aurelia o altri, perché la strada romana più lunga è stata la via Augusta, 1500 chilometri che collegavano Roma con Cadice in Spagna. Poi c'era la via Ignazia che arrivava fino a Bisanzio, 1120 chilometri, e via via tutte quante le altre. Quindi solamente per dire che il decentrare, diciamo, attraverso grandi città periferiche, chiamiamo così, è stato un motivo per cui immancabilmente non tutte le strade dovevano portare a Roma.
1: La frase, quella che hai citato, recitala.
0: Non tutte le strade portano.
1: No, quella giusta cita. Tutte le strade.
0: Sì, esatto. Questa frase
1: che è diventato un modo di dire quasi proverbiale, insomma, sembra essere stata scritta per la prima volta in latino da Alano di Lilla.
0: Ecco qua.
1: Tu conosci Alano di Lilla, vero Benny?
0: Cos'era?
1: No, dico, un cane. Era un teologo francese vissuto attorno all'anno 1100, quasi 1200.
0: E perché si chiamava come un cane?
1: Si chiamava Alano ed era di Lilla in Francia.
0: Oh.
1: Ok?
0: Vai.
1: Ma forse. Appunto, dico, non tutti sanno che. Rimettimelo, chef. Sì. Non tutti sanno che.
0: Number one, chef.
2: Number one.
1: Ok. Tutte le strade portano a Roma è stato anche un grande film che in Italia è uscito soltanto in DVD.
0: Che devo scrivere? Film?
1: DVD.
2: Number two.
1: Si tratta, perché ancora oggi va recuperato questo film, di una commedia romantica ambientata tra Toscana e Roma.
0: C'era una strada che collegava, ovviamente. Commedia.
2: Number three.
1: Interprete femminile, sì. Protagonista Claudia Gerini.
0: Gerini.
2: Number 4.
1: Interprete maschile Raul Bova.
0: Bova. Ah, vabbè, filmone quindi. Allora, quattro affermazioni che sono appunto DVD, commedia, Gerini, Bova. Una è sbagliata su questo film imperdibile. WhatsApp 342-342-2190.
1: Non fare ironia, comunque. Un grande film, riscopriamo. Ma, tutte dobbiamo. Le strade portano a Roma.
0: Guarda, lo vedrò mercoledì sera al posto di Italia.
1: No!

0: Joel su Radio Capital, The River of Dreams. Abbiamo qui, con noi è arrivata l'idraulica per un giorno, la nostra
1: buongiorno
0: Donna
1: a tutti.
0: Moretti. Buongiorno,
1: buongiorno.
2: Ricordiamo che abbiamo aperto il programma con il weekend di Sara Moretti, fatto sotto la cucina praticamente per cambiare un sifone.
1: Sì, con il sifone della cucina.
0: Mai usato anche la chiave a pappagallo?
1: No, fa tutto con le mani.
0: Come con le mani? Scusami, come hai fatto a smontare?
2: Sta mano può essere piuma, può essere ferro, ma idraulico liquido a casa non lo vedete?
1: No. Quello crea ancora più tappo.
0: Che sei matto, figura.
2: Ma che scherzi, guarda che c'è gente che c'è rimasta proprio.
0: Vabbè, no. Io mi fido,
1: ho stappato con un coltello pure
0: bene.
2: Sì. Perciò hai applicato della violenza al sifone. Bravo.
0: Esatto. Con le buone maniere. Allora, dove andiamo oggi? In quale parte d'Italia?
1: Andiamo a Falerone, in provincia di Fermo.
0: Ah, dove ci aspetta?
1: Alessia.
3: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno Alessia.
3: Ciao, buongiorno.
0: Falerone, cosa c'è di bello a Falerone? In montagna, collina, mare, dov'è?
3: Allora, in collina, metà tra mare e montagna, abbiamo reperti dell'impero romano, per rimanere in tema.
2: Lo vedi?
0: Hai capito?
2: E qui tutte le strade portano a Falerone, si dice, da quelle parti, no?
3: Esatto.
0: Certo. E poi anche zona di vini, forse?
3: D'olio.
0: Più olio che vino, più olio che vino. Molto bene. Tu cosa fai nella vita, Alessia?
3: Io insegno spagnolo.
0: Ah, attenzione.
2: Questo cambia tutto.
0: Cambia veramente tutto. Cosa vuoi sapere, Sara, sullo spagnolo?
1: Hablamo español. Hola, che tal?
2: Hola, che tal? Tapas, sì.
0: Ecco, in realtà, Alessia, una cosa avrei da dire sullo spagnolo, che non è così semplice come sembra.
2: Bello, concordo. Questa mi piace.
1: È pieno di grammatica.
2: Esatto.
0: Scusa, fate
2: cioè tutti, tutti pensano che basti mettere la S alla fine. E invece no, qui l'italiano sbaglia.
0: Alessia, mi prendono in giro, però è vero
3: però
0: che.
3: È vero, sì, la grammatica è complessa come quella italiana.
0: Lo vedi? Ecco, non è che sembro scemo, ma. Dunque, quattro cose su un famoso film, Tutte le strade portano a Roma.
1: E erano
0: condensate in.

0: DVD,
1: sì.
0: Commedia,
1: sì.
0: Gerini, Bova.
1: Qual è l'affermazione sbagliata?
2: Gerini.
1: Ah, non c'era la Gerini.
3: Beh, ovviamente Alessia quel DVD lo ha preso subito.
1: Sì.
2: Esatto, no, ma credo esatto. Di averlo visto in TV anche, però non vorrei confonderlo con un altro film, però ricordavo Sara Jessica Parker, non lo so.
3: Esattamente, brava Alessia, perché in realtà non è mai uscito al cinema in Italia, è uscito in America, è uscito in Francia, in Italia uscì soltanto in DVD. Comunque, film del 2015, commedia romantica ambientata tra Toscana e Roma. Raul Bova e Sara Jessica Parker insieme, film che noi recupereremo, anzi direi a cara Alessia, se sei d'accordo, che la puntata di domani del Mezzogiornale sarà sostituita dall'ascolto integrale del film. Tutte le strade portano a Roma.
1: Tanto è la durata, concordo. Più o meno
2: perfetto.
1: Quella e comunque c'è una Claudia, c'era anche la Cardinale addirittura,
3: sì,
1: a questo film,
3: sì.
1: Un piccolo cameo. Va bene, allora andiamo a Falerone con il pacco, lo portiamo noi, non lo spediamo.
0: All'interno,
1: sì,
0: la maglia del Mezzogiornale, il cappellino e l'adesivo fino a esaurimento scorte.
1: Allora, salutaci in spagnolo, Alessia.
2: Hasta mañana.
1: Hasta mañana.
3: Alessia, scusa, perché Marco ci ha scritto in diretta, ma Falerone o Piane di Falerone?
2: Falerone.
3: Falerone centro.
2: Falerone, okay. Centro, esatto.
1: Esatto. Ciao, a presto.
0: Ciao,
1: Alessia.

0: Già.
1: Già.
2: Sì.
0: Allora, tra poco Capital Circus con Pierre e Carolina, noi ci sentiamo domani. Saremo

0: fianco, bene, potrò toccare il tuo petto villano.
1: È proprio necessario?
0: No.
1: No.
0: Mi astengo. Ah. So già che dici così, mi astengo.
1: Grazie Sara Moretti.
2: Prego.
1: Grazie.
0: Grazie Chef Lussa.
1: Ma perché mi fa ridere anche se dice prego sta ragazza qui. Allora, grazie chef. Ci sentiamo domani alle 10. Dai, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao bambini.
3: Uè, Ben Sparrow, ho visto le foto delle tue ferie, sì, in giro con l'Amerigo Vespucci.
0: Magari. Prima le foto.
4: Dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortilia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
15: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.

0: differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Mi dimissioni su peugeot.it.
1: È mezzogiorno, Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz. I due membri dell'equipaggio hanno riportato ferite lievi. Nonostante l'incidente, la petroliera ha proseguito la navigazione con i propri mezzi verso il porto di destinazione. E l'Unione Europea chiede ai paesi membri più navi per la sicurezza nel Mar Rosso. L'Alto Commissario Europeo risponde così all'appello del ministro Crosetto. È negativo il test ufficiale antidroga sul calciatore Daniel Maldini, rimasto coinvolto in un incidente stradale nella notte tra il 12 e il 13 settembre a Milano. Lo scontro aveva coinvolto 6 persone rimaste ferite in modo lieve. Gli esami al Niguarda escludono alterazioni da sostanze stupefacenti, resta la positività all'alcol test. E vicino a Tivoli un uomo ubriaco e con la patente sospesa è tornato alla guida uccidendo una donna di 76 anni. Andrea Lucatello.
2: Aveva già perso la patente perché guidava ubriaco, nonostante questo si è rimesso al volante dopo aver bevuto ancora e aver assunto anche stupefacenti. Poco dopo ha perso il controllo dell'auto e ha travolto e ucciso una donna di 76 anni. È successo a Marano Equo, vicino Tivoli. Per il 37enne alla guida sono scattate le manette. I carabinieri della compagnia di Subiaco lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. La vittima, Daniela Casoli, farmacista del paese, stava passeggiando lungo la strada quando è stata investita dall'Audi A3 guidata dal 37enne. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura, travolgendo la donna e finendo poi la corsa in una cunetta a bordo della strada. Dopo essere stato medicato e dimesso, l'uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia.
1: E va in carcere Mario Adinolfi per aver usato i social in violazione delle regole degli arresti domiciliari. Adinolfi accusato di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. Alle 14 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una rimonta anticiclonica da ovest. Qualche disturbo in più interessa solo l'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia. Sole prevalente sul resto del paese. In serata e nella prossima notte cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia e sulla Calabria. Massime oltre la media. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: Ferrantini, Carolina Di Domenico, sono le 12.08, quasi fra 10 secondi. Lunedì inizia una nuova settimana, voi potete raccontarci, se vi va, quello che avete fatto in questo weekend. Sarà stato un weekend, ci auguriamo, pieno di cose belle per voi, speriamo, sì. Insomma, cose belle
1: di qualsiasi tipo.
0: Sì, di qualsiasi tipo. 342-342-2190. Noi in cambio vi daremo molta grande musica, vi racconteremo delle storie, delle cose che pensiamo possano essere interessanti per voi da condividere, e anche vi parleremo in maniera molto, diciamo, senza volervi influenzare in nessuna maniera, di un film molto bello che abbiamo visto ieri, ma lo facciamo tra un po', perché adesso
1: salutiamo anche la nostra squadra, vai. Quindi buongiorno Lele, buongiorno Elisa, alla quale volevo comunicare che secondo me è necessaria una coreografia su questa sigla da fare internosso, però che ne pensi?
0: Ma guarda che se ti ascolta Carlo, che si occupa dei social media di Radio Capital, viene e vi riprende.
1: No, assolutamente no. È una cosa che facciamo tra di noi.
0: In privato.
1: È tipo un rito, capito? Cioè quella cosa che si fa per dare il là. Solo il lunedì,
0: come
1: capito?
0: Gli artisti,
1: per dare là la settimana.
0: Gli artisti prima di salire sul palco,
1: esatto,
0: hanno sempre un rito con la propria band, no? E vedi, adesso arrivano tutti, facciamo tutti insieme. Chiamiamo anche Mixo, che è qua vicino. Magari lo fa insieme.

0: noi.
1: Dunque, oggi abbiamo iniziato con questo pezzo storico, leggendario, come quello di Bob Marley, che ci ha riportato indietro fino al
0: 1978. L'album era Kaya, una canzone molto leggera, diciamo, nel suono, classicamente reggae, ritmo in levare, chitarre che ti portano a sognare, un tema semplice ma che è diventato universale, perché si parlava di condividere un letto singolo e quelle poche cose che si potevano condividere, no? È questo l'amore? Sì, è questo l'amore. Un tema apparentemente piccolino è diventato parte di una canzone generazionale, anzi intergenerazionale, perché dal 78 praticamente incontra tutte le generazioni che arrivano. Tra l'altro, curiosità, video girato a Londra, in una scuola,
1: sì, al Cascade Art Center di Londra,
0: che già all'epoca era un centro culturale molto importante, perché dava spazio e opportunità alla popolazione nera di Londra. E tra i vari partecipanti c'era anche una giovanissima Naomi Campbell.
1: Sì, curiosità che adesso devo assolutamente verificare, cioè nel senso che non mi ricordo quelle immagini.
0: Ma era piccola.
1: Appunto, proprio per quello voglio andare a vedere, no? Di solito succede quando arriva una notizia, una curiosità così, vado immediatamente, non ho avuto il tempo di farlo fino adesso, ma lo farò nel tempo del nuovo brano che vi presentiamo ad oggi, oggi nella classifica ad occhio.
0: Dario al 342-342-2190 scrive: giustamente, hai proprio ragione, ma impareremo a conoscerci. Io sono fatto così, perché io prima ho detto, senza volervi influenzare, vi parleremo di un film molto bello. Lui dice: così ci hai già influenzato, se ci dici che è molto bello. Lo so, hai ragione, è vero. Però partiamo da un accordo fra di noi.
1: Su una cosa vi vogliamo influenzare, di andare al cinema.
0: Vabbè, ma quello sì. No, però diciamo, partiamo da un assunto, diciamo, tra noi e i nostri ascoltatori. Quando noi vi presentiamo una cosa è perché pensiamo che sia bella e abbiamo molto piacere di condividerla con voi per cercare di scoprire insieme una cosa bella. Però vi chiediamo anche di dirci quando quello che per noi è bello a voi sembra meno bello. Ed è il caso della classifica ad occhio. Oggi vi presentiamo un artista molto giovane, si chiama Dominic Fike, arriva dalla Florida, sta scrivendo il disco nuovo in tour, quindi in ogni città lui si fa influenzare, tour bus, lunghi viaggi, scrive delle canzoni e le pubblica, diventato famoso anche per un ruolo importante in Euphoria, serie anche questa molto bella, senza voler influenzare nessuno. Direi che lo ascoltiamo. Pezzo fresco, l'album che si chiama Come smettere di fumare, in italiano uscirà i primi giorni di ottobre, quindi ci stiamo arrivando. Wallflower è il brano che lo lancia. Voi ci scrivete se vi piace o no.

0: Drake, il pezzo è Wallflower, l'avete appena ascoltato qui su Radio Capital, a Capital Circus, ed entra a far parte, essendo oggi lunedì, della nostra classifica ad occhio, cioè la classifica dei brani che vi presentiamo, uno a puntata, firmati da noi, raccomandati da noi, e che voi ci dite se gradite o meno.
1: Davide è proprio ad occhio, gradevole. Che
0: gradevole.
1: Comunque bisogna entrare, credo che sia, è sicuramente la prima volta che ve la facciamo ascoltare. È un brano apparentemente semplice, pop se vogliamo,
0: molto.
1: Però lui è un artista che vi abbiamo consigliato perché, se andate anche a cercare le sue cose, come è arrivato qui, ha prodotto già parecchia musica interessante, pur essendo relativamente giovanissimo, perché torniamo sempre alla stessa cosa: se uno legge nato nel 95, per quanto mi riguarda è un bambino al quale comprare un gelato,
0: che per me è gattona proprio.
1: Invece ha 30 anni già, capito? 31 anni, quindi possiamo dire giovane.
0: Che dolore, che
1: invece
0: dolore
1: di giovanissimo.
0: Fare questi conti, che dolore. La cosa che mi è piaciuta e trovo interessante e nuova anche rispetto a come vanno di solito le cose in questo momento, è che lui ha aperto un account nel quale vengono caricati mano a mano che prendono forma i brani che lui scrive. L'abbiamo detto prima, sta scrivendo in tour, quindi si fa ispirare un po' da ogni città, da ogni luogo che visita, mano a mano compone musica e poi la carica su questo account, e quindi gli utenti possono ascoltare un disco nella sua forma più creativa, cioè mentre viene prodotto,
1: che poi è come lui è diventato famoso, perché all'inizio lui faceva esattamente questo, ma semplicemente perché non aveva ancora un pubblico per il quale mantenere nascoste le sue cose. Quindi man mano che pubblicava delle nuove versioni, le pubblicava su SoundCloud, che all'epoca era, diciamo, la piattaforma sulla quale si potevano anche scoprire tanti nuovi talenti. Lui venne scoperto in maniera fragorosa, poi appunto la carriera anche da attore per un ruolo importante in Euphoria. Era quello un po' il ragazzaccio, quello che ti portava sulla cattiva strada,
0: sbandatello, diciamo, no? Si può
1: perché
0: dire
1: in Euphoria erano tutti sbandatelli,
0: effetti,
1: se vogliamo, però sì, lui era quello un po' più
0: bello e dannato, sì assolutamente, che poi ha trovato strada anche nella musica. Lui anche ha trovato strada nella musica, in effetti.
1: Secondo me sì.
0: E riprendiamo un po', perché appunto abbiamo parlato di questa metodologia di questo giovane ragazzo, e quindi il viaggio che lo porta a scrivere, a comporre e a proporre i suoi brani agli utenti. E adesso arriviamo ad un brano che racconta di un viaggio incredibile, che è quello del Titanic. Perché sottolineo il viaggio? Semplicemente perché è uno di quegli argomenti di cui parleremo oggi in tutte le sue forme. Ci è venuto in mente perché molti che abbiamo incontrato in questo weekend ci hanno detto: ah, ma quella storia delle bionde di Copenaghen di Pierre.
1: Ha colpito un momento di cambio nella mia vita.
0: Esatto, è proprio di quello, di cambio nella vita.

0: arriva in America.
1: Si va in America, diceva Francesco De Gregori. Questa era Titanic qui su Radio Capital, a Capital Circus, e proprio di viaggio vogliamo parlare con voi oggi, proprio del modo in cui oggi si vive il viaggio, di come il viaggio diventi un capitolo della nostra storia. Perché spesso, diciamo, se pensiamo ai tempi addietro, si raccontava una vacanza raccontando il luogo, esclusivamente il luogo in cui si era stati. Oggi molto più spesso ci rendiamo conto che raccontiamo magari il perché siamo partiti e anche e soprattutto cosa ci è successo durante questo viaggio. Abbiamo citato quell'episodio che hai raccontato tu del tuo ritorno a Copenaghen con grande gioia nel tuo Interrail con i tuoi amici alla ricerca di belle bionde, ma lo dico senza, se sembrava con no, invece
2: senza
1: era
2: ironia, senza ironia,
1: ironia, ma non ci conosciamo
2: reale.
1: E quindi in realtà tu in quel viaggio lì hai costruito un po' quella che
2: vabbè, adesso sì, l'avevo costruita con la mia maestra, secondo me.
1: L'identità narrativa?
2: L'amore per le bionde.
1: Ah, ok.
2: Credo che il mio primo innamoramento derivi proprio dall'elementare. La mia maestra era bionda, mi piaceva tanto, non tanto fisicamente,
1: vabbè,
2: la vedevo.
1: Fuori tema,
2: va
1: però.
2: Bene. Comunque sì, ho costruito un'identità narrativa e il concetto di identità narrativa su cui ci siamo un po' documentati durante il weekend, psicologo Dan McAdams, che è della Northwestern University, studia il modo appunto in cui le vacanze diventano un po' la nostra biografia.
1: Autobiografia interiore, sì.
2: Perché cambiamo noi quando siamo fuori da casa, no? Cambiano delle cose, cambiano delle abitudini, quindi quando torniamo senza rendercene conto nel corso della vita si vanno ad incastrare dei momenti specifici e spesso succedono quando siamo in vacanza o siamo fuori dalle nostre abitudini.
1: Momenti che noi selezioniamo,
2: certo.
1: No? Prendiamo degli episodi e li colleghiamo per dare un po' continuità a magari a ciò che siamo stati, a ciò che siamo adesso e cosa immaginiamo di diventare. Questo per dire che il viaggio è potentissimo proprio perché crea un prima, un durante ovviamente, ma anche un dopo.
2: Io per esempio te ne posso dire due.
1: Sì?
2: Tu pensa ai tuoi e ai nostri ascoltatori, se vogliono ce li dicono al 342-342-2190, quei viaggi in cui sono successe delle cose e che cosa è successo che poi ancora oggi vi rendete conto essere stati dei momenti cardine, no? Nell'evoluzione della vostra

0: volta.
1: E che amate raccontare. Quarto liceo, vengo rimandato. In italiano e in latino, apro e chiudo parentesi, ingiustamente.
0: Vabbè,
1: però lo volevo dire perché non era proprio, non me lo meritavo. Vabbè, no, era giusto dirlo. Quindi i miei genitori non mi mandano in vacanza con i miei amici.
0: Giusto.
1: Perché dicono: devi studiare.
0: Certo.
1: Mi concedono soltanto una settimana in campeggio da altri miei amici. Io vado ed è esattamente in quella settimana, e mi ricordo ancora proprio l'odore, tutto. Imparo a suonare degli accordi di chitarra. Canto per la prima volta con un mio amico una canzone proprio di Bob Marley, e da lì ritorno dicendo: voglio fare questo. Pensa.
0: Sei cambiato.

0: che dire, di viaggi nella vita ne ho fatti tanti, ma sicuramente quello più particolare è stato proprio nel 2020. Lì sì è stata una lezione di vita. Nel 2020, proprio durante la pandemia, eravamo io e mia moglie in India per lavoro, che siamo attori, facevamo uno spettacolo. Il momento in cui finiamo di fare questo spettacolo, il mondo si blocca, Covid, impossibile tornare. 2 mesi dopo, finalmente torniamo a casa dopo un'avventura che sicuramente ha tanti ricordi. Andrea da Roma.
1: Grazie Andrea.

0: Raccontateci allora anche voi al 342 342 2190 qual è il viaggio che è entrato nella vostra biografia, quello che ancora oggi raccontate, cominciando con quella volta che...
1: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
19: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
20: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
18: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
20: Una produzione One Podcast.
21: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
22: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
24: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro.

0: 0, TAG 105, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Radio Capital, solo bella musica.

0: Free su Radio Capital, a Capital Circus. E dovete immaginarvi questa band giovanissima, stiamo parlando dei primi anni 70, che fa un concerto alla Durham Students Union in Inghilterra, un disastro. Considerate un luogo da circa 2000 persone.
1: Pubblico pagante?
0: 30. Quindi molto
1: compresi
0: male.
1: I loro tecnici.
0: Esatto, quindi molto male. Tra l'altro, per raccontare questa scena danno un'immagine secondo me molto efficace, cioè il batterista dice che l'applauso era già morto prima ancora che loro fossero scesi dal palco, lui dalla pedana della batteria, quindi sono scesi nel silenzio. Io penso che una cosa del genere veramente te la ricordi per tutta la vita, cioè neanche il tempo di scendere sotto un applauso. Vabbè, fatto sta che entrano in camerino e per rompere la tensione il bassista, allora 17enne, quindi veramente un bambino, inizia a cerca quantomeno di tirare su il morale agli altri e canticchiando proprio il ritornello di questo pezzo che avete appena sentito.
1: Così, un po' per dissimulare, cercare di rompere la tensione, inizia a canticchiare All Right

0: Quindi lo sviluppano, il giorno successivo si ritrovano, capiscono che la loro scaletta aveva bisogno di un brano che potesse conquistare l'entusiasmo del pubblico, lo mettono nel loro repertorio e poi la storia parla da sé, perché i Free diventano una band molto importante, come ci scrive Daniele, grande scelta, i Free, grandissima band anni 70, non riconosciuta almeno in Italia per il suo valore assoluto.
1: Non a Radio Capital, visto che l'abbiamo appena passata. Stiamo parlando anche delle vostre biografie, dei viaggi con cui andate a comporre le vostre biografie, tanto perché abbiamo trovato questo concetto molto interessante di identità narrativa, della nostra capacità di selezionare degli episodi che fanno parte magari anche dei viaggi e di costruirci la nostra biografia. Abbiamo selezionato qualche vocale, vero Eli? Vai!
2: Tutti, seguendo la disavventura di Andrea, attore da Roma, che è rimasto bloccato in India per 2 mesi. Purtroppo io e mia moglie invece, con diverse peripezie in effetti, siamo tornati a casa dalle Mauritius proprio nello stesso periodo in cui loro non riuscivano a tornare. Non sarebbe stato male restare lì altri 2 mesi.
1: Beh, giustamente.
0: Questo era buono. Ce n'è anche un altro, vero? Corto, vai.
3: Quella volta che ho preso un biglietto per 1 mese per l'India e non sono tornata per 3 anni.
1: Ecco. Vabbè,
3: Lucia, da Torino.
1: Direi che qua c'è poco da selezionare. Per 3 anni è stato veramente quel viaggio che ha fatto parte di te e della tua autobiografia. Quella volta che si chiama così.
0: Ne abbiamo altri, ve li facciamo ascoltare dopo. Voi continuate a scriverci. Adesso ascoltiamo The Walters con I Love You So.

0: Because I Love You So. Questa è Radio Capital, Capital Circus. Abbiamo riniziato la settimana, siamo insieme a voi ogni giorno dalle 12 alle 14 e siamo Pier, Carolina, Lele ed Elisa.
1: Mi sembra squadra. una squadra, quella proprio con cui lavoriamo tutti i giorni. Poi ce ne sono molti altri che incontriamo qua, con cui facciamo le nostre riunioni, decidiamo le canzoni, chiediamo pareri, ci confrontiamo su come è andato il weekend, le squadre del cuore. Vabbè, dai, oggi non lo faccio.
0: Strano perché
1: sabato sera alle 18:45 pensavo, mamma mia, lunedì torno in radio. Eccolo! Però poi invece abbiamo pareggiato. Che comunque, grande risultato contro un Inter davvero molto forte.
0: Io chiedo solo di allargare un po' il campo.
1: Ho parlato anche dell'Inter. Ho detto pareggio contro l'Inter, che si è dimostrata, lo dico, la squadra più forte del campionato.
0: Ok.
1: La Roma ha fatto il massimo, stava facendo una grande partita, ma l'Inter è veramente molto forte. Quindi vabbè, ci sta. Voi ci state scrivendo tanti messaggi rispetto a quella volta che il vostro viaggio che vi è rimasto nel cuore.

0: che vi ha fatto cambiare delle opinioni, che vi ha addirittura la nostra amica che era partita per stare qualche giorno in India ed è tornata dopo 3 anni. Tra l'altro, lo devo dire non per piaggeria, ma ci mandate dei messaggi, signori e signori. Ma abbiamo un pubblico incredibile a Radio Capital.
1: Sì. Di livello altissimo.
0: Vacanze ricercatissime, operazioni umanitarie, ricerca personale, complimenti, davvero. Complimenti.
1: Infatti poi parleremo anche di questo nei vari concetti che abbiamo trovato. Per esempio c'è un'altra espressione interessante che si chiama identity friction, frizione di identità. Che cosa vuol dire? Viene da uno studio proprio di quest'anno, del 2026, su 312 turisti cinesi in Malesia. Questo studio ha permesso di arrivare al dato che un'esperienza può diventare riflessiva quando il contesto non conferma perfettamente, diciamo, l'immagine abituale che abbiamo di noi. Che vuol dire? Che in viaggio cambiano le regole, cambiano i ritmi, cambia un po' tutto, e per qualche giorno possiamo non funzionare per automatismi. Quindi è una sorta di attrito che permette di far emergere degli aspetti di noi che nella routine di tutti, appunto, nella routine diventano
0: difficili da far emergere,
1: invisibili addirittura,
0: o non ce ne accorgiamo nemmeno.
1: E invece in vacanza, visto che cambia un po' tutto, ci riscopriamo, anche riscopriamo di essere magari molto attenti a determinate cose o altre meno.

0: quella volta che ero a Riyadh per lavoro e lungo l'autostrada a un certo punto ci fermarono, eravamo una colonna di 3 o 4 macchine, ci hanno fermati e ci hanno accusato di speeding, andavamo troppo forte secondo loro. Beh, ho fatto un giorno in prigione, mi sembrava di essere un film di Alcatraz.
1: Mamma vabbè, mia.
0: Ciao.
1: Vabbè, insomma.
2: Meno male che non era Alcatraz, esatto. Diciamo, anche se però è andata bene un giorno solo. Adesso a distanza di anni, secondo me è quella cosa che puoi raccontare a cena.
1: Esatto,
2: un
1: po'. È proprio quella volta
2: sono
1: che
2: stato
1: è quella
2: in
1: volta
2: carcere.
1: Che
3: quella volta che a Samarcanda avevo perso mio fratello, mi ero persa completamente, sono entrata in un negozio per sbaglio, in un negozio di barbiere. Erano tutti gli uomini, si sono fermati esattamente nella posizione nella quale erano nel momento in cui sono arrivata e poi sono scappati. Io ho solo detto good morning, basta.
1: C'è
3: ciao.
1: Stato un freeze proprio, anzi un freeze e poi via, poi follia, via.
4: Ciao, io l'anno scorso ho fatto un viaggio solidale meraviglioso in Uganda, a Gulu. Sono stati 15 giorni bellissimi, abbiamo vissuto proprio a stretto contatto con la popolazione, abbiamo fatto anche delle esperienze proprio di vita nel villaggio, mangiando con loro, il gruppo era diviso ed è stato veramente molto molto molto bello. Penso che me lo porterò per tutto il resto della vita e spero comunque di tornarci. Ciao, Elena da Varese.
1: L'intensità e la profondità delle interazioni nel viaggio poi sono tra gli elementi che te lo fanno ricordare per sempre, no? E sicuramente quello di questa nostra ascoltatrice ha avuto un po' questo risultato.
2: Sì, poi basta non fare l'errore di volerli replicare invece nella vita di tutti i giorni, cioè si può migliorare, ma sarà difficile ottenere la stessa spontaneità.

0: Motta, sei bella davvero. Questa è Capital Circus. Voi siete con Pier e Carolina.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
13: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.

0: 5.734 euro.
1: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
3: parlaforte. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Catfish, Only Wanna Be With You, questo è Capital Circus.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece il sogno...

0: si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Year 16, You're Beautiful, qui su Radio Capital, a Capital Circus. Quella specie di suono che può sembrare un kazoo, che è, per dire, magari per chi non sa...
1: Non lo so imitare bene.
0: No, no, che cos'è il kazoo?
1: È uno strumento nel quale si soffia e viene fuori... una roba del genere.
0: Infatti, a te viene male. Paul McCartney...
1: l'ha fatto talmente bene in questo brano... che è stato accreditato.
0: Esatto, sembra che non sia, almeno questo si narra, o meglio lo narra il produttore di questo brano, che appunto non fosse un vero e proprio kazoo, ma Paul McCartney che imitava questo suono, perché il pezzo era di Ringo Starr, l'album era Ringo, ma in realtà i Beatles si sono aggirati in disco in diversi modi, senza mai essere tutti insieme nella stessa
1: stanza.
0: Esatto,
1: anche forse,
0: perché avveniva chiaramente dopo che Ringo Starr militasse
1: nella band si era sciolta e però continuavano. Ringo Starr è sempre stato un aggregatore degli altri Beatles, cioè era quello che faceva un po', sai, nei gruppi quando si è dispari c'è uno che funge un po' da aggregatore,
0: per
1: caso lui, loro erano quattro chiaramente, però lui era sempre il terzo di quando altri due si incontravano.
0: è così e poi ha avuto anche grandissimo successo questo album, lo portò fino alle prime vette della classifica
1: cosa a cui non era abituato proprio.
0: No, ho detto, ma cos'è questa cosa qua? Ma strano.
1: Finalmente una volta vado primo in classifica.
0: Avrà detto forse che noia, vedi, anche da solo ci riesco.
1: Niente, non c'è verso di fallire con un disco, per tutti i Beatles. Dunque, oggi sono le 13.09, abbiamo iniziato alle 12. In tutta la prima
0: finiamo
1: alle 14 per dare le coordinate, sembra sempre giusto, no? Siamo Pierre e Carolina, magari qualcuno è salito in macchina adesso, ha acceso la radio adesso al lavoro o mentre sta correndo, chissà cosa state facendo mentre ascoltate Radio Capital. Abbiamo chiacchierato con i nostri ascoltatori stamattina di viaggi, no? Vi abbiamo chiesto di raccontarci quella volta che viaggio non inteso semplicemente nel vado in un luogo, ma viaggio che è un momento in cui, anche perché noi siamo diversi,

0: se ci poniamo diversamente nei confronti delle abitudini di tutti i giorni, possono succedere delle cose che poi nella vita diventano fondamentali.
1: Diventano parte della nostra biografia. Abbiamo parlato proprio di questa definizione di questo psicologo McAdams, identità narrativa, cioè la nostra capacità di selezionare degli episodi e rimontarli come se fosse in un film per costruire la nostra biografia. Abbiamo parlato di frizione di identità, che invece è quel momento in cui si va a scompaginare un po' tutta la nostra quotidianità, come succede in viaggio, e siamo anche delle altre persone, ci scopriamo delle nuove persone, come può succedere durante appunto un viaggio. E adesso c'è un altro concetto che è molto bello di questo antropologo che si chiama Victor Turner, che parla di liminalità, che viene dal latino limen, soglia, perché quando siamo in viaggio in realtà possiamo essere in una fase in cui non apparteniamo né alla condizione precedente, quella prima di partire, né siamo ancora entrati in quella successiva, cioè quando torniamo. Siamo in un limbo.
0: Limbo che è quando succedono le cose.
1: Sì, esatto.
0: Quel limbo frizzante nel quale la nostra personalità si predispone per cambiare,
1: sì,
0: per accogliere delle novità.
1: Come
0: ho
1: questa.
0: Detto bene?
1: Esatto.
0: Ecco, questa è una novità.
1: Di Paola Turci, va bene così. Frasi che

0: Turci e va bene così su Radio Capital, il nuovo singolo per l'ottima Paola, che uscirà il 2 ottobre con il nuovo album. Si chiama O Amore a Dismisura. Ho messo una O davanti, non so perché, scusate.
1: Amore, solo amore a dismisura.
0: A dismisura. E questo è un nuovo singolo che vede la firma anche di Motta, che abbiamo ascoltato poco fa, e di Giuseppe Anastasi.
1: Bellissima canzone. Oggi Motta, prima, nella prima ora, con un suo brano, qui torna come autore, brano fresco fresco, quello di Paola Turci, davvero bello.
0: Molto.
1: Davvero bello.
0: Sì,
1: lo
0: sì,
1: avremmo
0: sì,
1: presentato
0: sì,
1: anche nei nostri della classifica d'occhio.
0: Assolutamente.
1: Ma l'ufficio musicale di Radio Capital ci ha preceduto.
0: Esatto.
1: L'ha inserito tra le novità che speriamo passino molto.
0: E va bene così.
1: E va bene così nel resto delle trasmissioni di Radio Capital. E io approfitto, visto che

0: Paola è una artista importante, una donna che ha fatto della sua vita anche un manifesto di libertà e ha lottato tanto per quello. Credo che sia il momento giusto per introdurvi il film che siamo andati a vedere ieri,
1: sì,
0: domenica sera. Era un'anteprima,
1: sì.
0: Premessa che penso sia giusta: nessuno ci ha chiesto di parlarne bene.
1: No, nessuno ci ha chiesto di parlarne.
0: Nessuno ci ha chiesto di parlarne. Lo facciamo con voi, con lo stesso spirito con il quale vi presentiamo dei dischi, vi parleremo di libri, vi parleremo di cose che secondo noi, man mano che stiamo imparando a conoscervi, vi possono piacere. E secondo noi il film Una storia di Anna Foglietta corre il rischio di piacervi tantissimo.
1: Con Albert Bacher e Guido Caprino, esce giovedì e racconta appunto una storia. Anche
0: che messa
1: il titolo,
0: così, no? Sembra una storia di tutti noi. In tanti, guardando il film, sono sicuro vi potrete ritrovare, no? In quelle situazioni in cui poi alla fine la domanda forse è: quante cose facciamo per scelta e quante invece continuiamo semplicemente a fare?
1: È la storia di una coppia che vive in provincia, che si trova a salutare la figlia che va a studiare fuori, quindi immediatamente si ritrovano loro due da soli e questo porta a una riflessione sulla propria vita, sulla vita di coppia, sul diritto al desiderio e al sogno nel momento in cui ci si ritrova in una quotidianità che probabilmente fino a quel momento era così.
0: Scorreva
1: eccetera. Nel momento in cui invece ci si ritrova di fronte a se stessi, si pone questo quesito. E c'è sicuramente quello che ci ha sorpreso particolarmente, anche il modo in cui è stato trattato questo tema, delle scelte registiche importanti, coraggiose, molto coraggiose, ma conoscendo un pochino Anna Foglietta sicuramente sono esattamente il frutto di quello che della donna che è, e quindi anche prendersi certe libertà al primo film, all'esordio da regista, fa parte del suo carattere molto molto appunto, come ho detto, coraggioso. E quindi troverete un film fatto anche di una diciamo di una meravigliosa lentezza di suoni e di dialoghi che sono pochi ma giusti, di due attori incredibili come sono appunto Alba Rohrbacher e Guido Caprino, che rappresentano perfettamente quella provincia che tu conosci, tra l'altro, in cui ti sei assolutamente,
0: sì,
1: rivisto.
0: Io che sono cresciuto in provincia proprio respiravo le cose con le quali sono cresciute, le immagini, i bar, quel dare per scontato delle cose tra le persone, basta, ed era sufficiente uno sguardo, no? L'atmosfera si percepiva subito. Vabbè, non ve lo vogliamo raccontare, però ci sentivamo di parlarvene, di raccomandarvelo, anche perché è importante dare un segnale, anche di sostenere questi film.
1: Si chiama Una storia di Anna Foglietta ed esce questo giovedì.

0: Sono le 13:21, voi siete con Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico su Radio Capital. Parlavamo di cinema, vi abbiamo consigliato Una storia di Anna Foglietta come uno dei film da andare a vedere nel prossimo weekend. Qua rimaniamo nel cinema, quello che ha segnato secondo me un'intera generazione, perché era il 1986, usciva Highlander, l'ultimo immortale in Italia, con un incredibile, indimenticabile Christopher Lambert.
1: Certo.
0: Che interpretava uno di quelli immortali, no?
1: Sì. Cioè, praticamente soltanto uno.
0: Te lo ricordi quello?
1: Quello sì, certo.
0: Esistono uomini immortali, sono sparsi nel corso dei secoli, possono morire solo se decapitati da un altro immortale. E Connor MacLeod, che era il guerriero scozzese interpretato da Christopher Lambert, scopre di appartenere alla stirpe e inizia a combattere, a tagliare teste qua e là. Film incredibile, epico, che appassionò talmente tanto anche i Queen, che dovevano scrivere solo un brano e invece ne scrissero tre, perché guardandolo si gasavano. C'è anche la scena epica con Who Wants to Live Forever?
1: Certo.
0: Io quel film è stato uno dei primi, ero bambino, non lo so, mi ero gasato tantissimo perché c'erano dei duelli meravigliosi.
1: Poi uno, due, non mi ricordo quanti ne sono usciti di Highlander.
0: No, Highlander.
1: No, solo uno. Veramente?
0: Forse, no, guarda, adesso mi cogli impreparato, ma se è uscito
1: solo
0: qualcosa
1: uno.
0: Dopo era di bassa qualità.
1: Allora lo confondo con Terminator.
0: Anche perché volavano test. No, Terminator. Non apriamo il tema Terminator, ne sono usciti tantissimi.
1: Infatti.
0: Certo. Altra saga, secondo me, imperdibile.
1: Beh,
0: perché noi sappiamo passare da consigliare i film di Anna Foglietta a di Terminator.
1: A parlare di Terminator, certo. Eccetera. No, Highlander me lo
0: avevo
1: ricordo.
0: Avevo il VHS copiato.
1: Aia.
0: Lo dico. All'epoca si andava ad affittare al noleggio delle videocassette e poi col videoregistratore doppio te lo copiavi.
1: Era illegale, lo possiamo dire,
0: certo.
1: Che era illegale. Okay.
0: Ma poi ho espiato le mie colpe, perché poi ho comprato abbonamenti di tutto, cioè veramente.
1: Questo è vero, sicuramente. Ne hai comprati talmente tanti che hai recuperato in effetti quell'illegalità.
0: Poi quant'era bello all'epoca copiare i CD o copiare
1: ma
0: il VHS.
1: Ma non si dice una cosa del genere.
0: Era bellissimo.
1: No.
0: Bellissimo.
1: Ma perché? No.
0: Era bellissimo. Andavi con i tuoi amici, compravi un disco, ne facevi quattro cassette e il pomeriggio te l'ascoltavi. Ma era bellissimo.
1: Mi dissocio da tutto questo.
0: Ma no.
1: Mi dissocio da tutto questo. Non si dice che è bellissimo fare una cosa del
0: era
1: genere.
0: Era bellissimo. Negli anni 80, dai.
1: Vabbè, sì, il tempo è giusto. La cronaca. Questi sono gli Arcade Fire con Rebellion. State ascoltando Radio Capital.

0: Anche perché con le cassette da 120 Sony HF ci facevi un role playing su una facciata e uno sull'altra, e te lo sentivi tutto insieme. Se c'avevi l'auto reverse neanche ti dovevi alzare. Baci Gianni da Marino.
1: Duplicatori di tutte le epoche uniti qui a Capital Circus su Radio Capital.
2: No.
3: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar

0: dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida?
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
11: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
16: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: questa era My Girl, l'avete appena ascoltata qui su Radio Capital. E che cosa dire? Che cosa dire su questa band se non che abbiamo fatto la gioia, abbiamo regalato una gioia a Marco che ci ha scritto al 342-342-2190. No, capolavoro dei Madness, siete la radio più bella del mondo.
1: Ci proviamo ad accontentarvi anche con la musica. Prima abbiamo passato gli Arcade Fire e molti di voi finalmente hanno avuto la risposta al quesito su chi fosse, di chi fosse la sigla di 8 e mezzo di Lilly Gruber.
0: Esatto.
1: Vedi?
0: Adesso lo sapete. Adesso sì.
1: Una vita che è così, no? Delle trasmissioni popolari utilizzano dei pezzi ricercati o meno. Beh, Strano Amore però non era proprio ricercatissimo.
0: No, però
1: era All You Need Is Love.
0: Eh sì, però pensava che fosse la sigla di Strano Amore, no?
1: Un altro che grande. Comunque
0: lo era, però certo, sì sì.
1: Se fosse stata scritta apposta sarebbe stata veramente un'opera d'arte incredibile.
0: Perfetta. Invece era un'opera d'arte incredibile che
1: esatto. Parla proprio di Londra, è proprio il suono di Londra della fine degli anni 70, questa canzone dei Madness, come un po' tutte. Loro erano proprio ragazzi di Camden, respiravano la vita di Camden e la restituivano attraverso le loro canzoni, che poi se ascolti dei dischi dei Clash nello stesso periodo più o meno ti accorgi che anche band che partono da traiettorie proseguono anche secondo traiettorie diverse, poi si incrociano in questa sorta di miscuglio fra lo ska, il dub, il punk. Perché il punk era dato dal modo in cui si vivevano le cose e poi lo ska invece era un genere musicale
0: di cui Madness sono stati assolutamente i capostipiti, senza alcun dubbio.
1: Assolutamente capostipite. Tornando un secondo sulla questione della duplicazione dei nastri, le videocassette, le cassette, i dischi, come fai a non dare ragione a Paolo che scrive: vabbè, però all'epoca gli impianti stereo erano dotati di REC.
0: Quindi
1: l'unico tasto rosso. Allora perché ce lo metti se poi non lo possiamo fare?
0: Infatti. E poi c'era un altro messaggio che ci consigliava e consigliava a tutti di vedere un altro film, visto che oggi un po' di cinema abbiamo parlato, proprio sulla duplicazione dei CD. Dovete vedere Mixed by Harry, altro
1: storia
0: bellissimo
1: vera.
0: Film, storia vera, sì sì, storia vera.
1: Sì, ve lo consigliamo.
0: Dunque, invece, a proposito di viaggi e di quella volta che è anche un'altra cosa che ci state raccontando, c'è, e abbiamo parlato del concetto di liminalità, no? Cioè il concetto di soglia, perché quando siamo in viaggio siamo un po' in una sorta di soglia tra quello che eravamo e quello che saremo quando torniamo dal viaggio, no? Ci troviamo in quella via di mezzo lì. C'è un tipo di viaggio che è tornato molto di moda, no? Che porta sicuramente con sé questo concetto, e che è quello del viaggio slow, del viaggio anche dei cammini. No? I cammini sono un altro. Tu mi guardi così perché tu lo sai. Tu lo
1: cammini,
0: sai.
1: Prima o poi mi tocca.
0: Sì, perché io insomma ne ho parlato tanto.
1: Sono riuscito a svicolare per tutti questi anni. Prima o poi mi tocca.
0: Ne ho parlato tanto in un programma.
1: Penso che sarà bellissimo, tra l'altro.
0: Magari non con 50 gradi, poi racconteremo anche questo.
1: Esatto.
0: Però, insomma, il cammino è sicuramente quella forma di viaggio che rende l'idea proprio di questo momento di soglia che rimane e continua nel tempo. Perché lì non dobbiamo scegliere niente, la direzione è già scelta, dobbiamo solo entrare in contatto con noi stessi e seguire questa direzione, seguire questo appunto cammino
1: e vedere che succede
0: dentro ma anche fuori di noi.

Maybe time's the cure. Maybe time's

0: Saint-Étienne, Brand New Me su Radio Capital, Capital Circus, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico. Stiamo ascoltando, questo era un brano nuovo di una band che dopo 35 anni di carriera ha deciso di passare il testimone a qualcun altro. Hanno deciso di chiamare la fine. Basta, pubblicano questo disco e si ritirano dalle scene. Devo dire la verità, sottovoce.
1: Dai,
0: beh, avevano
1: smettila.
0: Fatto dischi migliori, diciamo, all'inizio della loro carriera. E adesso questo non è proprio il lascito che ci aspettavamo.
1: No,
0: Saint-Étienne.
1: Certo, vabbè, che non rimarrà indimenticabile. Ma
0: forse
1: dici?
0: No, però sempre con rispetto, eh?
1: Certo, sempre con grandissimo
0: sempre
1: rispetto.
0: Con grande rispetto sempre. Per tutti quelli che salgono su un palco o vanno in uno studio di registrazione con la voglia di fare le cose per bene. Chi non ha la voglia di fare le cose per bene non ha tutto il mio rispetto.
1: C'è chi ci chiedeva questa cosa quando ho detto del magari il cammino non con 50 gradi. Vabbè,
0: perché?
1: Niente. Perché quest'estate eravamo in un posto dove c'erano vari sentieri e siccome io vorrei tanto iniziare a fare questo tipo di viaggi, quindi del cammino, perché appunto ho avuto modo di, anzi vi consiglio dei ragazzi bravissimi che si chiamano, hanno creato questo sito e questa guida che si chiama Cammini d'Italia, e sono dei ragazzi appassionati di cammini e che ti indicano in maniera molto precisa tutto quello che si può fare in Italia, ce ne sono di bellissimi, non bisogna andare per forza a Santiago.
0: Certo.
1: Detto questo,
0: emergenza climatica 50 gradi all'ombra.
1: Ma
0: nel periodo più caldo.
1: La colpa
0: no,
1: è tua.
0: Immaginate la scena finale di questa mattinata e siamo noi dopo essere andati fuori rotta varie volte con un cane bassotto, il grande Liam, che dopo un po' di entusiasmo a un certo punto iniziava a sentire caldo, quindi lo bagnavamo, ci fermavamo, lo facevamo bere, noi grondanti di sudore, io con il cane che guardo Carolina e le dico comunque non è colpa tua, abbiamo sbagliato tutte e due, perché abbiamo sbagliato orario, non dovevamo partire alle 6 di mattina,
1: no alle 6 no,
0: non
1: bastavano,
0: esperti,
1: bastavano le 8, solo che per tirarti fuori di casa se
0: vedi.
1: Ci si mette 3 ore, capisci bene che poi uno esce alle 10:30 e mezzogiorno
0: non
1: si
0: curante
1: ritrova.
0: Del fatto di poter morire sotto al sole, noi il cane, perché abbiamo pure incontrato un piccolo di cinghiale e lì ho detto bah,
1: esatto.
0: Ci manca solo i cinghiali che ci inseguono e a luna non ci verrà a salvare nessuno, vabbè.
1: Vabbè, però diciamo
0: qua,
1: sì, bisogna
0: qua,
1: farlo qua. Con una serie
0: bello
1: di accortezze
0: però,
1: vabbè, tanto non lo farò con te, lo farò
0: no,
1: con qualcuno.
0: Ma era bello, ho detto che era bello.
1: Ok,
0: guarda che dicono anche l'ITFIBA. L'Asiodrome, buon viaggio. Questa
1: certo.
0: È una canzone che parla del viaggio, nella migliore tradizione del viaggio.
1: È perfetta quindi per questa

0: Drama, questa è Radio Capital, Capital Circus che sta per concludersi, poi arriveranno Mixo e Luca De Gennaro con Capital Records e noi torneremo domani alle 12, ma è giunto il momento di cantare un tanti auguri come farebbe Marilyn Monroe.
1: Forse sì, anche se tanti sono pendono dalle sue labbra, altrettanti, forse un po' di meno, sono molto arrabbiati con lui. Parliamo di Liam Gallagher, che compie gli anni proprio oggi, 21 settembre 1972. 54
0: scusa,
1: anni per
0: che
1: Liam.
0: Che arriva come per dire, ah,
1: hai capito?
0: Ma dai,
1: sto Liam Gallagher. Stava ecco. Pensando proprio quello. Però diciamo che gli stiamo per fare un grande regalo di compleanno.
0: Noi?
1: Tutto il mondo, penso, perché saremo. Sì, stiamo per rovesciare addosso una valanga dei nostri soldi.
0: Certo.
1: Per chi riuscirà a prendere i biglietti e qua apro e chiudo. Oggi che giorno è? Il 21,
0: 21
1: l'ho appena detto. Il 21, mi pare che da ieri, dal 20 al 24, dovrebbero iniziare ad arrivare le famose mail con il codice per poter cercare di prendere i biglietti.
0: A noi no.
1: A noi non è arrivata ancora.
0: Esatto.
1: Ma credo a nessuno, perché sennò si

0: avrebbe saputo. Non ho visto in giro sui social, tutti se li stanno tenendo lì,
1: zitti,
0: così
1: zitti, perché
0: non
1: poi
0: dicono nulla.
1: È come, appunto, per tornare al tema di oggi, quando vai in vacanza però lo dici alla fine quando torni perché c'è paura che ti tirino addosso le macumbe.
0: Non se ne sta più parlando. Comunque, Liam, anche se a volte ci fai arrabbiare, anche se ci stai catturando tantissimi soldi, io personalmente ve ne ho dati tantissimi, tra dischi, concerti, tutto, lo rifarei perché mi avete regalato delle grandi cose. Rimango della mia idea che proverò a darveli anche questa volta, però 260 euro per un prato difficilmente sono accettabili.
1: No, non lo sono.
0: Non lo sono,
1: non lo sono e basta,
0: assolutamente
1: direi accettabili.
0: E ci state prendendo per la gola?
1: Sì.
0: Perché volete che, lo sapete che noi vogliamo venire a vedere il vostro concerto a Roma. Nonostante tutto, ti faccio tanti auguri. Perché mi hai regalato davvero molto.
1: Abbiamo chiamato pure il cane come te, fai
0: infatti.
1: Te.

0: gattileni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia, movement that inspires.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GPA Cubetto Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
5: ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
12: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Zimarex Collagene. Azione.
20: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia.

0: e parafarmacia.
1: Le notizie delle 14 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Una 37enne e il proprio figlio di 21 anni sono stati trovati morti in un garage a Partinico, in provincia di Palermo. La donna era titolare di un'impresa agricola, produceva olio. Secondo una prima ricostruzione, la loro morte può essere stata causata dall'assenza di ossigeno all'interno del locale, in cui c'erano alcune cisterne e attrezzature per la raccolta di olive. È morto il 15enne travolto da un'auto mentre era in bici sabato sera lungo la Riviera Berica nel Vicentino. Il conducente della vettura, dopo il tamponamento, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. È una dinamica del tutto simile a Napoli. Anche qui niente da fare per il ciclista, un 27enne di origine indiana. Un tetto al 30% per il numero di studenti stranieri e divieto di burka in classe. Il governo vuole varare un decreto legge. Il tetto riguarda solo gli alunni extraeuropei che non parlano italiano. Ma quanti sono gli studenti stranieri nelle scuole italiane? Silvia Mobili.
2: Nelle scuole italiane ci sono circa 930.000 studenti stranieri, l'11,6% del totale. I dati si riferiscono all'anno scolastico 2024-2025. La regione che vede più studenti stranieri è la Lombardia, oltre 236.000, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Tra le città al primo posto c'è Milano, 79.000 studenti, a seguire Roma, Torino e Brescia. Il 65% degli studenti stranieri è nato in Italia, 14 punti percentuali in più rispetto a 11 anni fa. Le principali cittadinanze sono rumena, albanese, marocchina, cinese ed egiziana. Finora si registrano circa 1.000 classi con una concentrazione sopra il 20% di studenti non italiani.
1: Milano si prepara a dire addio a Sandro Mazzola. Alle 14.45 i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale nella Basilica di Sant'Ambrogio. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 16.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est, con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: indovina, caro Mixo, di che cosa ho parlato stamattina tornando nella sede di Milano di Radio Capital dopo 2 mesi e mezzo con Massimo Oldani. Di cosa ho parlato?
1: Di Stevie Wonder.
0: Di Stevie Wonder, esattamente. O meglio, dei concerti di Stevie Wonder, perché sai che tra tutte queste cose di concerti che tutti vogliono andare a vedere,
1: sì,
0: sono uscite anche le date, ne abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Voglio andarci anch'io. Quando sono?
0: Sono tra ottobre e novembre in Europa, ma non in Italia. Quindi con Massimo stavamo dicendo, Massimo vorrebbe andare a vederlo a Copenaghen, c'è chi dice Parigi, c'è chi dice ovviamente biglietti
1: carissimi,
0: non te lo dico, cioè,
1: ma basta, però basta, sì, veramente.
0: Comunque, insomma, questo era Stevie Wonder dall'album Songs in the Key of Life, che sarà l'album che è quello che ha compiuto, credo, ieri 50 anni e che lui porterà in concerto forse per l'ultima volta. Cioè, ci sarebbero, Mixo, tanti motivi per andare a vedere Stevie Wonder.
1: Ma senza dubbio,
0: che forse l'ultima volta.
1: È bravissimo, è fortissimo proprio, sì.
0: Poi questo album è un capolavoro. Poi magari sarà l'ultima occasione per vederlo. Insomma, ok. Però voglio dire, minimo 400 euro biglietto, se robe così.
1: Sì, più tutto il viaggio.
0: Più andarci, certo.
1: Cioè, non è che poi dormi sul marciapiede, devi anche.
0: Esattamente.
1: Quindi, insomma, ti viene a costare un botto di soldi.
0: Infatti, io questa mattina ho fatto un innocente post su Facebook che diceva così: vi ricordate quando l'annuncio dei concerti era una bella notizia?
2: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Veramente io mi ricordo quando si facevano le lotte per la musica gratis, addirittura, che era una cagata totale, perché voglio dire, come si fa a organizzare un concerto e poi non far pagare un concerto, il biglietto, no?
0: Certo, quelli che ci lavorano, insomma.
1: Ma ci mancherebbe,
0: no?
1: Voglio dire.
0: Sì.
1: Musica gratis, non paghiamo la musica, adesso tutti pronti a spendere 500 euro per andare a vedere un concerto.
0: È vero, è vero. Cioè, negli anni 70 c'era questo movimento qua, contro i padroni della musica.
1: Sì,
0: c'erano le manifestazioni, i libri che uscivano.
1: Come
0: no? Contro. Musica, riappropriamoci la musica gratis.
1: Sì,
0: qualche anno fa, proprio qui.

0: con noi quando ci fu la l'ultima o la penultima a questo punto reunion del Perigeo, e noi avemmo ospite Giovanni Tommasi e gli dicevamo: ma come mai il Perigeo si è sciolto? E lui ha detto: perché non ci pagava nessuno.
1: Va bene.
0: Sì. Tutti talmente volevano vedere i concerti gratis.
1: Ma poi loro, i Perigeo, erano uno dei gruppi che insomma stava veramente in quel contesto lì, no?
0: Certo,
1: perché alternativi,
0: certo,
1: perché una certa parte politica, per cui insomma
0: certo,
1: era quella roba lì.
0: Quindi è giusto ricompensare quelli che lavorano, tutti
1: sì,
0: quanti.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Poi dopodiché, se uno per andare a vedere un concerto è costretto a spendere 500 euro, semplicemente decide di non spenderli.
1: Appunto.
0: Di non andarci, ma basta. Ma, insomma, finché...
1: ma infatti, al di là delle disponibilità economiche soggettive, io lo trovo proprio una roba indecente dal punto di vista morale, guarda, lasciami dire sta roba, ecco.
0: Allora, noi siamo insieme fino alle 16 oggi, nuova formazione direi, perché intanto diamo il benvenuto a Franco Russo in regia, ciao,
1: sì,
0: che ritroviamo dopo un bel po' di tempo. Rivedo anche di persona Jennifer Engelmann dopo che l'ho semplicemente percepita a distanza.
1: Bene,
0: per dei mesi.
1: Perché sei tornato a Milano finalmente.
0: Sono tornato nella
1: sede
0: di Milano.
1: Scappato di casa.
0: Nella bambagia di via Massena 2.
1: Ecco.
0: Con un bel freschetto, devo dire, c'è una bella temperatura.
1: Ben buon per voi.
0: E quindi insomma, allora, perché a Roma fa caldo ancora?
1: Sì, stamattina 31 gradi mentre camminavo, ma è indecente anche quello.
0: Ragazzi, secondo gli standard degli ultimi 4 mesi 31 gradi è freschetto.
1: Ho capito, ma io non li reggo proprio, io sto bene quando ce ne sono 15. Ecco.
0: Vabbè, devi aspettare ancora un po'.
1: Lo so.
0: Allora, noi tra poco andremo al nostro grande torneo, alla prima semifinale del torneo dei migliori album dal vivo, a proposito dei concerti. Una volta dai concerti si registravano anche i dischi live,
1: sì.
0: Bellissima semifinale, ma nel frattempo una cosa nuova di una band che ci è sempre stata simpatica, una band tra l'altro piemontese, Perturbazione.
1: Sì, di Rivoli, che proprio alle porte di Torino, dove c'è un museo di arte contemporanea bellissimo.
0: Certo. Allora, i Perturbazione fanno uscire il 9 ottobre un nuovo album che si chiama Risuona.
1: Sì.
0: E perché si chiama così? Perché sono canzoni risuonate, cioè sono classici della New Wave, insomma quella della musica inglese, anglo-americana, tradotte in italiano.
1: Ma che bella idea!
0: È una bella idea, risuona per quella. Oggi noi ascoltiamo la prima di queste canzoni, che è uscita, che è la loro versione in italiano della canzone Only You degli Yazoo. Te la ricordi?
1: You.
0: Only You. Quella lì.
1: Sì, come no.
0: Senti,
1: eccola, certo,
0: si chiama
1: lei.
0: Quello che non ho più, novità dai Perturbazione, solo bella musica su Radio Capital.
1: Fa ascoltare.

0: mica male.
1: No, infatti, tra l'altro poi l'hanno intitolata quella che non hanno più, però quando dici solo tu è esattamente
0: Only You.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, molti apprezzamenti per questa operazione, che dicono operazione ha molto anni 60, dice Francesco, è vero, negli anni 60 si traducevano in italiano le canzoni inglesi.
1: Nessuno lo sapeva però, cioè, perché non c'era informazione, per cui io da bambino ero convinto che, per esempio, Se perdo te di Patty Pearl fosse una canzone originale incisa da me, eccetera eccetera, invece no, è una cosa
0: e la gente non lo sapeva. Certo, vabbè, allora Betta dice: Mixo, mon amour,
1: amore,
0: ma senti come ti chiamano le nostre ascoltatrici. Vieni a trovarci in Lussemburgo stamattina, ci sono 8 gradi, è un paese stupendo per camminare. E vai in Lussemburgo,
1: esatto. Guarda, non ci sono mai stato, ma è un posto che secondo me merita un'attenzione.
0: Allora, invece questo weekend ero a Rimini per i Glory Days, sì, questo festival, diciamo, di springsteeniani, e un sacco di gente, che ascoltatori e ascoltatrici, hanno detto: ma perché non ci porti Mixo? Ho detto: Mixo qui è una roba di Spring, ma quello, a parte il fatto che, voglio dire, il suo ambito è proprio intorno a casa, alla radio, passeggiatine, e non ci verrebbe, ma poi al mare a Rimini, no, mare no, casomai montagna, e poi Springsteen, cioè, ragazzi,
1: infatti c'era proprio una serie di fattori
0: che ti teneva lontano da Rimini, però detto questo, Glory Days è stata una bellissima esperienza, grazie mille, tutti bravi.
1: Bene, grazie.
0: Allora, noi stiamo facendo questo torneo sui grandi album dal vivo.
1: Esatto, quindi adesso stiamo stringendo il cerchio, diciamo. I Deep Purple con Made in Japan era inevitabile, perché è un disco che da sempre, da quando è uscito, è stato riconosciuto come uno dei live più belli di tutti i tempi. Oggi se la batteranno contro il Led Zeppelin, The Song Remains the Same. Aiuto.
0: E quindi, da come sono andate le sfide fino adesso, noi abbiamo due semifinali che sono i due bastioni dell'hard rock, quindi Deep Purple contro Led Zeppelin, e invece domani ci saranno due bastioni del prog rock, cioè Genesis contro Yes.
1: Aiuto.
0: Quindi fatalmente la finale sarà un hard rock contro un progressive.
1: Esatto. Comunque,
0: quindi il vincitore,
1: tutta roba anni 70 comunque.
0: Tutta roba anni 70, sì, direi proprio di sì. Forse Seconds Out è dell'80, però appena appena.
1: Sì, siamo proprio
0: Neanche, forse 79, no, forse era prima dell'80.
1: A proposito,
0: quindi,
1: dimmi.
0: No, dico, quindi, diciamo, per riassumere, i due album da votare oggi sono Made in Japan degli dei Purple, oppure The Song Remains the Same dei Zeppelin.
1: A proposito di Made in Japan, Roger Glover, che è il bassista da sempre dei Deep Purple, ha definito Made in Japan il disco più onesto della storia del rock, perché non era stato oggetto di nessun tipo di sovraincisione, modificazione, robe varie, abbellimenti.
0: Era così, registrazione pure, così.
1: E possiamo essere testimoni, perché andammo a vedere Deep Purple proprio in quegli anni lì, 73.
0: Sì.
1: Ed effettivamente suonavano in una maniera potentissima, con dei volumi spaventosi. Abbiamo scelto,
0: infatti, a me, a Mix, ancora ci fischiano le orecchie da quel concerto del 73, quindi
1: assolutamente
0: vorrei.
1: Strange Kind of Woman per testimoniare Made in Japan, Deep Purple, pronti
0: a
1: via.
0: Voi i voti Deep Purple, Led Zeppelin, 342 342 2190, via.

0: Chiaramente ad altro non era finita, però qui l'indulgenza proprio degli anni 70 con degli assoli infiniti.
1: Sì,
0: devo dire che
1: tutto.
0: Col senno di poi l'assolo migliore comunque era quello di Ritchie Blackmore, perché Jimmy Page era un po' legnoso in questo.
1: Mamma mia, adesso chissà che cosa i Jimmy Pageiani che cosa potranno dire.
0: Ma no, io sono super Jimmy Pageiano, però voglio dire, riconosco anche.
1: Esatto, abbiamo ascoltato di seguito Strange Kind of Woman dall'album Made in Japan di Deep Purple e poi Heartbreaker nella versione live dell'album The Song Remains the Same, che sono i due album live votabili da parte vostra per decidere chi sarà il primo finalista del grande torneo The Best Live Album Ever. 342-342-2190.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
6: Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
10: Perché sei qui?
11: Accompagno te.
8: Una storia toccante e piena di speranza.
12: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
8: Un film che fa bene al cuore.
13: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
14: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
6: Kia. Movement that inspires.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
10: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Radio Capital, solo bella musica.

0: Questa è una di quelle canzoni che fa respirare la radio, come si suol dire. Tutte le volte che va in onda The Joker di Steve Miller Band si sente che la radio respira. Sta meglio.
1: E poi è bella con questa chitarra con l'effetto wah-wah, che sei in grado di usarlo bene, come insegnava Jimi Hendrix. Praticamente ti fa parlare la chitarra, no?
0: Certo. Continuate a votare per Led Zeppelin oppure Deep Purple, i rispettivi album live per il grande torneo dei live album. Intanto lo sai che il nostro amico Lenny Kravitz è diventato Ken di Barbie.
1: Sì, ho visto, c'è la bambolina.
0: Hanno fatto la bambolina.
1: Vabbè, dai.
0: E beh, ma d'altra parte c'ha il fisico, ragazzo.
1: Ha più di 60 anni, voglio dire, c'è un fisico di 60 anni.
0: Ne ha 62, ha un fisico della Madonna e vai sempre in giro con questi pantaloni di pelle.
1: Sì, fa un sacco di esercizio fisico, magari ha fatto anche un intervento, perché sai, i six pack, come si dice, no? Gli addominali belli scolpiti possono essere aiutati chirurgicamente.
0: Oddio, speriamo di no. Io voglio sperare che Lenny Kravitz sia tutta sostanza,
1: sì,
0: vera, sia
1: certo,
0: tutta palestra e roba del genere. Sì, Jennifer dice di sì. Cioè, sicura
1: che
0: il fisico di Lenny Kravitz è quello giusto, non ci sono interventi.
1: Ah sì, è testimone in prima persona.
0: Testimone in prima persona.
1: Brava Jennifer.
0: Ci piace pensare così. Ci piace pensare che sia vero. Eccolo qua, Lennone nostro, con un brano che si chiama Human.

0: Posso dirne una?
1: Ma puoi dirne anche due.
0: Secondo me Lenny Kravitz fa un po' sempre la stessa canzone, non lo so.
1: È certo.
0: Vero?
1: Esatto. Lenny Kravitz fa sempre la stessa canzone e sempre qualcosa che ricorda qualcos'altro.
0: Eh sì.
1: La sua scaltrezza è proprio quella. Di fare delle canzoni che uno dice, ma dove l'ho già sentita questa?
0: Poi
1: alla fine non ci arrivi, però sono schemi.
0: Esatto,
1: sono schemi.
0: Non ti affatichi a ambientarti in una nuova melodia, in una nuova armonia. Fai furbo, bravo, bravo Lenny Kravitz.
1: Mentre invece tre che hanno fatto sempre canzoni che uno dice, ma no, questa roba qua non l'ho mai sentita prima.
0: Ragazzi, qua.
1: Perché questi erano veramente originali.
0: Minchia, di più. I Police con Every Breath You Take qui su Radio Capital.

Cuore di Plastica, canzone che compie addirittura 30 anni, mamma mia, Carmen Consoli, bravissima Carmen, vieni a trovarci quando vuoi a Radio Capital, è il momento di Power to the People.

0: giusto per dare una piccola chiusura a pezzo dei Police, pensa che nel 2000 Sting, unico compositore di Every Breath You Take, guadagnava una media di $2,000 al giorno soltanto di diritti d'autore per quella canzone, prego.
1: Sì, e infatti gli altri due l'hanno denunciato.
0: Esatto.
1: Perché Andy Summers a un certo punto ha detto: ma scusate, ma chi è che si è inventato Songheie? E quindi alla fine hanno raggiunto un accordo.
0: E mi sembra anche giusto, voglio dire.
1: Allora, Power to the People, il momento in cui noi vi chiediamo di partecipare alla nostra scaletta di venerdì prossimo, dell'ultima puntata della settimana.
0: Tutta farina del vostro sacco, perché noi vi diamo un input, diciamo, che noi chiamiamo paletto, quindi una sorta di argomento, dopodiché sta a voi decidere quale canzone volete ascoltare. Se verrete poi selezionati, la potete ascoltare il venerdì successivo.
1: Allora, qual è il paletto di oggi, Mixo?
0: Io stavo pensando ieri sera, ma io a 20 anni impazzivo proprio per la musica, proprio era la cosa totalizzante della mia vita, non facevo niente, non mangiavo, non facevo sesso, niente. Ascoltavo
1: neanche
0: musica.
1: Sesso?
0: No,
1: proprio.
0: Ma men che
1: ma
0: meno.
1: Neanche mangiare?
0: Zero.
1: Vabbè, ok.
0: A 20 anni impazzivo per... E chiaramente per un gruppo o per una canzone
1: qualcosa,
0: di conseguenza, okay. No?
1: Quindi diciamo la canzone per la quale impazzivate quando avevate 20 anni, qualsiasi età abbiate adesso, naturalmente.
0: Esatto, ma se non avete ancora 20 anni, buon per voi.
1: Tu per chi impazzivi, dinne una.
0: Japan,
1: ecco, io 20 anni Patti Smith. Cioè per me l'artista dei miei 20 anni è Patti Smith.
0: E anche la mia un po'.
1: Allora, a 20 anni impazzivo per... Questo è il paletto, 342-342-2190. Pronti?
0: Via, dai!
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione.

0: Desiderio o dovere? Festival delle idee, dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona

0: Esattamente.
1: È vero.
2: Noi dobbiamo dire chi ha vinto lo scontro per la finale di The Best Live Albums Ever, trombette.
1: La Dea Calypso.
2: Esatto,
1: tanto io.
2: Hanno vinto di gran lunga i Deep Purple, come immaginavamo. Quindi Made in Japan è il primo finalista.
1: Ma infatti non si vota con questi live, no? Non si vota per le band, perché sennò probabilmente avrebbero vinto gli Zeppelin, chi può dirlo. Ma proprio per la qualità del disco, in questo caso i dischi live, e quindi è giusto che secondo me che abbia vinto Made in Japan, perché è meglio e più bello dell'altro.
2: La qualità del disco e anche l'importanza storica, se vogliamo, no? Il posizionamento storico nella storia della musica.
1: Assolutamente.
2: Quindi Deep Purple sono i primi finalisti. Nel frattempo stop ai messaggi, ne sono arrivati tantissimi per le canzoni che andranno a far parte della scaletta di venerdì, e continuate ad ascoltare Radio Capital.
3: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Capita. Solo bella musica.

0: ma lo sai che non mi sono mai soffermato più di tanto sui testi? Ma adesso l'ho seguito con attenzione, veramente geniale.
1: Beh, Rino, ragazzi, Gaetano. Rino Gaetano era uno molto, molto, come dire, originale, insomma, no? Testi totalmente surreali, mio fratello e figlio unico, non te regge più, insomma, voglio dire.
0: Surreali, però belli, picchiavano duro. Quando...
1: Assolutamente, sì, sì, sì.
0: Bello,
1: grandissimo artista.
0: Sì.
1: Allora, sai che è venuto, verrà fuori una scaletta bellissima venerdì, perché vedo tutti i vostri suggerimenti.
0: Immagino.
1: Sulle canzoni che ascoltavate a 20 anni, e indubbiamente a 20 anni, oh, sarà che 20 anni è un'età fondamentale della vita di una persona, ma quello che uno ascolta a 20 anni, a 20 anni ti rimane, no? E ti segna
0: senza
1: in qualche
0: dubbio.
1: Modo.
0: Se, guarda, io sono convinto che dal momento in cui inizi a interessarti, a ascoltare, quando la musica insomma ti colpisce, che è prima dei 20 anni, fino ai 30. Poi ti rimane per tutta la vita, dopodiché dipende. Non so, a me è capitato così personalmente, poi non so, deve essere soggettivo.
1: Diciamo che è un po' anche una cosa che riguarda noi che facciamo la radio, cioè comunque di assecondare il fatto che dopo i 30 anni si viva un po' di ricordi. Cioè comunque la musica che a tutti noi piace è quella che abbiamo ascoltato, come dici tu, fino ai 30 anni.
0: Sì, ma secondo me è così, poi non so, magari è soggettivo, ci mancherebbe. Dipende con quanta passione hai e in quanta tenera età. Perché a noi è capitato per esempio di andare fuori dai binari a 12 anni, magari qualcuno prima, qualcuno dopo.
1: Fuori dai binari in che senso?
0: Nel senso che...
1: Guarda che io e te ci conoscevamo a 12 anni, cosa vuol dire fuori dai binari?
0: No, che siamo impazziti per la musica.
1: Non ce ne fregava niente di nient'altro. Di nient'altro.
0: Zero, hai capito?
1: Questo è vero, eravamo assolutamente solo fuori dai binari. Comunque basta con i vostri messaggi, perché ne sono già arrivati veramente tantissimi, potremmo farci 8 scalette, non una.
0: Grazie.
1: Il 15 di novembre andremo tutti al Forum di Assago a vedere i Jungle, ottima band dell'Inghilterra, e questo è il loro nuovo singolo, che è già un instant classic, direi. Si chiama Sunshine.

0: che bel giretto, che si sono inventati i Jungle con questa Sunshine.
1: Sì.
0: Ricordo un po', ricordo un po' Disco Lucy, ti ricordi la,
1: no,
0: la sigla del programma televisivo, diciamo del sceneggiato televisivo che si chiamava I Love Lucy,
1: no, non lo
0: degli
1: ricordo.
0: Anni 70, che
1: no,
0: aveva ta da ta da da da,
1: mi manca quello,
0: è quello lì.
1: No.
0: Vabbè, Love Lucy.
1: A proposito,
0: sì,
1: del titolo Sunshine, detto anche
0: sì,
1: Sunshine,
0: sì, come dice il tuo amico Liam,
1: approfittiamo
0: Sunshine,
1: per fare gli auguri a Liam Gallagher che oggi compie 54 anni. In mezzo anche dei pasticci. Sì, in mezzo anche dei pasticci di salute, perché ha dichiarato di avere un'artrite tremenda che addirittura l'ha messo perfino sulla sedia a rotelle qualche tempo fa. Poi ha avuto una operazione di protesi all'anca. Sarà la postura.
0: Liam
1: che
0: Gallagher.
1: Sì. È troppo giovane per averla.
0: Occhio ragazzi, voi che vi siete iscritti alla lotteria per avere il numerino, per avere l'altro codice, per forse poter spendere 500 euro per andare a vedere gli Oasis, ma se quello c'ha l'artrite, ciao core.
1: No, vabbè, sarà sotto cura.
0: Ma sì.
1: Immagino anche da professori più che.
0: Ma altro che.
1: No?
0: Ma certamente.
1: Comunque auguri, 54 anni fa.
0: Comunque posso dire, noi abbiamo avuto, sia io che te, abbiamo avuto a che fare negli anni precedenti, sia in separata sede, sia con noi che con Liam, e alla fine sono delle brave persone, dai, sono delle teppaglie,
1: sì,
0: di Manchester, però
1: sì, ma
0: sono,
1: poi
0: sono...
1: a me stanno troppo simpatici,
0: ma
1: e
0: sì,
1: io massimo rispetto dal punto di vista artistico, perché secondo me Noel Gallagher scrive delle canzoni meravigliose e
0: ma
1: Liam,
0: certo,
1: le canta come solo lui le può,
0: assolutamente,
1: cantare.
0: Per cui vanno benissimo i Gallagher, siamo dalla loro parte.
1: Io sono il fan numero uno, tutti a casa, ciao ciao.
0: Allora, ho accennato prima al fatto che ieri si è conclusa la 27esima edizione di Glory Days in Rimini, questa bellissima iniziativa che riguarda un po' tutti gli amanti della musica di Springsteen e dintorni, perché c'era un grandissimo artista come Elliot Murphy, per esempio, che è uno che da tanti anni continua a fare musica rock and roll, cantautorato però rock and roll, e quindi la musica era molto bella. Quello che io non sapevo su Springsteen è che a un certo punto lui conobbe Joy Ramone, diventarono molto amici, e lui disse: ma io ti scrivo una canzone,
1: sì,
0: per i Ramones.
1: Sì, sì, è vero, Joey Ramone gliela chiese, sì.
0: E lei ha chiesto: ma mi scrivi una canzone? E Springsteen ha scritto Angry Heart.
1: Sì,
0: poi,
1: in due ore è andato a casa, l'ha scritta.
0: Certo. Poi John Landau, il suo manager, ha detto: questa qui è meglio che la fai tu.
1: Hai capito? Quindi Joey Ramone se l'è presa in quel posto.
0: Eh sì. Pensate, l'ha fatta dai Ramones questa canzone, sarebbe stata sicuramente diversa.
1: Beh,
0: però
1: tipo,
0: secondo me
1: è un po' tipo quella più melodica, come era Baby I Love You, no?
0: Baby I Love, sì, che
1: un
0: è una cover anche quella.
1: Sì, un po' quello.
0: Però ce la ricordiamo in questa versione, uno dei più grandi successi di Bruce Springsteen.

0: Charlatans. Beh, visto che prima avevamo come protagonisti i Deep Purple con il loro Made in Japan, sappiate che questa The Only One I Know, successo dei Charlatans del 1990, aveva praticamente la partitura uguale alla versione dei Deep Purple di Hush.
1: Sì,
0: l'organetto.
1: Era quello lì. L'organo Hammond. Allora, prima abbiamo parlato delle canzoni che ci sono rimaste nel cuore perché le abbiamo ascoltate a 20 anni, a 30 anni. Però c'è stato un momento, almeno nella mia vita, anche più avanti, cioè esattamente nel 2008, in cui questa canzone, che peraltro uscì nel 2007 ma si rivelò nel 2008, per me era la canzone perfetta al momento giusto. Cioè, se è una canzone che per me diciamo riassume l'anno 2008 e forse uno degli ultimi momenti in cui mi sono sentito tra virgolette giovane, nel senso che no, proprio in sintonia con la musica che girava intorno.
0: Ma stai parlando dei Charlatans o della prossima?
1: No, io questa canzone qua, Time to Pretend di MGMT.
0: Cioè del 2008?
1: È del 2007, sì, ma si è rivelata nel 2008. È una canzone ancora adesso meravigliosa. Time to Pretend su Radio Capital, sentite che meraviglia.

0: Bellissimo.
1: MGMT, sì. Guarda, lasciami ringraziare perché arrivano dei messaggi. Per chi ha ascoltato la puntata di ieri sera di Night of Heroes, ormai sono diventato
2: certo.
1: L'attaccante di punta di questa radio di colpo.
2: Cioè, assolutamente, Night of Heroes, imperdibile programma che c'è la domenica sera dalle 20 alle 22, giusto?
1: No, dalle 22 alle 24.
2: Appunto, dalle 22 alle 24, esatto.
1: Sì, sì.
2: In cui Mixo ci riporta nel meraviglioso mondo delle discoteche New Wave degli anni Ottanta.
1: Non so, ieri sera abbiamo fatto un giro, prima allo studio, no, prima al Pasha e quindi a tutte le discoteche di Ibiza, poi allo studio 54 con la Disco Music, poi al Blitz Club con la New Wave e per finire al Wigan Casino.
2: Oh, grande! Sì. È quello del Northern Soul, sì. Il Wigan Casino.
1: Sì, sì, dove chiaramente c'erano anche tutte le tendenze del mod revival, dello ska e via discorrendo. Siamo divertiti proprio. Sì,
2: bene,
1: sì.
2: Bene. Si può, tra l'altro, Night of Heroes si può ascoltare sul sito di Radio Capital in podcast. No, non lo sapevi? Lo dico io.
1: No, non lo sapevo. Figurati, io so le robe.
2: Se volete, allora, se volete ascoltare qualsiasi programma già andato in onda su Radio Capital, andate sul sito, scrivete programmi e lì ci sono un elenco di titoli.
1: Ah, ok.
2: E lì secondo me può ascoltare anche Night of Heroes di 2 settimane fa, di 3 settimane fa, eccetera. Comunque ci siamo qua.
1: Perché io non l'ho sentita, quindi.
2: E te la puoi sentire.
1: Chiaramente dicendo questo sto dichiarando che è registrata, ma non è che posso pretendere che gli amici della regia, i tecnici, vengano qui solo per me la domenica sera.
2: Quelli sono dettagli, Mixo. Se no poi c'è gente che dice: ma allora ci avete preso in giro perché non è in diretta. No, tranquillo, non importa. L'importante è ascoltare la di ascoltare la bella musica e esatto. in qualche occasione giocare.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: Allora, a proposito di uscire le cose fuori dai denti,
2: uscila.
1: Io okay. Non ho stampato la domanda, non so niente di niente, per cui occupatene tu.
2: Te lo dico io.
1: Bene.
2: La domanda dov'è? Aspetta.
1: Fra tutte e due,
2: che io qui c'ho il game, ovviamente.
1: Certo.
2: Cioè il gioco. Ah, il game che vi fa andare a vedere e a sentire, ovviamente, un concerto degli After Hours, perché gli After Hours faranno, eccola qua, grazie Jennifer. Meno male che ci sei tu nella
1: Jennifer
2: mia vita.
1: La vedo un po' scocciata da due rimbambiti come me te. Vabbè, c'ha ragione.
2: Ma perché lei è giovane.
1: Certo.
2: È appena andata a un matrimonio.
1: Ecco.
2: Vestita di nero. Che uno dice non si va in matrimonio.
1: No,
2: però c'era un dress code per cui andava bene così.
1: Ah, va bene.
2: In un castello.
1: Ma perlomeno elegante, vuol dire col nero
2: certo
1: non sbagli mai, no?
2: Assolutamente. Allora, gli After Hours, i nostri amici After Hours, Manuel and Company, tornano sulla strada da gennaio in poi, gennaio e febbraio, per sì. Il tour celebrativo dell'album che si chiama Quello che non c'è. Loro storico album che uscì nel 2002, per cui che diciamo festeggia i suoi 25 anni.
1: Sì.
2: Con l'occasione gli After Hours festeggiano anche i 40 anni, pensa che roba, sono passati 40 anni dal primo 45 giri che loro fecero nell'87.
1: Sì.
2: Che si chiama My Beat Boy. Insomma, voglio dire, è un'occasione molto bella per andare a rivedere gli After Hours e noi vi ci mandiamo molto volentieri. Oggi vi regaliamo dei biglietti per il concerto che ci sarà il 29 gennaio al Teatro Clerici di Brescia.
1: Mm-hmm.
2: Quindi se siete nei dintorni di Brescia, Lombardia, eccetera, eccetera, potete partecipare al gioco per vincere 2 accrediti per andare a vedere il concerto di cui sopra. Dico io la domanda
1: per forza,
2: perché
1: non c'ho niente io.
2: C'è una domanda a cui rispondere e 3 opzioni di risposta, una delle quali è quella giusta. La domanda è: quale icona femminile della musica italiana è rimasta così colpita da una canzone dell'album degli After Hours che si chiamava Germi da decidere di inciderne una propria cover ufficiale?
1: Uh-huh.
2: Ok. Quindi una di queste 3 cantanti che adesso vi dirò ha inciso

0: una sua versione di una canzone degli After Hours.
1: Ok.
0: Okay. Risposta 1, Mina.
1: Sì.
0: Risposta 2, Fiorella Mannoia.
1: Sì.
0: Risposta 3, Ornella Vanoni.
1: Non saprei proprio cosa dire.
0: Beh, perfetto, quindi non vinci i biglietti.
1: No, per niente, okay. Proprio, non me li merito.
0: Quale icona femminile della musica italiana ha inciso una canzone degli After Hours? Mina, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, 342-342-2190, pronti, via.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu. Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
8: nostra. Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
10: Però dai, bravo anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
12: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Marini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Che meraviglia, pensa che era il singolo d'esordio, cioè praticamente la prima canzone che hanno pubblicato i Zombies, scritta da Rod Argent, bravissimo tastierista, 1964, bellissima canzone, She's Not There.
1: Fantastico. Questa è Radio Capital e abbiamo Serena da Genova, pronto,
0: ecco,
1: Serena, ciao.
0: Serena.
2: Sì, ciao.
1: Come
0: che
1: stai?
0: Bel nome.
1: Che bell'entusiasmo.
2: Ah, guarda, sto per svenire, no, mi sento male.
1: Ma no, vabbè, non svenire, che qui siamo alla radio, non va bene se svieni.
0: Presto i sali. Senti, ma è il nome di una delle tre fate della Bella Addormentata, Serenella.
2: Sì, Serenella.
0: Che
2: è
0: bello.
1: Serenella, neanche Serena. Ok, fantastico. Sì. Senti, cosa fai Serenella?
0: No, Serena.
2: Sì, vabbè, uguale. Lavoro in un albergo, faccio le colazioni, mi occupo delle colazioni, ma ho avuto un ristorante per tanto tempo.
0: È
2: una fase di cambiamento di vita.
1: Brava, perfetto. Tu sai che la colazione è una delle cose che poi fa, come dire, fa la differenza in un albergo.
0: Sì, senza dubbio.
1: Cioè,
2: lo sto notando, infatti sono sempre tutti contenti perché dicono che io sorrido sempre.
1: Ah, brava, ma non solo il sorriso, poi anche la qualità, come dire, il fatto che ci siano cose diverse, salato, dolce.
0: Il sorriso è importante perché poi ti alzi la mattina che già magari ti girano e quindi se trovi una persona pure scontrosa non va bene, giusto?
2: No, per quello mi fanno sempre tutti tante feste,
1: bene.
2: Complimenti.
1: Bene, che bello. Senti, ma qual è il pezzo forte delle tue colazioni?
2: Allora, lì a me piace tanto il salato.
1: Il salato,
0: vabbè.
1: Senti, tu sei una grande fan degli After Hours, giusto?
2: No, vabbè, ma non hai idea. Cioè, io ho acceso la macchina, è partita la domanda che sapevo che è, e ho risposto subito, indipendentemente da dove fosse la data, io per gli After Hours vado. Cioè,
1: quindi
2: li seguo da quando avevo 17 anni.
1: È perfetto, quindi cioè, anche perché festeggiano i 40 anni.
2: Sono andata al concerto evento al Forum.
1: Certo.
0: Quindi anche involontariamente hai spifferato la tua età, cara. Ti voglio ricordare.
2: Sì. Hai visto? Ma ho fatto finta di niente. Hai visto che mi sono corretta mentre parlavo?
0: Come
1: certo. Senti, Serena, allora però devi darci la risposta. Quale grande cantante femminile incise una canzone di After Hours?
2: Mamina. Assolutamente, la voce di Manuel insieme alla voce di Mina, io piango quando
1: credo, la canzone in origine si chiamava Dentro Marilyn, Mina rincise con il titolo Tre volte dentro me nel suo album.
0: Ha cambiato il titolo anche.
1: Sì. Con chi ci vai al concerto, Serena?
2: Allora, penso con una mia amica che si chiama Elisa, che se ascolta Radio Capital riconoscerà la mia voce, le starà venendo un infarto anche a lei.
1: Bene. Beh, lì Elisa, guarda che Serena ha vinto dei biglietti gratis.
0: Esatto.
1: Cioè, guarda che è una bella notizia.
0: La parola magica, gratis.
1: A Genova soprattutto.
2: Ma venivo a piedi a prendere.

0: Niente. Serena, ci vediamo in giro per i Carruggi di Genova.
1: Okay. Grazie, grazie. Contentissima che siete di nuovo insieme.
0: Grazie. Anche noi.
2: Grazie.
0: Ciao.
2: Ciao Serena. Capital Game.

0: sempre stato convinto che questa canzone fosse un'allusione, visto il titolo, Brimful of Ash, all'hashish. Invece non è così.
1: No, no. È dedicata a questa cantante
0: Asha Bhosle.
1: Asha Bhosle, da non confondersi con un'altra cantante indiana come
0: Asha
1: lei, che
0: Putli.
1: Si chiamava Asha Putli, esatto. Che
0: sempre
1: che
0: Asha.
1: Sì. Asha Bhosle era una cantante, peraltro morta pochi mesi fa.
0: No, qualche anno fa, se ben ricordo.
1: Comunque
0: era una stella del cinema, anche di Bollywood, no?
1: Sì, una che aveva praticamente cantava nei film, cioè nel senso che la sua voce si sentiva nelle canzoni dei film, ma tipo che ha cantato
0: Hai ragione tu, è mancata nel 2026, il 12 aprile, hai ragione, sì.
1: Ecco, infatti. Mm. E però insomma è raccontata, narrata da questa band inglese nel 90, quanti anni era il Brimful of Ash? 97, una roba del genere, 97. Una trentina di anni fa.
0: Sì.
1: I Corner Shop erano un gruppo assolutamente inglese, ma formato da persone, dei musicisti.
0: Indiane.
1: Sì, diciamo di discendenza indiana,
0: sì.
1: Ma soprattutto questa canzone Brimful of Ash è stata portata a successo in questa versione che abbiamo ascoltato, che era il remix di Norman Cook, cioè di Fatboy Slim,
0: sì.
1: Che gli ha dato proprio il tocco che serviva per diventare un successo.
0: Esatto.
1: Ragazzi, qui c'è Marco Biondi che sta per entrare in studio con Maurino.
0: Scalpita.
1: Noi ci sentiamo domani alle 14. Continuate ad ascoltare Radio Capital. Grazie a Franco Russo per la prima volta in regia con noi, la prima di una lunga serie, a meno che non si stufi prima, ma non credo. Speriamo di no.
0: Ecco.
1: Esatto. E Jennifer Engelman, con lei la quale va ai matrimoni vestita di nero. Mi piace questa cosa qui.
0: Veramente super dark, brava cara. Ci
1: ciao,
0: sentiamo domani.
1: Ciao ciao. Sì.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con...

0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortilia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Zimarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Le notizie delle 16. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. È una sconfitta drammatica, ma non lascio, il mio governo va avanti, resteremo per assicurare un futuro democratico alla Germania. Il cancelliere tedesco Merz esclude dimissioni dopo le elezioni locali di ieri. Un voto, dice Merz, che va oltre la mia persona. In Pomerania l'estrema destra di AfD ha superato il 38%, i socialisti sono al 35%, mentre i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento. A Berlino invece la Linke, la sinistra, è primo partito e la candidata sindaca viene già paragonata al sindaco di New York. Shampoo il bellotto.
13: Come Mamdani, Elif Eralp vuole mettere un tetto al costo degli affitti in una città dove l'85% dei residenti non è proprietario di casa. Anche lei è musulmana, figlia di esuli turchi. Si definisce anticapitalista, è una giurista che si occupa di diritto all'asilo. Ora promette di occuparsi di diritto alla casa in una città dove i prezzi si sono impennati in pochi anni. Promette misure più drastiche di Mamdani. I gruppi immobiliari potranno possedere un massimo di 3.000 abitazioni. Le altre, come chiedeva un referendum di 5 anni fa, saranno espropriate. Eralp cita il caso di Volonia, società che gestisce 130.000 abitazioni. Quotate in borsa, ha distribuito agli azionisti 1 miliardo di euro.
12: Due morti sul lavoro in poche ore, gli incidenti nella mattinata. A Polesine Parmense un operaio di 51 anni è rimasto schiacciato da un macchinario e un 60enne la vittima di un incidente invece in un cantiere nell'area industriale di

0: Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. E non si esclude che siano morti sul lavoro anche una 37enne e il figlio 21enne trovati senza vita in un garage a Partinico vicino a Palermo. La donna era titolare di un'impresa agricola, produceva olio. Secondo una prima ricostruzione, i due sono morti per l'assenza di ossigeno in un locale in cui c'erano cisterne e attrezzature per la raccolta delle olive. L'abbraccio di professori e studenti al ragazzino eroe che ha salvato una docente in una scuola media di Roma. Venerdì il 13enne di origini congolesi ha fermato un compagno di classe che aveva appena accoltellato la donna. La procura intanto indaga sui gruppi social alla ricerca di possibili istigatori dell'aggressore. In particolare si punta ad identificare i 4 utenti che erano collegati alla diretta video. Lo sport: nelle prime 5 giornate della Serie A di calcio gli arbitri hanno ridotto al minimo l'uso del VAR. Riccardo Quadrano.
1: L'Unicum porta il nome di Rapuano, arbitro di Genoa-Frosinone. Allertato dalla sala di Lissone, ha consultato il monitor per assegnare un rigore ai rossoblù. Dopo le prime 5 di campionato è stata la sola volta in cui si è acceso il VAR, che invece Orsato vorrebbe al massimo in stand-by. Le linee guida del nuovo designatore sono chiare: ridurre all'osso la tecnologia. Un arbitro è in grado di giudicare con i suoi occhi. E i nostri direttori di gara il suggerimento l'hanno preso alla lettera. Innegabile che ora la Serie A, con la battaglia contro le perdite di tempo, dai rinvii del portiere al countdown sui falli laterali, risulti più veloce e piacevole, ma rinunciare a farsi aiutare dal VAR sui casi dubbi rischia di mandare in malora il progetto di azzerare o quasi gli errori umani. Si è passati dagli eccessi degli anni scorsi all'inerzia quasi totale di questa stagione. Urge un compromesso.
0: Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne cielo sereno quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulla Sicilia, sulla Calabria e sulla Liguria di Levante. Nella mattinata di domani faranno il loro ingresso correnti più fresche da est con annuvolamenti sul versante adriatico, ma il sole sarà sempre protagonista su buona parte d'Italia. In giornata aumenterà l'instabilità tra Calabria e Sicilia, non si escludono temporali in sconfinamento sulle coste ioniche. Generalmente soleggiato altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: www.trattileni.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Records con Marco Biondi.
1: I Boston, More Than a Feeling, per aprire la seconda parte di Capital Records. Ciao amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta, 16:10 minuti in questo momento, c'è Maurino in regia. Ciao Maurino, passato un buon weekend? Molto bene. Agnese, redazione, anche tu, tutto a posto? Weekend tutto ok? Molto bene, spero anche voi, chiaramente. Spero che il weekend sia stato molto molto molto bello. Noi partiamo con i Boston perché sono un gruppo particolare. I Boston hanno avuto stanno avendo una carriera molto molto lunga, perché comunque il gruppo esiste ancora, ma in realtà loro sono passati alla storia per essere il gruppo con gli album quantitativamente meno numerosi rispetto alla carriera. Loro hanno realizzato 6 album in 50 anni e basta, pensate un po'. Erano partiti bene col primo album, che era questo, che conteneva More Than a Feeling, ed era quello omonimo, loro si chiamava come il gruppo. Poi 78 Don't Look Back, ma Don't Look Back non era riuscito benissimo perché avevano avuto tante pressioni della casa discografica, quindi causa con la casa discografica. Il terzo album è uscito nel 1986 ed era l'album di Amanda, altra canzone che mi portò al numero 1. Il quarto album nel 94, il quinto nel 2002, il sesto

nel 2013, cioè la band più lunga nel realizzare qualche album, insomma, comunque alla faccia dei 75 milioni di dischi che hanno venduto nel mondo. Comunque ne hanno venduti veramente tanti, soprattutto nella prima parte della carriera. Ma perché vi racconto questo? Perché i Boston, che sono stati sicuramente un gruppo di successo, è una di quelle band che, boh, mi sembrano un po' dimenticate. Parliamo dell'Italia, parliamo della percezione che abbiamo in Italia. Se parliamo di musica rock, quando vi vengono in mente i Boston? Mai, probabilmente, vengono in mente altri nomi di altri gruppi. E ci sono nella storia della musica, secondo me, tanti solisti e tante band che hanno raggiunto dei picchi alti di successo, come per appunto i Boston, ma che negli anni sono stati un po' dimenticati. Non so se la pensate anche voi, cioè io trovo che i Boston onestamente sono una grande band, sono stati una grande band, però un po' dimenticata oggi qua in Italia, o sbaglio? Vogliamo confrontarci su quelli che sono stati solisti, ma anche band che hanno avuto successi clamorosi, quindi con picchi di successo enormi, che sono durati magari poco e che poi sono stati un po' dimenticati e che magari andrebbero anche rivalutati, forse, no? Vogliamo confrontarci, facciamo dei nomi e spiegatemi anche il perché segnalate proprio quella band o quel solista. 342 342 2190 per comunicare con noi. Oggi ci confrontiamo musicalmente su questo tema all'inizio di questa seconda parte di Capitol Records, che sicuramente non abbiamo dimenticato, è Gianna Nannini, che infatti se ne esce col suo nuovo singolo, scritto con Bruno Risas e anche con Di Martino. È questo.

0: Meraviglioso errore, Gian Nannini su Capital, mentre noi abbiamo cominciato a confrontarci su quelli che sono artisti solisti o anche band che hanno avuto un buon successo negli anni passati, ma che sono un po' dimenticati magari, no? E si fanno un po' di nomi. Allora, per esempio, Pietro cita gli Asia. Beh, gli Asia erano un super gruppo, in effetti è durato poco, era un super gruppo formato da grandi musicisti che venivano da altre band. Leonardo, sentiamo un attimo il vocale di Leonardo, dimmi.
1: Marco.
0: Dimmi.
1: Buongiorno. Ciao a tutti. Allora, probabilmente i Cinderella. I Cinderella erano un gruppo hard rock, hair metal di fine anni 80, che fecero delle canzoni mostruose come Betsy Mess Blues e Gypsy Road. Poi, con i primi anni 90 e l'avvento del grunge, tutto l'hair metal fu un po' spazzato via. Io continuo ad ascoltarli.
0: Bravo.
1: Ciao a tutti.
0: E fai bene, grazie Leonardo. Beh, Marco cita i New Radicals. Qui è un tuffo al cuore. Quell'album, il primo album dei New Radicals, è qualcosa che io penso di aver consumato. All'epoca ce l'avevo in loop perché trovo sia stato un album meraviglioso. Marco D'Ancona. Però Marco, attenzione, seguici fino alla fine, perché oggi vi darò grandi novità sui New Radicals. Intanto non dico niente, però ci sono assolutamente delle buone novità. A distanza di tanti anni, beh, ve lo anticipo, dai, a distanza di tanti anni arriva il secondo album. Pensa che il primo era del 99. Ci hanno messo un po', ma ce l'hanno fatta. Su Capital ora c'è Tracy Chapman.

0: Allora, di solito io alzo l'autoradio quando c'è un pezzo che mi piace. Mi sono accorto di avere il volume alto della radio da 25 minuti. Grazie ragazzi, Gianluca da Torino.
1: Beh, grazie a te Gianluca, grazie a te, un saluto a tutti gli amici di Torino. Erano i Radiohead con Creep, il primo singolo in assoluto dei Radiohead che anticipò l'uscita del primo album Pablo Honey. Pensate che questa canzone i produttori dell'album non la volevano sul disco, cioè non va bene, sembra addirittura un'altra canzone, potremmo accusarci di plagio. La stessa casa discografica voleva scartarla. La BBC, quando uscì Creep, la programmò un paio di volte e poi disse no, troppo triste, non va bene per noi. Praticamente su tutti i fronti, quando uscì il singolo vendette solo 6.000 copie, cioè 6.000 copie sul mercato inglese è niente, vuol dire non aver venduto niente, soprattutto in quel 1993. E poi invece è diventata una delle canzoni di riferimento dei Radiohead, anche se i Radiohead dal vivo ormai non la fanno più da un sacco di anni, perché hanno preso un po' le distanze dalla canzone. Canzone tormentata, diciamo, con una storia piuttosto tormentata. Ma torniamo noi amici a quello, all'argomento, al primo tema di oggi su cui ci stiamo confrontando, cioè band o solisti che sono stati dimenticati. Band o solisti che hanno avuto successo ma che sono stati un po' dimenticati. Allora, tanti bei nomi state facendo, beh, c'è Flavio che ne fa un bel po', Living Color, Howard Jones, Kaja Gugu, Thompson Twins, ce li vogliamo dimenticare? No, assolutamente no, infatti qui a Radio Capital li suoniamo spesso e volentieri. Poi sono fan dei Big Country, dice Leonora, sono fan da 15 anni e lo rimango a vita. Stuart Adamson meritava molto di più già quando era negli Skids, grandi Big Country, sono d'accordo con te. Giovanni, solisti dimenticati, mi viene in mente Leona Lewis. Beh, anche lei un po' scomparsa, però ha fatto delle cose veramente molto belle. Sentiamo il vocale di Antonio un attimo.
2: Ciao Marco, ciao, ciao a tutti. Un'artista spesso dimenticata, soprattutto qua in Italia, è Joan Metreading. Grandissima. Drop the Pilot.
1: Ciao a tutti. Drop the Pilot, cioè questa.

Che canzone, Journal Trading, questa era Drop the Pilot, appunto, come citava l'amico Antonio. Allora, 16:27 minuti, anniversario oggi molto importante, perché oggi nel 2004 usciva un grande album dei Green Day chiamato American Idiot.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo...

0: raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Ah, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
15: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
18: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
19: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Capital Red Carpet.
21: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
22: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
23: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
22: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
24: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
25: Amiche per la vita!
22: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
20: Capital Red Carpet.
26: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
27: Radio Capital. Solo bella musica. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

0: Vedi, questi erano due che all'epoca ogni album che pubblicavano, ogni singolo che pubblicavano arrivavano in alto alle classifiche di mezzo mondo, tutte le radio passavano i loro brani nuovi, Daryl Hall and John Oates, questa era Rich Girl. E poi oggi tu parli di Daryl Hall and John Oates alla gente, magari anche a chi capisce di musica. Ah sì, Daryl Hall and John Oates, certo, bravissimi, però non è sicuramente uno dei primi nomi che ti viene in mente, no, quando parli di musica. È un peccato, perché loro hanno fatto veramente delle grandi cose. Questa era Rich Girl, ma ne hanno fatte veramente tante altre. Oggi stiamo parlando un po' di, ci stiamo confrontando su nomi di band e di solisti purtroppo dimenticati, solisti che hanno avuto un certo successo, band che hanno avuto un certo successo, ma che oggi, almeno la percezione che abbiamo in Italia, è che siano stati un po' dimenticati. Poi probabilmente in America Daryl Hall e John Oates se li ricordano bene, secondo me. Altri nomi che avete fatto: Vincenzo da Taranto, un gruppo dimenticato è quello dei The Sound. Sì, purtroppo dimenticato, e purtroppo c'è da dire non hanno mai avuto quel successo che si meritavano. Gianluca cita Lloyd Cole and the Commotion, Dennis, Prefab Sprout, che bello era l'album Steve McQueen. Capolavoro totale. Giovanni, anche Benz Brother, che è passato venerdì. Sì, Benz Brother, progetto fantastico, veramente. Poi sentiamo un paio di vocali. Pietro, raccontami tu, dimmi tu, vai.
1: Pietro. Ciao. Ciao. Io ricordo benissimo di aver scoperto tanti anni fa un gruppo che si chiama Ugly Kid Joe,
0: sì,
1: che non esiste più. Credo abbiano fatto uno o due album nei primi anni 90, fantastici. Un mix tra metal e rock veramente, davvero, che non ho più riscontrato in nessuna band.
0: Beh Pietro, ti stupirò, ma ti dico che gli Ugly Kid Joe sono ancora in attività. Di album ne hanno pubblicati 5 fra il 92 e il 2022, quindi l'ultimo è piuttosto recente anche, ma loro sono ancora in attività. Certo, è un'attività prettamente negli Stati Uniti, loro là stanno, quindi magari noi abbiamo la percezione che non esista più, perché in Italia non credo siano venuti in tempi recenti, e magari gli album che pubblicano passano abbastanza inosservati, purtroppo, però esistono ancora. Sentiamo Pompeo, dimmi.
2: Ciao Marco.
0: Ciao.
2: Ciao a tutti. A me mi venendo in mente un po' i Rainbow,
0: sì,
2: che era un po' lo stesso genere di Boston, e avevano fatto quel disco lì senza far molto altro, però che ha avuto un discreto successo, no?
0: Stupirò anche te Pompeo, perché i Rainbow, che erano il gruppo fra l'altro formato da Rich Blackmore quando lasciò i Deep Purple, e fra l'altro alla voce c'era Ronnie James Dio, fra gli altri c'era Roger Glover al basso, insomma era una super band. I Rainbow in realtà, quando ti riferisci a quell'album lì, penso che tu parli del primo probabilmente. Hanno fatto 8 album fra il 75 e il 95, e anche in questo caso loro sono ancora in attività. Non passano dall'Italia, non pubblicano album da un po' di tempo, ma la band continua ad esistere, quindi vedi, noi abbiamo la

percezione in Italia a volte di nomi che arrivano, spariscono semplicemente perché poi non hanno più successo in Italia o vengono poco a fare dei concerti, ma in realtà esistono ancora. Quindi amici, ancora una volta, nomi di band o solisti che secondo voi sono stati dimenticati. 342-342-2190. Questi non sono stati dimenticati per niente invece, hai voglia. Questo è Messed Up degli Stones. Come

0: Questo è Messed Up, questi sono i Rolling Stones su Capital. Amici, tenete il cellulare ben vicino a voi.
1: Capital Game. Everybody play the game.
0: Eh sì, perché arriva il Capital Game. Questa settimana abbiamo il Capital Game che vi regala un accredito per due persone per andare a vedere gli After Hours in concerto. Questo concerto meraviglioso 2002-2027, 25 anni di quello che non c'è. Le date partiranno da gennaio fino alla fine di febbraio, quindi gireranno un po' tutta l'Italia gli After Hours e noi siamo felici di potervi regalare un accredito che vale per due persone. Come sempre però dovete rispondere a una domanda molto molto semplice, vi darò le solite tre alternative. Però attenzione, perché vi regalo in questo momento un accredito per due persone per la data di Padova, Gran Teatro Geox, ok? Che sarà il 30 gennaio 2027. Ripeto, Padova, Gran Teatro Geox, 30 gennaio 2027. E la domanda è questa, cari amici. Dal 1988 al 1993 gli After Hours hanno pubblicato tre album in lingua inglese. Ad un certo punto però hanno cominciato a registrare dei brani in italiano. Qual è stato il primo brano in italiano che loro hanno registrato? È una cover, fra l'altro. Ma qual è questa cover? È risposta A, Rimmel? Risposta B è Luci a San Siro? O risposta C è Mio fratello e figlio unico? Quale brano hanno inciso gli After Hours come primo loro brano in italiano? Date la risposta esatta velocissimamente al 342 342 2190.

0: Questi sono i Pearl Jam e questa è Sirens su Capital. Allora colleghiamoci adesso con Simone da Città di Castello, provincia di Perugia. Ciao Simone.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera a te, benvenuto su Capital. Sei pronto per portarti a casa eventualmente questo accredito per due persone per gli after hours?
1: Sì.
0: Dai, dammi la risposta esatta allora. Qual è stata
1: Io
0: la prima?
1: Il unico di Rino Gaetano.
0: Bravo, mi hai già dato la risposta, a posto. La domanda, diciamolo per chi magari non ha sentito prima, la domanda era: qual è stato il primo brano cantato in italiano dagli After Hours? Ed è vero, era la cover di Mio fratello è figlio unico di Rino Gaetano per un progetto legato ad Arezzo Wave, fondamentalmente. E allora per te ti fai un bel viaggetto, da Perugia, da Città di Castello. Ti fai un bel viaggetto da Città di Castello?
1: Sì, faccio un bel viaggetto, dai, ne approfitto per fare una gita fuori porta.
0: Bravo, e vai a vedere Padova, che è una città bellissima, fra l'altro.
1: Eh sì.
0: 30 infatti. Gennaio 2027, Padova, Gran Teatro Geox, c'è il concerto degli After Hours per te, un accredito per due persone. Ciao Simone, grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.
1: Buona giornata.
2: Capital Game.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Con la tecnologia dei

0: e commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
8: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no?

0: Capital, questa è Coffee and TV e tra poco invece attenzione amici perché ci sarà un brano che usciva oggi tanti anni fa nel 1978.
1: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Radio Capital. Solo bella musica. Oh.

0: Usciva il 21 settembre 1978 questa canzone degli Chic, scritta in un momento particolare, quando loro non vennero fatti entrare allo studio 54 di New York, vennero rimbalzati, come si dice in gergo, perché loro erano già abbastanza famosini anche, no? Però per qualche motivo non li hanno fatti entrare, loro con la loro frustrazione di quella sera, di quella notte, era una notte di Capodanno fra l'altro, oltretutto sono andati in studio a fare una jam session e è uscita l'idea per fare questa canzone che poi hanno sviluppato e che insomma ha lasciato un segno molto importante nella storia della musica in generale. Allora, Le Freak, questi erano gli Chic, il nostro momento dedicato alla disco music che arriva sempre attorno alle 5 del pomeriggio su Radio Capital, e adesso apriamo ufficialmente l'ultima ora di Capital Records. Amici, sono Marco Biondi, Maurino è in regia, c'è Agnese in redazione e adesso ci occupiamo del gioco dei 5 elementi. Allora, è un po' particolare oggi però, vero Agnese? Vero Maurino? Un po' particolare, è un po' quel brano che non te l'aspetti, secondo me. E qua non aggiungo altro, se non dire, dico solo che ascoltiamo adesso il primo elemento sonoro, che è questo. Restare qui. Restare qui. Restate qui. Restare lì, restare lì, ok, restare lì, restate lì appunto ad ascoltare Capital e a giocare al gioco dei 5 elementi, però io lo farei riascoltare perché è un po' strano, vai Maurino? Restare lì. Alessandra da Taranto già scrive, ok, ancora una volta, dai. Basta così. 342-342-2190, di chi è questa voce, qual è la canzone, cominciamo a capire l'artista e poi capiremo anche l'artista o la band, chiaramente poi capiremo anche la canzone. Adesso invece vi dico che venerdì uscirà finalmente l'album nuovo di Anna Castiglia. C'è grande attesa per questo album che conterrà anche questa canzone nuova chiamata Niente di me. Novità su Radio Capital.
1: Non voglio più cultura.

Eccola qua, Anna Castiglia su Radio Capital. Novità di oggi, uscirà venerdì, ripeto, il suo album nuovo, avremo modo di riparlarne. Io sto leggendo intanto i vostri messaggi insieme ad Agnese, insieme a Maurino. Stiamo vedendo un po' anche gli errori che state facendo, me li sto annotando perché ce ne sono un po', ce ne sono un po'. Allora, diciamo subito che non è la voce di Claudio Baglioni, quella che avete ascoltato prima, non è neanche la voce di Umberto Tozzi, questi sono errori che avete fatto. Fosse la volta buona che Biondi mi nomina. Emilio! Emilio, grazie che giochi con noi. T'ho nominato, bravo. Allora, no, direi ascoltiamo subito il secondo elemento sonoro, dai. Allora, riascoltiamolo un attimo perché c'è una cosa da dire, vai, Maurino. C'è una cosa da dire, perché la voce, la voce non è difficile da riconoscere, no? Magari tanti di voi l'hanno già riconosciuta, però ci sono tanti errori in realtà. Poi diremo fra poco quello che è l'errore più comune che state facendo, legato a un altro nome. La canzone di questo artista è un solista, diciamo, non è una band ma è un solista maschio, cominciamo a dare questa indicazione. Non è fra le sue più famose, tutto sommato, no? Però ci si può arrivare, perché insomma anche su Capital la sentite piuttosto spesso. Allora, 342-342-2190, riascoltiamo ancora il secondo elemento sonoro. Esatto, basta. Di chi è questa voce? Qual è la canzone?

quando scrive le canzoni Greg Alexander, che poi è colui che c'è dietro il progetto New Radicals, è come se avesse il sole dentro, non sa, ha sempre questa solarità in tutti i suoi brani che è incredibile. Tra l'altro, vi dicevo prima, questo è un brano di tanti anni fa, 1999, unico album per ora pubblicato dai New Radicals, successo enorme, e poi boom, basta, il progetto è finito. Lui è diventato un autore molto ricercato, ha scritto un sacco di cose belle per vari artisti, ma ha annunciato che prossimamente potrebbe uscire il secondo album dei New Radicals, primo nel 99, secondo nel 2026. Ci vuole, c'ha i suoi tempi, diciamo, però insomma è una bella notizia per chi come me insomma ha amato in modo particolare il primo album dei New Radicals. In realtà è già uscita quest'estate una canzone nuova dei New Radicals che si chiama One Night Only, tra parentesi Break Loose, Break Free, che faceva parte di una colonna sonora di un film, quindi non è ufficialmente qualcosa dal nuovo album, anche se lui ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un'intervista, ha detto che sì, anche quel brano potrebbe far parte dell'album nuovo, così come anche la sua versione di The Game of Love che aveva ripubblicato con Michelle Branch. Quindi diciamo che il nuovo album sta prendendo forma piano piano, non c'è ancora una data, però è bello sapere che potrebbe arrivare finalmente, penso l'anno prossimo a questo punto, un nuovo album dei New Radicals, visto che ne parlavamo prima, c'erano richieste anche da parte vostra, quindi siamo un po' ad aspettare questo album nuovo finalmente. Torniamo però a occuparci del gioco dei cinque elementi. Tanti errori, in modo particolare i due errori più comuni sono quando dite sono i Pooh con pensiero, no, non sono i Pooh con pensiero, oppure quando dite è Niccolò Fabi con Lasciarsi un giorno a Roma, no, neanche quello. Se avete detto questi due titoli, via, eliminateli, perché ascoltate, anzi adesso a maggior ragione, il terzo elemento sonoro, perché il brano invece è proprio un altro. Ascoltiamo. Parlare, quello che stiamo facendo alla radio tutti i giorni, parlare, riascoltiamo. Questo è un brano di un grandissimo artista italiano, ovviamente, visto che si capiscono le parole, però bisogna capire qual è la canzone. 342 342 21 90.

0: Baustelle su Capital, questo è Charlie Fa Surf. Allora, siamo riusciti a identificare tutto quanto riguarda il gioco dei cinque elementi? Il nome sì, forse ce l'abbiamo fatta, non dico al 100%, ma tanti ci state arrivando. La canzone ancora siamo un po' in alto mare. Allora, facciamo un riepilogo dei tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento e concentriamoci sulla canzone, perché è brava anche Cinzia, lo dice, ho dei dubbi sul titolo. Allora, primo elemento sonoro era questo. Secondo elemento sonoro. Terzo elemento sonoro. E adesso il quarto. È quella la, la, la qua, però è famoso, ci sta. Quindi sentiamo il quarto. Vi do la, una parola chiave che vi può indirizzare verso l'album. Ok? La parola chiave ve ne do una sola, però, perché insomma il nome dell'artista è talmente famoso che vi do una parola chiave solo, che è giornata, per identificare l'album, ok? 342-342-2190, mi fate un vocale dicendo solo il nome di questo grande artista italiano?
1: Radio Capital, Capital Records.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia,

0: se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
8: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
9: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lotta Love nella versione di Nicolette Larson, canzone scritta da Neil Young e interpretata anche da lui poi in altre occasioni, trovata su Radio Capital. Allora amici, bisogna svelare chi è il protagonista del brano legato oggi al gioco dei cinque elementi. Lo sveliamo subito e ce lo svela Ciro.
1: Ciao Marco, ciao Radio Capital, sono Ciro dalla provincia di Napoli. L'artista è il mai troppo rimpianto Lucio Battisti, con un brano tratto dal suo ultimo LP prima della svolta Panella. Il titolo non lo dico, comunque sogno un cimitero di campagna e io là. Ciao a tutti e grazie per la splendida musica che ci regalate.
0: Grazie Ciro per aver svelato il nome dell'artista, sì, è Lucio Battisti. Attenzione all'indicazione che hai dato però, perché cita una canzone di quell'album che è il titolo dell'album, quindi diciamolo è Una giornata uggiosa, ormai questo si era capito, ma non è la canzone Una giornata uggiosa, questo è chiaro, è un'altra di quell'album. Avete detto un sacco di titoli prima senza sapere appunto indicazioni di altro tipo, avete detto Aver paura di innamorarsi troppo, Le tante promesse, Con il nastro rose, Giardini di marzo, Amarsi un po', Una vita viva, La metro, eccetera, ma no, non è nessuno di questi titoli perché sta su Una giornata uggiosa. Quindi qual è quella canzone? Ascoltiamo il quinto ed ultimo elemento sonoro a questo punto, che ci fa capire come inizia la canzone. Beh, questo è chiaro, se conoscete Una giornata uggiosa è chiaro, direi, no? Riascoltiamo. Allora amici, fate il vostro vocale definitivo perché ancora non abbiamo scelto chi fra poco annuncerà la canzone di Lucio Battisti, ok? Quindi da questo momento 342-342-2190, dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Lucio Battisti e dite il titolo esatto della canzone. Days

0: History Repeating, Propeller Heads con la grande voce di Shirley Bassey su Capital. Amici, è tempo di chiudere il gioco dei cinque elementi e ascoltare la canzone protagonista. Oggi l'annuncia Ilaria.
1: Ciao a tutti, sono Ilaria D'Alesmo. Il brano di questa sera si intitola Arrivederci a questa sera ed è del mitico Lucio Battisti, tratto dall'album Una giornata uggiosa, ultimo album in collaborazione con un altro grandissimo, il mitico Mogol. Buon ascolto a tutti, ciao ciao, Ilaria, ciao.

arrivederci a questa sera, Lucio Battisti. La canzone di oggi legata al gioco dei cinque elementi. Grazie Ilaria per averla annunciata, grazie a Ciro per aver svelato il nome dell'autore, dell'artista. E invece la prima a indovinare tutto è stata Alessandra da Taranto. Quindi brava Alessandra, appena abbiamo soltato il primo elemento sonoro, boom, è arrivata subito Lucio Battisti. Arrivederci a questa sera. Come hai fatto non lo so, però bravissima Alessandra. Allora chiudiamo il gioco dei cinque elementi, che tornerà chiaramente domani sempre dalle 17 su Radio Capital. Noi siamo alla fine di Capital Records, ne resta solo uno da ascoltare, amici, poi ci saluteremo e passeremo la linea alle ultime news e al TG0. L'ultimo di oggi è dei Coldplay.

0: Coldplay, la grande voce di Chris Martin, questo era Paradise, l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, grazie per essere rimasti con noi, torniamo domani chiaramente. C'era Agnese in redazione, ciao Agnese, c'era Maurino in regia, ora arrivano le ultimissime news e poi il TG0. Da Marco Biondi è tutto, buona serata, volevo dirvi arrivederci a questa sera ma ormai abbiamo dato, torniamo domani ore 16, sempre e solo Radio Capital. Capital Records.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450€. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450€ in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733€. 33 rate mensili da 99€. Dan 7,99, taglio 15,81. Rata finale 9.705€. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450€.
8: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Continua a scendere il prezzo del petrolio per le speranze di una ripresa delle iniziative diplomatiche tra Stati Uniti e Iran dopo il WTI in calo del 4,6% a $95,7 al barile. Anche il Brent è scivolato sotto i $100 a barile, toccando un minimo di $99,88, inflessione del 3,8%. Donald Trump intanto cala ancora nei sondaggi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. Secondo una rilevazione è al 29% dell'approvazione degli americani. È morto il 15enne travolto da un'auto mentre era in bici sabato sera lungo la Riviera Berica nel Vicentino. Il conducente della vettura, dopo il tamponamento, si è fermato, ha chiamato i soccorsi. È una dinamica del tutto simile a Napoli. Anche qui niente da fare per il ciclista, un 27enne di origine indiana. E vicino a Tivoli un uomo ubriaco e con la patente sospesa è tornato alla guida uccidendo una donna di 76 anni. Ce ne parla Andrea Lucatello.
9: Aveva già perso la patente perché guidava ubriaco, nonostante questo si è rimesso al volante dopo aver bevuto ancora e aver assunto anche stupefacenti. Poco dopo ha perso il controllo dell'auto e ha travolto e ucciso una donna di 76 anni. È successo a Marano Equo, vicino Tivoli. Per il 37enne alla guida sono scattate le manette. I carabinieri della compagnia di Subiaco lo hanno arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. La vittima, Daniela Casoli, farmacista del paese, stava passeggiando lungo la strada quando è stata investita dall'Audi A3 guidata dal 37enne. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della vettura travolgendo la donna e finendo poi la corsa in una cunetta a bordo della strada. Dopo essere stato medicato e dimesso, l'uomo è stato portato nel carcere di Rebibbia.
8: Da oggi cambia il tariffario nazionale del Servizio Sanitario Nazionale per 448 prestazioni. L'aumento medio delle tariffe interessate dalla revisione di circa il 5,8%, ma non tutte le prestazioni aumentano nella stessa misura. Milano ha dato l'addio a Sandro Mazzola. Nel pomeriggio i funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i pochi invitati a partecipare c'era il presidente dei Nerazzurri, Beppe Marotta.
10: Una leggenda che se ne va, è un personaggio sicuramente che ha generato tante emozioni, ma noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservare la memoria e i valori che queste memorie contengono e che dobbiamo obbligatoriamente poi trasmettere ai nostri ragazzi, anche quelli del settore giovanile, ma comunque a tutto il mondo giovanile, perché Sandro appunto ha personificato questi valori che sono molto importanti per la vita futura dei nostri ragazzi.
8: E si va verso la multa per la Juventus dopo che i tifosi della curva ieri si sono voltati durante il minuto di silenzio proprio per Mazzola, intonando cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e l'avvocato Agnelli. Sta per iniziare la TG0, l'appuntamento con Capital News alle 19.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese.

0: base, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia, in Calabria e lungo il Levante Ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Irriverente, acuto e famosissimo soprattutto per Werewolves of London su Radio Capital. Caro Edoardo Buffoni.
1: Cara Doris Zaccone.
0: È lunedì.
1: Ma c'è la luna piena, no? Per i
0: no,
1: lupi.
0: Oggi no, luna piena, però comincia il TG0.
2: Via il bollo auto e moto.
3: Scelto la qualunque in confronto era Ottone de Bismarck.
4: Sono il nuovo Berlusconi.
5: Tac.
6: È un portaseccia in napoletano.
7: Ogni vita merita rispetto.
8: Forza e la c'è.
9: Ma essere una bandiera significa che quando la gente ti vede pensa alla tua squadra.
10: TG0.
11: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccola qui la sigla nuova di Zecca per questa nuova settimana. Tanti personaggi, ma forse avrete riconosciuto l'ultima voce della carriera. Carrellata di voci che Simone Girasole, che saluto e ringrazio insieme ad Emanuele De Nina, ha confezionato per questa settimana.
1: Beh, la voce del grande Sandro Mazzola, che è morto nello stesso giorno in cui il suo stadio, lo stadio di San Siro, ha compiuto 100 anni. Ne abbiamo parlato venerdì, no? Di questo compleanno per San Siro, e quindi c'è in qualche modo un cerchio che si chiude nella data della morte di questo grandissimo campione di calcio, Sandro Mazzola, e dove si sono svolti oggi i funerali proprio nella Basilica di Sant'Ambrogio nella sua Milano.
0: Esatto, che ha dichiarato tra l'altro lutto cittadino. Sulla bara c'era la sua maglietta nera azzurra con il numero 8, e una folla di tifosi, ma insomma anche proprio tanti personaggi del mondo del calcio, no? E del mondo, esatto, dello sport ad applaudirlo.
1: Nella sigla, nella voce che ha messo Simone nella sigla, parla dell'essere una bandiera. È uno di quei calciatori che non hanno praticamente mai cambiato la squadra, è stato nell'Inter per 17 anni. Ci sono le bandiere, sono queste. Evidentemente una bandiera che non è piaciuta a qualche stupido tifoso ultras della Juve, che ieri ha sporcato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola, questa curva, no, juventina, una minima parte del tifo juventino, che si sono, durante il minuto di silenzio, si sono girati di spalle e hanno cantato dei cori per altri juventini. Non capisco sinceramente.
0: Guarda,
1: il rispetto, la bandiera va rispettata anche la bandiera dell'altri, soprattutto se è una persona così, cioè, no?
0: Universalmente
1: riconosciuta. Uno che ha reso grande il calcio, certo, sì.
0: Guarda, mi consola il fatto, sì, che gli stessi, la stragrande maggioranza invece, sì, degli juventini che era presente allo stadio, ha in qualche modo si è distaccata già da lì, no? Cioè ha preso le distanze cercando di colmare in qualche modo, cioè sentiva che si stava bestemmiando in chiesa e quindi ha cercato in qualche modo, quindi il disprezzo per questi quattro scemi,
1: esatto,
0: secondo me
1: questo è
0: più forte, e quindi non parliamo di lui ma di questo grande campione che ha regalato tante tante emozioni e anche tanta umanità,
1: e anche la nazionale che comunque è di tutti. Ragazzi,
0: viva.
1: puntatona,
0: abbiamo tante tante cose da raccontarvi, qualcuna l'avete intrasentita nella sigla,
1: ma è prima puntata di autunno, no?
0: È il 21 di settembre,
1: sì,
0: ma non è autunno.
1: È ancora estate.
0: È ancora estate, bisogna aspettare mercoledì alle 2:10.

0: Days, Jordan Rakey su Radio Capital, 18 e 13 minuti di questo lunedì 21 di settembre. Allora, caro Edoardo, tante cose da raccontare, abbiamo premesso, no?
1: Sì, tantissime notizie. Il fine settimana, ieri in particolare domenica, è stata una giornata in cui molti leader politici hanno parlato, hanno detto cose che hanno fatto discutere, hanno parlato di programmi. C'è stata la riunione del Movimento 5 Stelle sul programma, c'è stato il comizio, poi c'è stato il comizio di Giorgia Meloni dai giovani, c'è stato Pontida
0: con Salvini.
1: Con Salvini, che ha detto che ci sarà un congresso a sorpresa breve, si vedrà se Salvini resterà ancora in sella. C'è stato Vannacci al convegno con Alemanno a Orvieto, insomma, e anche Lee Schlein ha fatto delle conferenze, insomma hanno parlato un po' tutti, segno che si sta scaldando la campagna elettorale. Si è parlato molto del discorso di Giorgio Meloni per la sua proposta, che sarà contenuta in un decreto del governo a giorni, che arriverà a giorni, che riguarda gli studenti stranieri in Italia. Sentiamo cosa ha detto Giorgio Meloni.
2: Non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza. Non si può fare,
1: quindi ha promesso questo decreto legge che prevede questo tetto del 30%, cioè in ogni classe italiana massimo il 30% possono essere studenti stranieri. Ora capiremo bene però perché non è esattamente così. E poi ha lanciato anche un'altra crociata dicendo che verrà comunque tolto la possibilità per le studentesse di entrare nelle classi con il burka, che è il velo completo, quello non si vedono nemmeno gli occhi, e il niqab, che è il velo solo con la fessurina orizzontale. E non sappiamo quanti casi ci siano di ragazze con questo, insomma, penso non tantissime, però quello che spicca in questo comizio, secondo me, è il fatto che intanto usare questi toni per rapportarsi a una minoranza, gli studenti di origine straniera o stranieri, secondo me è un po', insomma, diciamo, bisognerebbe andarci più piano. No, perché sennò è un attimo che ti senti minoranza, ti senti un po' escluso, ci sono dei problemi di inserimento sicuramente, però ecco, questa verve propagandistica la lascerei fuori dalle scuole, dove deve esserci sempre un ambiente armonioso, alle elementari, alle medie, alle superiori. La propaganda lasciamola fuori dalle scuole. E poi, insomma, sono argomenti che ora lo vedremo, non riguardano poi tutti questi numeri, insomma, sembra sempre puntare, quindi il governo in questo momento magari di difficoltà sugli argomenti economici, sull'inflazione, sulla benzina, sui carburanti, sulla frutta, sulla verdura, su argomenti, per carità, che possono essere di qualche interesse, però di certo non ci risolvono la vita. Sapere che una ragazzina su 1 milione non andrà col burka in classe, oppure questi bambini stranieri dovranno fare dei corsi in più, non lo so, non mi sembra il centro della questione.
0: No, ma infatti, perché di che numeri stiamo parlando in realtà? Di quanti ragazzi stiamo parlando? Di poche classi, immagino, che abbiano il problema del tetto di più stranieri, no?
1: Allora, in realtà questa cosa del tetto era prevista già da un decreto del 2010 di Maria Stella Gemini, che non fu mai applicato. Ci sono circa 1000 classi con concentrazione superiore al 20% di studenti di prima generazione, sono 750 le elementari, il resto nelle medie superiori, sono quindi 1000 classi su un totale di più di 300.000, quindi una su 300. C'è questo problema, poi magari ora daremo altri dati per capire come si può risolvere e perché in certi casi invece è difficile da risolvere, che in certi quartieri la presenza, in certi comuni tipo la presenza dei ragazzi stranieri è molto alta, quindi come fai a spalmarli?
0: E va bene, allora tra poco torneremo a parlare di scuola.

0: anche io, I love you tanto tanto, Franco Battiato su Radio Capital, al centro di gravità permanente. Allora, torniamo sul discorso della scuola e sulle classi ghetto e sì, questo sì, tetto sì, sì, che la Meloni. Posso leggerti un messaggio, certo, che è arrivato al 342-342-2190 di Livio, che dice: io piuttosto vieterei ai ragazzi di presentarsi a scuola, leggo testuale, con sì, le braghe a mezzo sedere e le mutande fuori.
1: Cioè, diciamo, al di là del problema del burka, le braghe mezzo calate, le mutande fuori, no. Cioè, no burka e no bragaloni, diciamo così. Doppio no.
0: Doppio no.
1: Sì, sì, no, diciamo che sicuramente cosa è successo? Che ci sono delle scuole in cui questo tetto è superato. E ovviamente questa cosa comporta delle difficoltà, anche se ci sono delle scuole che hanno previsto un supporto, no, degli insegnanti in più per andare, diciamo, ad insegnare a questi ragazzi appena arrivati, un po' a recuperare con l'italiano. Ma le risorse mancano sempre, quindi in realtà un problema c'è e si potrebbe in realtà affrontare. Allora, però, in realtà il decreto, guardate, che non riguarderà tutti i bambini o i ragazzi stranieri tout court. Intanto sicuramente verranno tolti i bambini e i ragazzi stranieri ma europei.
0: Romania.
1: Sì, ma anche Francia. Ci sono cose. Poi verranno tolti, e questo ha un senso, da questo decreto, nel tetto del 30%, i ragazzi, i bambini che sanno già l'italiano, ma è evidente, no? Perché loro non comportano un rallentamento per sé e per gli altri della didattica.
0: Perché il punto, che ha sottolineato anche il ministro Valditara, è che non è tanto un problema di passaporto quanto di conoscenza dell'italiano. Esatto, lo sai o non lo sai, esatto, questo è l'ostacolo,
1: esatto,
0: no?
1: Quindi, diciamo, senza fare troppa propaganda, le cose qua, lo straniero, che poi il bambino straniero si sente pure sempre più un po' messo all'angolo, vanno incentivati gli insegnanti di supporto, e poi capito come fare per quelle, per a Prato, tutti i cinesi che ci sono, a Monfalcone dove ci sono un sacco di operai del Bangladesh, effettivamente le scuole hanno il 60-70% di stranieri. Allora, come lo togli, come scendi al 30%? Li devi trasferire, non li puoi trasferire il bambino, no? Deportare a una scuola.

0: a 100 km. Insomma, bisogna organizzare le cose senza propaganda, ma rendendo migliore per i ragazzini che devono imparare l'italiano e per gli altri che devono andare avanti col programma in modo fluido. Se non c'è bisogno
1: senza
0: di urlare
1: le folle.
0: Non c'è bisogno. Guarda, ti dico una cosa, senza che la frase classighetto diventi una roba, diciamo, subito da condannare. In Francia, in Germania funziona. Il bambino appena arrivato dall'estero che non sa una parola di francese o di tedesco viene messo insieme agli altri bambini in una classe preparatoria in cui fanno un corso accelerato di scuola e nel frattempo magari con gli altri fa educazione fisica, disegno, magari inizia con la matematica che non comportano grandi cose linguistiche e poi mano a mano che si mette in pari con la lingua va e integra, quindi senza, diciamo, no, troppe ideologie da una parte e dall'altra. Se c'è un problema lo si può risolvere. Certo, non farne l'argomento principale della campagna elettorale perché
1: no,
0: mi
1: forse
0: sembra
1: no.
0: Sinceramente così.
1: Anche perché forse non è proprio il problema, diciamo, principale della scuola in questo momento, credo io.
0: Uno, poi. Insegnanti di sostegno che mancano, i supplenti,
1: gli stipendi degli insegnanti,
0: i condizionatori,
1: l'educazione sentimentale
0: dei condizionatori,
1: emotiva, condizionatori, forse questa,
0: dai.
1: Posto numero 10.

0: TG0.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.

0: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortilia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
12: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano.

0: trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain, su Radio Capital, 18:36.
1: Eccoci qua a parlare di elezioni clamorose, sì. Perché si sono finite le elezioni parlamentari in Russia per la Duma, che è il Parlamento, la Camera russa, e attenzione, sorpresa delle sorprese, lo sai chi ha vinto?
0: No, fammi indovinare, aspetta.
1: Il partito di chi?
0: Non
1: te lo potresti mai immaginare.
0: No, è vero, così, è difficile.
1: È così.
0: Forse di Putin?
1: Di Putin
0: ha vinto.
1: A sorpresa contro ogni sondaggio, il 57%, Russia Unita, il partito di Putin, che quindi prende la maggioranza assoluta della Duma, addirittura 355 seggi su 450, praticamente
0: il 355, sì, record assoluto, non era mai successo così tanto.
1: Devo dire complimenti, perché una campagna così difficile, cioè quando tu i tuoi avversari li hai messi o al gulag o li hai messi fuori legge, è tosta, quando
0: oppure,
1: in TV nessun avversario può parlare della guerra, è tosta.
0: Oppure qualcuno muore
1: è
0: dopo
1: tosta.
0: Una cosina al sushi, cioè tutti quegli avvelenamenti, non so, succede, no? A volte può succedere.
1: Veramente.
0: Va bene, insomma, un contesto politico sempre più autoritario, non ci sono sorprese. Invece, una sorpresa è arrivata da un'altra elezione che si è tenuta a Berlino.
1: Esatto, perché ci sono state le elezioni in due posti della Germania. Uno è questo Mecklenburgo-Pomerania, che è la regione a nord di Berlino, diciamo così, ex Germania Est. Anche lì l'Alternative für Deutschland ha fatto sfracelli, anche se saranno comunque socialdemocratici.
0: Sì.
1: Avere il tracollo totale in quella regione è stato il partito del cancelliere Merz, che secondo me il cancelliere c'ha la poltrona sulle uova, perché
0: sì,
1: è
0: sta vacillando,
1: è sceso sotto il 5% il suo partito e quindi è fuori anche da quel Parlamento. E un'altra sorpresa arriva, anche se comunque i sondaggi la davano bene, è questa 45enne avvocata di origini turche che si chiama Elif Eralp, che col suo partito Die Linke, che è il partito di sinistra, vuol dire la sinistra, un po' fra Tojani e Bonelli, diciamo così.

0: di Berlino ha ottenuto il miglior risultato della sua storia, il 25%, e probabilmente sarà la nuova prima sindaca donna di Berlino, della capitale tedesca. Quindi
1: esatto,
0: con una coalizione di sinistra.
1: Allora, c'è una cosa che possiamo dire del suo programma, che
0: sì,
1: è quella forse che ha fatto andare a votare in massa per il suo partito,
0: sì,
1: perché lei ha promesso un esproprio addirittura.
0: E un tempo esproprio proletario, non so se si chiamava esproprio proletario, però sì. Allora, anche a Berlino, come in molte città di tutto il mondo avanzato, c'è un problema con gli affitti. Tante persone che abitavano a Berlino sono dovute andare fuori da altre parti, e lei fra i punti principali del suo programma c'è, per diciamo sconfiggere il caro affitti, c'è l'idea di espropriare le case a quelle società immobiliari multinazionali o tedesche che posseggono a Berlino più di 3.000 appartamenti. Sono proprio delle vere e proprie società per azioni, no?
1: Eh sì,
0: dei grandi conglomerati che, pensate, possiedono più di 3.000 appartamenti.
1: Perché questo è successo, c'è stato un periodo, anche tanti italiani forse si sono comprati un appartamento a Berlino, in cui era particolarmente conveniente comprare immobili in quella città, per cui i grandi fondi immobiliari a un certo punto hanno acquistato molti appartamenti per riuscire a controllare i prezzi e il mercato e farlo impazzire in qualche modo. Quindi la proposta è: togliamoli a questi fondi immobiliari, rimettiamoli sul mercato a prezzi umani per darli alle persone che invece sono costrette ad andarsene dalla città.
0: Allora, questa ovviamente bisognerà vedere se ce la farà, perché andrà in coalizione con altri. Pare che la legge tedesca comunque possa prevederla questa roba, però insomma è interessante, diciamo, che anche lì il tema della casa è uno dei temi più sentiti.
1: E la gente su
0: Berlino,
1: quello,
0: come Milano, come New York, lo vedi?
1: Sì, se ne vanno tutti. Poi
0: Bari, tra poco parliamo di Bari.
1: Anche Bari. Voi da Bari ve ne siete andati, per quale ragione? Fateci sapere. 18:40 minuti, questo è il TG0 e questa è Radio Capital.
2: Ti ho vista.

cuoricino su Radio Capital, punto fermo, tutto attaccato, perché rimane più fermo se lo attacchi. Allora, al TG0, 18 e 43 minuti, anticipavamo Berlino e poi Bari. Berlino costano tantissimo le case, ma anche a Bari non scherzano. Ne sanno qualcosa gli studenti fuori sede, ad esempio, mm-hmm. perché a Bari c'è un ateneo molto importante, e quindi oggi su Repubblica leggevo di questi racconti di studenti, tipo una studentessa fuori sede di Martina Franca che si alza quando tutti dormono alle 4:30, prende il primo autobus.

0: perché non c'è altra possibilità, dice lei, perché i prezzi a Bari sembrano essere impazziti.
1: Sì, perché dice: quando ho iniziato a frequentare l'università pochi anni fa riuscivo a trovare una stanza singola anche a 150 euro, adesso non si trova nulla a meno di 400 euro, le case sono sempre meno e quelle che c'erano sono state trasformate, e addirittura si è imbattuta, a parte, dice, molti proprietari non pubblicano foto reali negli annunci, cioè nel senso vai e poi scopri ad esempio che il bagno è nella veranda, per dire. Ma lei ha visto anche un incredibile annuncio: stanza doppia da 17 metri quadrati in un sottoscala, costo mensile 900 euro da dividere in due. Quindi doppia da 17
0: metri. La dividi perché mica 17 metri quadrati, esatto. Che sei matto a 900 euro. No, e quindi non ci sono soluzioni, quindi molti sono costretti.
1: Diciamo che è vero che Bari, voi state sentendo delle cifre che ad avercele a Roma o a Milano o a Firenze o a Bologna, però è anche vero che a Bari si partiva comunque da meno, per cui anche lì c'è un impazzimento.
0: Allora, grande studenti problema. Fuori sede, dove siete? Dateci una stima di quello che pagate per le vostre case, perché anche lì abbiamo parlato di soluzioni che dovrebbero arrivare, speriamo che arrivino, perché non va tantissimo bene. 18:45 minuti a Radio Capital, Des Week.

8 minuti, Radio Capital TG0, stiamo parlando di Bari, dove il problema poi alla fine è sempre quello, il fatto che c'è tanto turismo, per cui molti appartamenti vengono adibiti a bed and breakfast e quindi in qualche modo si tolgono dalla possibilità di essere messi a disposizione di studenti o cittadini, e quindi salgono i prezzi, è sempre quella. E comunque ci sono anche prezzi umani a Venezia, a Bologna, 550 per una stanza, che è tantissimo, però è più o meno quello che pagavo io un po' di

0: anni fa, insomma, più così.
1: Certo, però ci fosse un aiuto, più studentati, vedremo, il piano casa ne ha promessi, ma vedremo come andrà. Nel frattempo, nel fine settimana, abbiamo visto il convegno di Vannacci, di Futuro Nazionale, insieme ad Alemanno, e Vannacci ha detto che il punto di riferimento del patriarcato mediterraneo sono Ulisse ed Enea.
0: Così,
1: quindi riferimenti sempre attuali, diciamo, riferimenti di attualità, Ulisse ed Enea.
0: Ma secondo me perché ha pensato, è appena uscita l'Odissea, tutti l'hanno visto,
1: esatto,
0: vado sul facile.
1: Esatto. E poi c'è Antonio Tajani che ha chiesto scusa. Ragazzi, sto leggendo le agenzie in questo momento, il ministro degli esteri, leader di Forza Italia, dice mi scuso, non ho mai pensato di offendere le donne. Io proprio non ho mai pensato di offendere le donne, non l'ho fatto in vita mia, né nella vita privata né nella vita pubblica. Cosa aveva detto? A un convegno il giornalista Capezzone gli ha chiesto: ma perché secondo lei Tajani Vannacci va così bene nei sondaggi e voi del centrodestra invece male? E lì Tajani si è lanciato in un parallelismo. Vannacci è quello, diciamo, appariscente,
0: che provocatore,
1: t'acchiappa ma ti tradisce. Noi siamo quelli meno belli, però più affidabili. Sentiamo un po'.
2: Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare, una ragazza magari affascinante, beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, no, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
1: Che è Vannacci,
2: che magari è carina, meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, credibile, la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
0: No, sai, l'unica cosa è Vannacci è affascinante, che a me un po' mi stride, però ti posso dire che io credo alla buona fede di Tajani, perché lui ha fatto lo stesso parallelismo,
1: altri tempi.
0: No, che non volesse offendere le donne, ci credo, perché ha fatto lo stesso parallelismo anche usando il fustaccione, cioè il maschio, il macho,
1: il macho
0: man.
1: Sentiamo.
2: Il ragazzo, cioè quello muscoloso, il playboy, oppure magari quello che magari va in ufficio un po' più con la giacca e la cravatta, o ti piace il fusto, se poi il fusto però c'ha 10 fidanzate, insomma, ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
0: Quindi, non volevo offendere le donne, certo, dei riferimenti un po', cioè non è sempre detto che il fusto sia un po', cioè, non affidabile,
1: vabbè.
0: E che invece quello bruttino con la panza invece sia affidabile. Non è
1: shaming,
0: detto
1: al contrario. Comunque è bello, di Tajani che vive in un'altra epoca, l'epoca in cui i figli stavano ad ascoltare i genitori,
0: esatto. E chiedevano ai padri: che ragazza mi devo sposare, questa
1: altri
0: o
1: tempi,
0: quell'altra?
1: Altri tempi.
0: Però che
1: ma
0: non
1: tu che ragazza eri te? Quella è?
0: Io ero strana. Non entravo in queste due.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Pokehouse e

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
3: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: Nove orizzontali.

0: Si beve al tramonto.
1: Aperitivo?
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa!
0: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Verona. L'uomo condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami, è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni di carcere in Florida. L'Italia ha bisogno di normalizzare il traffico mercantile sul Mar Rosso. Il ministro degli esteri Tajani lo dice chiaramente da New York prima dell'Assemblea ONU e preannuncia una richiesta all'Europa perché venga potenziata la missione Aspides.
6: Chiederò all'alta rappresentante Callas di rafforzare la missione Aspides, che è fondamentale per l'attraversamento del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Sono mesi che noi chiediamo che si possa andare avanti con una missione più forte, dove noi siamo già presenti, ma serve la partecipazione di altri paesi europei per rendere più efficace e proteggere il maggior numero possibile di naviglio mercantile, tenendo presente che il 40% del traffico marittimo commerciale italiano passa per quella rotta.
5: Una 37enne e il proprio figlio di 21 anni sono stati trovati morti in un garage a Partinico, in provincia di Palermo. La donna era titolare di un'impresa agricola, produceva olio. Secondo una prima ricostruzione, la loro morte può essere stata causata dall'assenza di ossigeno all'interno del locale in cui c'erano alcune cisterne e attrezzature per la raccolta delle olive. L'Unione Europea multa Google per quasi mezzo miliardo. Mountain View dovrà pagare 403 milioni di euro per non aver rispettato le norme sui dati legati alla localizzazione degli utenti. Il riferimento è a procedure del 2019 che nel frattempo sono state aggiornate, assicurano da Google. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Electric Light Orchestra con Confusion su Radio Capital. Buffoni, ti senti un po' Confusion?
1: Zaccone.
0: O no?
1: Io
0: bene.
1: Mi sento, non sono mai Confusion insieme a te, cara Doris. Mai.
0: Mai Confusion.
1: Tu mi dai certezza e sicurezza.
0: Mamma che meraviglia,
1: tu
0: guarda.
1: Mi bilanci.
0: Ti bilancio. C'è anche il nostro Simone Girasole dall'altra parte del vetro e c'è anche Emanuele Denine. Poi abbiamo un ospite, lo so che tu non vuoi,
1: sì,
0: però
1: sì, sì,
0: appena
1: no,
0: mandato
1: no,
0: un messaggio che sta per arrivare.
1: No, perché è semplicemente per via del traffico di Roma. Annuncia un ospite, invece ritardi, lavori in corso.
0: E poi alle 8 noi finiamo, quindi
1: esatto.
0: Neanche a dire, sai, lo aspettiamo. Vabbè.
1: Grande, graditissimo amico ospite. Secondo in classifica col suo nuovo romanzo.
0: Uno che riempie i palazzetti
1: attenzione.
0: Quando parla. Vabbè, dopo diamo qualche altro indizio. Senti, invece, torniamo a scuola.
1: Sì.
0: No, che volevi dire?
1: Sì, torniamo a scuola.
0: Torniamo
1: esattamente.
0: Lì?
1: Peraltro di scuola sta parlando il capo dello Stato Sergio Mattarella, perché ad Amatrice, che tutti ricordiamo appunto colpita dal terremoto, dove è andato a inaugurare l'anno scolastico. Sai che ogni anno sceglie una località d'Italia, questa molto simbolica, al Presidente della Repubblica per stare insieme agli insegnanti e agli alunni di quella comunità e avviare con un discorso l'anno scolastico, e ha fatto riferimento alla violenza a scuola, prepotenze, gruppi, bullismo, e ha detto anche le violenze contro gli insegnanti. L'ultimo grave episodio di pochi giorni fa si aggiunge a quelli già avvenuti. Talvolta, dice Mattarella, da parte di ragazzi, più di frequente di genitori, ben più colpevoli di questo tradimento del loro compito educativo, sottraendosi alla fondamentale alleanza con gli insegnanti. Insomma, c'è anche una stoccata per i genitori che magari non seguono abbastanza i figli o non monitorano.
0: Esatto, e i genitori sono protagonisti anche di quello che è successo in queste ultime ore a Centocelle, no? Sapete, questo studente tredicenne che ha coltellato la professoressa Isabella Marsilio, della quale tanto abbiamo parlato, perché hanno mandato una mail di scuse in cui si dicono rammaricati per quello che ha fatto il figlio, e quindi insomma si è tornato a parlare intanto di questa violenza e secondo della professoressa, che in qualche modo è finita anche un po' nel tritacarne, perché aveva sui social dei post in cui diceva la reimmigrazione. Poi lei ha approfondito un po' di più e ha detto: mi avete martorizzata per questa cosa.

0: Non intendevo che devono essere remigrati tutti, ma quelli che delinquono.
1: Vabbè, sì, diciamo che erano, secondo me era un tono di post destra, sinistra, così, che non è, secondo me, non è consono a una persona che fa l'insegnante, secondo me.
2: Cioè,
1: è vero
2: estremi.
1: Che c'è la libertà, così, ma diti medi alzati, insulti agli Islam, cioè tutto questo c'era, tutto questo perché li ha chiusi, perché talmente tanti insulti sono arrivati a questa professoressa pro remigrazione che, per il colmo di una sceneggiatura che sembra scritta da uno sceneggiatore ubriaco, è stata salvata da un tredicenne compagno di classe dell'assalitore di origini congolese. C'è,
0: sì,
1: un ragazzo arrivato con un barcone dal Congo, vive in una casa famiglia dei salesiani ed è lui l'eroe della giornata, e questa mattina è tornato a scuola, la scuola media Verga di Roma, tra gli applausi è stato, e verrà anche premiato.
0: E tra l'altro ha una storia incredibile, perché lui è arrivato, sì, da solo
1: col fratellino,
0: genitori non pervenuti, ha tutti i voti altissimi, sì, in tutte, sì, le, sì, materie, sì, insomma è veramente,
1: quindi,
0: un bellissimo esempio,
1: una specie di karma che torna, diciamo, con questa professoressa che per fortuna ora è fuori pericolo, e però abbiamo una cosa da raccontare su questi genitori. Questi genitori, detto brevemente, ma lo controllavano sto figlio tredicenne? Perché ora è vero che col senno di poi, però viene fuori che dice: è vero, aveva una passione per le armi, ultimamente stava molto sul cellulare, eravamo consapevoli che aveva bisogno di aiuto e stavamo provvedendo. Poi esce fuori che lui, affascinato dal mondo delle armi, nella sua stanza aveva un vero e proprio armamentario di soft air, pistole giocattole, un fucile ad aria compressa, un altro con caricatore, elmetti, maschere, bomboletta di spray urticante, caschetto GoPro e pugnale da sub, quello con cui ha coltellato la professoressa, acquisti fatti tutti con la carta di credito che la mamma aveva caricato sul suo telefonino. Ora,
0: beh,
1: ho capito tutto, che i ragazzini possono fare tutto di nascosto, però ragazzi, vabbè,
0: 13 anni,
1: cioè,
0: no, senza
1: apri
0: voler
1: la cameretta,
0: un'altra croce.
1: Vedi tutti i riferimenti alla violenza, cioè cavolo,
0: fatti una domanda,
1: cioè, fai una domanda a tuo figlio,
0: ma poi come poteva comprare con la carta di credito? Forse era intestata la madre, perché, sì, altrimenti non si capisce questo decreto sicurezza,
1: una sberla da 20 centimetri.
0: E quindi come ha potuto comprare questo coltello?
1: Forse con la carta di credito della mamma risultava la mamma, però ragazzi, la mamma non si rende conto degli acquisti del figlio. Ma poi un pugnale da sub,
0: diciamo,
1: a Centocelle, nota località di pesca subacquea.
0: Esatto, qualcosa nel controllo non,

0: Fatima Bird con Più in alto, molto bella questa canzone. 19 e 14 minuti a Radio Capital.
1: Ale, oh,
0: ieri
1: sono contentissimo.
0: Perché cosa?
1: Beh, per questi, diciamo, no, questi grandi programmi che ci sono, no? Sugli stranieri a scuola.
0: Ah, sei contentissimo.
1: No, sì, il burka, per carità. Poi dopodiché, vedi, insomma, ti svegli e fai conti con questo 21 settembre.
0: No, io vi dico solo una cosa. Ieri, sì, per la prima volta nella mia vita, ho fatto il pieno, perché altro, sì, non potevo fare, perché ho detto tanto poi andrà peggio, con la benzina a 2.12.
1: Grande! È la prima volta. E poi Emanuele Denina ci ha detto che per la prima volta sul suo scooter è entrato un pieno che ha superato i 10 euro.
0: Grande.
1: E io ti dico invece,
0: sì,
1: che usando come parametro medio un pieno di 50 litri, quindi un'automobile media, insomma così, il proprietario di un'auto a benzina oggi dovrà spendere almeno 107,75 euro. E con un'automobile a gasolio la spesa per questo pieno di 50 litri sale ad almeno 116,75 euro.
0: Eccolo qua.
1: Allora, vai, ti offre di più.
0: No, io davvero mi chiedo sì, come affronteremo l'autunno e l'inverno, sì, perché davvero c'è da e questi sono i prezzi più bassi rispetto a quelli che arriveranno. No?
1: Lo so, comunque certo, beh, oddio, ora speriamo di no, comunque sì, certo.
0: No, nel senso che a un certo punto la cosa delle accise finisce, no?
1: Sì, per il diesel purtroppo dal 5 ottobre andrà ancora peggio. Ti dico un'altra cosa, un mio amico mi ha detto che al mercato i fichi stavano a 8 euro al chilo,
0: vai,
1: alla grandissima, questo vai, anche potrebbe essere un record.
0: Fagiolini, però secondo me non è possibile, no, a 30 euro al chilo.
1: Ma quando?
0: No, non lo so, ho letto 30 euro un'etichetta
1: d'oro,
0: 30 euro.
1: Placcato.
0: Cos'è? Me li hai anche cucinati, perché altrimenti non si spiega.
1: Ma me li ha cucinati cracco.
0: Me li ha cucinati. Vabbè, questo davvero mi spaventa e mi preoccupa più di tutte le altre cose.
1: Tocca risparmiare, Doris.
0: Di cui si sta

0: Love of the Common People. Allora, quali, cioè, come possiamo fare a risparmiare? Qualcuno di intanto, scusami, c'è un fico a Ravenna ieri in un supermercato anche abbastanza economico, 0,99 al pezzo.
1: Al pezzo,
0: un ormai fico 0,99.
1: Senti, mi vai al supermercato, prendi un fico, perché uno è. Però leggiamo che a Ferrara stamattina i fichi 12 euro al chilo.
0: Beh, però.
1: E qui con tanto di foto, pochi giorni fa in una grande catena, fichi a 10,93, quindi i miei 8 figure, pensavo di aver detto chissà che.
0: E invece no. No, allora, come si fa a risparmiare? Veramente sì, diventa un problema. Qualcuno dice andate in bici, io non posso, abito a 40 km
1: da qui.
0: Non posso venire a piedi, non ce la faccio, neanche in bicicletta e purtroppo neanche tanto coi mezzi, anche se ci pensiamo nelle prossime settimane a come fare per risparmiare. Cioè,
1: dobbiamo risparmiare.
0: Un gruppo d'ascolto, tutti
1: qualcuno
0: insieme.
1: Qualcuna qualche dritta, perché ragazzi, qua
0: fateci
1: non ci siamo
0: sapere,
1: dentro.
0: Cioè, voi come fate? Da cosa bisogna cominciare? Perché da qualche parte. Però è vero che qualcuno, non io, risparmierà sul bollo. Anche questa cosa un po' non è che mi vada, non la trovo così giusta.
1: A me me l'ha fatto sospeso il bollo.
0: A me no, perché senti Giorgia Meloni.
1: Senti.
2: E guardate, non si può fare opposizione così su tutto. Cioè, è un dato statistico che su 5.000 cose una buona la dobbiamo aver fatta, una. Manco quando abbiamo tolto il bollo della macchina a 14 milioni di veicoli gli è andata bene. Una volta che pensavamo di poter cantare insieme, bollo ciao, niente! Non gli è andato giù manco questo, loro lo vogliono pagare il bollo! Loro lo vogliono pagare perché lo abbiamo tolto noi! Gli faremo il conto corrente dedicato per i nostalgici del bollo auto! Così lo possono pagare!
0: Okay. No, io non lo vorrei pagare. Io no, però invece
1: lo
0: mi tocca.
1: Devi pagare.
0: Mi tocca. Perché non sto sotto gli 80. Gli 80
1: kg. Comunque, Meloni, quando è a Roma, all'Eur, con i giovani, gli sale ancora di più il romanesco.
0: Sì, gli sale tanto. Vabbè, perché
1: una cosa
0: a casa
1: su 5.000 l'amo fatta.
0: E ditecelo, no?
1: Poi bollo ciao.
0: Bollo ciao.
1: Ho fangato pure

0: TG Zero.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Gattinoni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo

0: Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: mie dimissioni su peso.it.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Le orme, canzone d'amore su Radio Capital, 19:34 minuti. Ecco, alla fine è arrivato il nostro ospite, nonostante il traffico di Roma. Lo dici tu, lo dico io. Facciamo io il nome e tu il cognome.
1: Vai.
0: A grandissima richiesta, un carissimo amico, torna a Roma senza passare da qui, Gianluca
1: Gotto. Ciao Gianluca.
2: grazie Doris, grazie Federico, perché è un piacere essere qua.
1: Grazie, perché è vero che lui gira il mondo, Asia, così, ma certe cose complicate come sfidare il traffico di Roma, diciamo, ti mettono comunque sempre alla prova.
2: È la prova finale, definitiva del mio essere zen.
0: Ma allora, tu che conosci le città dell'Asia, che sono certamente famose per avere un traffico abbastanza tentacolare, Roma come si colloca?
2: Guarda, ti dico proprio, siamo scesi dal treno oggi, ci siamo ritrovati appunto alla stazione Termini e ho pensato Bangkok, è proprio Roma è Bangkok, è la Bangkok dell'Occidente, con tutte le sue luci e ombre, perché Bangkok è una città che amo, come anche Roma.
0: Meravigliosa, cioè Bangkok, me la ricordo bene, quella città che tu sei qui in macchina e dici, ma io devo andare lì, lo vedo, cioè vedo il posto dove devo andare, lo vedo a occhio, ma ci arriverò fra due ore e non c'è modo, capito, perché sei su un cavalcavia magari, quindi neanche a dire posso andare a piedi.
2: Bravissimo.
1: Che allora, bello Gianluca, allora hai scritto un libro che, come tutti i tuoi libri precedenti, sta andando benissimo, in testa alle classifiche, centinaia di migliaia di copie vendute, siamo contenti che ci vieni a parlare, hai anche altre cose in ballo di cui parleremo, il titolo del libro, edito anche questo con Mondadori, è Ci basterà mangiare il vento. Secondo me, se posso dire subito, ho appena finito di leggerlo, è un libro in cui c'è un tasso anche di romanticismo, d'amore, superiore ai precedenti.
2: Sì, assolutamente, perché a un certo punto, sia perché la mia vita ha iniziato appunto a girare molto intorno alla spiritualità, alla meditazione, al buddismo, e proprio come il protagonista di questo libro, a un certo punto, non so, è diventato qualcosa di estremo, no? Uno pensa che meditare non possa diventare troppo, invece sì, se utilizzato in un certo modo tende un po' ad anestetizzarti, a distanziarti, no, da te stesso e anche dalle cose che richiedono una forma di coinvolgimento, come appunto l'amore romantico. Quindi dal momento che io ho vissuto questo e poi ne sono uscito ritrovando molto anche un po' quella che è la passione del vivere, altrimenti che senso ha vivere, altrimenti e sopravvivere, e volevo scrivere un romanzo che colpisse anche i miei lettori, le mie lettrici di lunga data, perché per l'appunto inizia e poi si sviluppa anche sulle frequenze dell'amore.
0: Senti, l'amore. In questo romanzo c'è il concetto di karma.
2: Sì.
0: Aiutaci, per chi non è addentro, diciamo, a questo mondo davvero occidentale, di cosa si tratta, in che modo è interessante per tutti, anche per chi non segue le filosofie orientali.
2: Sì, noi tendiamo a confondere il karma con qualcosa che ci è più familiare, tendiamo a confondere il karma con Dio e quindi a ritenere il karma una sorta di forza superiore che osserva tutto, tiene conto di tutto e poi a un certo punto distribuisce premi per chi si è comportato bene e punizioni per chi si è comportato male. Quindi diciamo che il karma è che tutto quello che fai ti torna indietro. In realtà, nella concezione originaria del karma non c'è nulla di tutto questo. Karma significa azione e indica qualcosa che secondo me è molto più affascinante, ovvero non devi credere in un'entità superiore. Karma significa che quello che noi siamo oggi è la conseguenza di tutte le azioni che abbiamo compiuto nella nostra vita. E quindi noi oggi siamo letteralmente il risultato di tutte queste azioni, che non sono soltanto azioni fisiche, ma sono comportamenti, certo, ma anche parole e pensieri. Tutto quello che abbiamo pensato, detto e fatto in questa nostra vita si è accumulato portandoci dove ci troviamo oggi e rendendoci le persone che siamo. E questo è potente perché ci fa anche capire che il nostro futuro è molto di più nelle nostre mani di quello che crediamo.
1: Quindi è un'assunzione di responsabilità in qualche modo, no?
2: Molto, moltissimo.
1: Di coscienza che anche con i nostri mezzi possiamo arrivare a qualcosa.
2: Sì.
1: Non disarmarci.
2: Esattamente. E così è quasi totale, quasi una responsabilizzazione totale di noi stessi, se non fosse che c'è anche un altro tipo di karma, che è il karma familiare, che si intromette per dirci, è vero che sei il risultato di tutto questo, ma ricorda

0: anche che sei il risultato del karma della tua famiglia, dei tuoi genitori, delle persone con cui sei entrato in un rapporto di intimità.
1: Certo, di come ti hanno cresciuto, innanzitutto dei geni che ci hanno trasmesso, questa
0: Bravissimo.
1: È la prima cosa, no? E poi di come sei cresciuto, di chi si è preso cura di te, di che cosa si diceva in famiglia, tutta. Ma il karma, quindi, cioè, è buono o cattivo? Che ci dobbiamo fare con questo karma?
0: Di nuovo, in una visione induista, ad esempio, delle cose, o buddista, il karma è qualcosa che va alleggerito, è un peso, perché è il peso della memoria di tutto quello che noi abbiamo fatto e che hanno fatto anche i nostri genitori, eccetera. Quindi va alleggerito, l'idea è che il karma va semplicemente alleggerito e se vogliamo fare un percorso ascetico, spirituale, integralista, va estinto. Per noi che viviamo a Roma, nel traffico, nella città, abbiamo un lavoro e quant'altro, in realtà il karma appunto ha una connotazione positiva o negativa ed è una sorta di traiettoria. A me piace descriverlo in questo modo: noi siamo su una traiettoria che abbiamo costruito noi. Se siamo insoddisfatti, se siamo infelici, evidentemente dobbiamo cambiare questa traiettoria. Come si cambia? Tornando a quello che dicevamo prima: i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, i nostri comportamenti.
2: E Gianluca Gotto, come sapete, abbiamo raccontato la sua storia varie volte a Radio Capital, è uno che è riuscito a cambiare a un certo punto la direzione della sua vita, per cui ha un'esperienza personale
1: sì,
2: su questo, così come anche molti di voi che ci ascoltate sicuramente.
0: Ma infatti, chi è che non ha mai cambiato direzione, no? È così, siamo tutti viaggiatori in questa vita, solo che alcuni non se ne rendono conto.
1: Qualcuno lo conosco, che almeno crede di non aver cambiato direzione, perché poi comunque le cose cambiano anche se rimane immobile, no? Vabbè.
0: Esatto.
1: Sai, ma tu dove vivi esattamente adesso?
0: Ma è una domanda, è la domanda più difficile che mi puoi fare. Comunque a Singapore.
1: Singapore, il famoso metodo Singapore. Allora, tra poco ti chiediamo un po' di cose di questa città così
0: Volentieri.
1: Particolare.
2: Che è anche al centro del tuo nuovo romanzo, no? Che
0: sì.
2: È ambientato lì, le notti di Singapore.
1: No, ma
2: dei locali sconosciuti.
1: C'è un incipit in questo romanzo meraviglioso di un incontro in ascensore veramente straordinario.

0: ascoltata Radio Capital durante il TG0 con Gianluca Gotto, che è venuto a trovarci e che ci sta raccontando di questo nuovo libro, Ci basterà mangiare il vento, uscito per Mondadori, è già secondo in classifica. Così, boom!
1: A bomba così, ambientato a Singapore, che è una città che tu stai frequentando, in cui stai abitando, sì. Che noi associamo spesso a quelle cose tipo, ma a Singapore non si può sputare per terra, ti danno la multa.
2: Vero, vero.
1: In realtà

0: posti in un certo senso, c'è grande controllo, ci sono appunto regole molto rigide. Questo ovviamente determina una sicurezza quasi totale, quindi puoi uscire a qualsiasi ora del giorno, non esiste criminalità.
1: Sì, c'è anche le punizioni corporali che noi ci sembrano un po' medievali.
0: Sì, esatto, esattamente, però appunto va tutto contestualizzato, perché Singapore è un paese che non ha mai ottenuto l'indipendenza, ma è uno dei pochi paesi che è stato cacciato. Da dove si trovava, cioè faceva parte della Malesia, e la Malesia un bel giorno ha detto basta, di voi che non siete islamici, non siete però neanche cinesi, non si capisce chi siete, cosa fate, non vi vogliamo. E quindi loro si sono ritrovati in un luogo minuscolo che all'epoca era, direi, quasi una palude, a dover costruire tutto da zero. E se guidati da quest'uomo Lee Kuan Yew, che era un uomo singaporiano vero, cioè uno molto rigido, no? Non un dittatore per niente, però comunque era una persona molto rigida per le regole, per la disciplina e quant'altro, è diventato quello che è diventato nel giro di qualche decennio. E ovviamente è un posto che funziona secondo funziona secondo queste regole, perché non può essere altrimenti. È un posto
2: Certo.
0: piccolo, pieno di persone.
2: Però è uscita notizia in questi giorni di appunto tra le regole, comunque tra le iniziative del governo di Singapore c'è un'iniziativa per far leggere di più le persone e farle stare meno sui social, sul
0: Sì,
2: telefonino.
0: ma infatti quello che ha colpito me e Claudia, la mia compagna, è che abbiamo una bambina di 4 anni e ci piace vivere in Oriente. A Singapore ci sono delle ottime scuole, anche con il metodo montessoriano, anche con grande rispetto, diciamo così, della condizione del bambino, che non deve diventare fin da bambino un piccolo adulto, no? Deve essere libero di esprimersi, di mostrare il suo talento. Quindi ci siamo innamorati di questo. È un posto dove si ragiona molto, dove c'è molta consapevolezza, c'è moltissimo rispetto per i diritti degli altri, per la scelta, per ogni scelta possibile, religiosa, di sessualità e quant'altro. E quindi è un posto che ci ha affascinato per quello. E non mi stupisce questa notizia, perché effettivamente è anche il posto in Oriente dove ho visto più persone leggere. Sì.
2: E ci sono dei locali dove se tu lasci il telefonino,
0: No, sono
2: cioè
0: dei
2: come
0: locali in cui
2: funziona?
0: sei costretto a lasciare il telefono
2: Ah,
0: quando entri.
2: per tua volontà, se vai
0: Sì.
2: lì lo devi lasciare.
0: Se vuoi entrare
2: Sì.
0: devi lasciare il telefono all'ingresso. E l'idea è che molti dicono: e che cosa faccio senza il telefono? E ti inventi qualcosa. Quindi passi davanti a questi locali, tra l'altro bellissimi, e vedi le persone che bevono un caffè, disegnano, scrivono un diario, leggono libri, oppure parlano con la persona con cui si trovano, che sono delle scene che 20 anni fa ci apparivano normalità assoluta, mentre invece oggi ci
1: Certo.
0: sembrano qualcosa
1: Cioè, capito?
0: fuori
1: Cioè,
0: dal mondo.
2: Doris, che ne pensi di questa
1: ne penso
2: iniziativa?
1: benissimo. Metodo Singapore,
2: Lei è la
1: questo
2: più
1: è
2: grande antisocial che
1: Sì,
2: esista,
1: assolutamente. Penso che siano il male assoluto e anche il bene, però insomma, per i bambini e per i
0: Certo.
1: ragazzi che non sanno tanto distinguere, non hanno gli strumenti. Senti, invece poi a un certo punto, tornando al tuo romanzo, Ci basterà mangiare il vento, succede che appunto questo meditare, questo distaccarsi dal mondo, no? Dalla confusione, dal caos e stare in una propria pace, no? Costruita, cercata, eccetera, diventa però anche un allontanarsi dalla vita vera.
0: Certo.
1: Noi che commentiamo la vita vera tutti i giorni con le notizie, le guerre, i carburanti impazziti, eccetera, eccetera, ci chiediamo come sia possibile conciliare queste cose.
0: È proprio il punto del romanzo, ed è anche il punto di una specie di crisi che ho vissuto io in prima persona, in quanto appunto seguendo, diciamo, un percorso buddista con la meditazione e quant'altro, mi sono reso conto che la sofferenza sotto forma di ansia, di angoscia, magari a volte anche di panico, di rabbia, di tristezza, diminuiva con il passare del tempo. Il problema qual è? Che a un certo punto ti fai tentare dalla prospettiva di non sentirla proprio più, la sofferenza, cioè di vivere in una condizione per cui sei sempre calmo, sei sempre tranquillo, ma senza rendertene conto arrivi a un punto in cui non senti più nemmeno quello, non senti più neanche le cose belle, le cose piacevoli. Alla fine la felicità nella vita è diversa dalla serenità, perché la serenità la coltivi interiormente ed è associata alla calma, alla pazienza, alla tranquillità dell'animo. La felicità invece è un sali e scendi, la felicità è rischiosa, è anche per quello che è eccitante, no? Però che senso ha stare al mondo rinunciando completamente a quello che potrebbe farci soffrire perché ne abbiamo paura? Bisogna mettere in conto che se vogliamo essere felici, se vogliamo vivere una vita in profondità, una vita con una certa intensità, c'è anche la possibilità di soffrire, e che va bene così, lo mettiamo in conto, è il prezzo da pagare per vivere questa esperienza che chiamiamo vita.
2: Però diciamo che tornando al discorso invece della calma, della meditazione, ci dai un consiglio? Lo so, tu sei anche bravo a dare anche una tip, lo so, poi tu fai conferenze, parli di meditazione, poi ne parliamo anche di quello che sta facendo nei teatri. È è settembre, io mi sveglio e c'ho i libri scolastici da comprare, c'ho il traffico, c'ho il lavoro che non so se mi piace, tutte le cose che abbiamo quando ricomincia dopo le vacanze la nostra vita incasinata. Come ci possiamo alzare al mattino e fare un

0: qualcosa che ci può far affrontare quel giorno con più calma?
1: Io andrei, non ti darei una risposta, ma ti condividerei delle domande. Cioè ci sono delle domande che secondo me dobbiamo chiederci, dobbiamo porci costantemente, perché in un certo senso ci riportano alla realtà dei fatti. Quindi una di queste potrebbe essere: perché lo stai facendo? È una domanda che ti riporta al senso fondamentalmente della tua vita, alla ragione per cui sei al mondo. Quindi sei lì in coda per prendere i libri scolastici dei tuoi figli e dici: ma che barba, che stress, che noia. Questi pensieri fomentano dentro di te una grande sofferenza. Se però ti chiedi perché lo stai facendo e pensi che lo stai facendo per i tuoi figli, che avranno un'educazione, che cresceranno in un certo modo, che avranno una buona vita anche grazie a quel pomeriggio che hai dedicato a fare la fila, allora tutto assume un altro senso. E un'altra domanda secondo me molto importante è: che cosa, per quale motivo sei così stressato? Cioè qual è il vero motivo per cui ti stressi così tanto? A quel punto ti rendi conto che ti stressi per tantissime cose, ma non tutte valgono la pena, no? E quindi inizi a pensare: ok, magari per questa cosa potrei anche stressarmi meno. Manteniamo quelle poche cose che necessariamente richiedono il nostro stress e le altre impariamo a ignorarle. La serenità è anche la capacità di non farsi coinvolgere da tutto e non credere che tutto meriti una nostra reazione.
2: Capito?
0: Sagge parole,
2: la
0: direi.
2: Domanda che sagge ti riporta parole sempre al qui e ora, alla consapevolezza. Perché lo sto facendo? È facilissima, sulla carta. Allora, Gianluca, sarai a Roma in questi giorni e in queste sere in modo particolare, e c'è un appuntamento abbastanza imperdibile.
0: Fai 3 serate al Teatro Olimpico, 24, 25 e 26, giusto? Questa settimana?
1: Esatto, le prime 2, 24 e 25 sul karma, questione di karma, e invece la terza sulla Ayurveda.
0: Se ci sono ancora dei biglietti disponibili, affrettatevi perché vanno via come il pane.
2: Esatto.
0: E poi ricordiamo il romanzo
2: per Mondadori. Qualcuno ha scherzato, dice: con questi rincari ci basterà mangiare il vento.
1: Bravo.
2: Come recita il titolo del libro di Gianluca Gotto, che è stato con noi questa sera al TG0.
1: Grazie.
2: Grazie Gianluca.
1: È stato un piacere, grazie. Buon karma a tutti.
3: TG0.

0: Say You Won't Let Go su Radio Capital, e invece Yamakasa
1: e domani non ci sono, vado con Gianluca Gotto in Asia. C'è un viaggio lungo, sì, mi dispiace.
0: Ma
1: Doris,
0: sei già stato in Cina, dove devi andare in Asia?
1: C'ho il mal d'Asia.
0: Va bene. Ci ritroviamo domani a partire dalle 18 con Simone Girasole, Emanuele De Nina, col direttore
1: con Doris,
0: Edoardo Buffoni, e tra pochissimo, come sempre, Massimo Oldani. Ciao a tutti.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Verde! Rosa! Arancio!
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane.

0: ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
0: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
2: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su Opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Le notizie delle 20, buonasera da Antonio Cristiano. La scuola e integrazione, la scuola è aperta a tutti. Il giorno dopo l'annuncio della Premier Meloni, che ha parlato di introdurre per legge un numero massimo di stranieri in classe, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico ad Amatrice.
8: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità. A unire e non a lacerare.
7: Di scuola oggi ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che luogo di nascita, condizione economica e contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento, ha detto il presidente della CEI. Una scuola inclusiva è uno strumento di giustizia e di pace. Due persone sono indagate per le ronde antimigranti a Rozzano, vicino a Milano. Si tratta di un 22enne e di un 41enne accusati di percosse aggravate dall'odio razziale per aver pestato un 38enne nato in Marocco durante uno dei cortei. Il Tribunale di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'ex imprenditore in carcere condannato all'ergastolo per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. Forti è stato trasferito in Italia nel 2024 ed è in carcere a Verona. La richiesta di libertà condizionata presentata lo scorso anno era stata respinta per mancato ravvedimento. Lo sport: vinceremo nei prossimi 4 anni. Le parole del CT dell'Italia, Roberto Mancini, a pochi giorni dall'esordio in Nations League, venerdì contro il Belgio. Ci sono tanti giovani, di giocatori qualcosa me ne intendo, ha detto Mancini. C'è bisogno di vincere in fretta, siamo positivi. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore cieli terzi su quasi tutto il paese, salvo per annuvolamenti sulla Sicilia e in Calabria e lungo il Levante ligure. Nella mattinata di domani assisteremo all'ingresso di venti più freschi orientali, capaci di portare addensamenti sul versante adriatico, pur mantenendo ampi spazi soleggiati sul resto d'Italia. Nel pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it.

0: /manutenzione.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I wish those days could come back once more. Spero che quei giorni ritornino, perché poi di fatto questa era una canzone sull'infanzia di Stevie Wonder, l'attesa del Natale, e che io naturalmente ho fatto miei con una story sul mio profilo Instagram e anche con un post che celebrava sì i 50 anni che erano in sottofondo di Stevie Wonder con I Wish e Joy Inside My Tears, i 50 anni di Songs the Key of Life, ma anche i 50 anni della mia radio, cioè della mia carriera. E naturalmente dovevo rendere giustizia a questo album bellissimo doppio, uscito proprio questa settimana, nel settembre del 1976. Questa era I Wish, che era ispirata da Shining Star, se la ricordate, quella degli Earth, Wind & Fire. Se l'ascoltate attentamente capirete che è una jam funk in assolvenza, esattamente come Shining Star. Era I Wish, l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, back on radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana, buon lunedì sera. Old Danny con voi per due ore con il sole, il funk, l'R&B. Grazie Doris, grazie Edoardo per il TG0. Questa mattina Giovannino mi ha detto: devi mettere questa canzone degli Earth, Wind & Fire. Do you remember the 21st night of September? E come dirgli di no? Earth, Wind & Fire.

Gli Arthur and Fire con una canzone dedicata al figlio, anche se c'era una licenza sulla data, credo che fosse ad agosto la nascita del figlio. La moglie tra l'altro non era neanche a conoscenza di questa canzone e si è stupita dell'omaggio successivamente alla pubblicazione. Quanto avrei voluto vedere gli Arthur and Fire dal vivo in questo periodo. Nel 78 c'erano queste coreografie geometriche di George Faison, che aveva vinto un Tony Awards per Wiz, l'adattamento del Mago di Oz. 6 mesi di prove volute da Maurice White, c'era Verdin che lievitava come gli elefanti dell'illusionista Doug Henning, che aveva uno show appunto sulla NBC, e Maurice White lo aveva ingaggiato per questo, per stupire il pubblico. Poi c'erano i costumi, poi c'erano le canzoni, insomma deve essere stata una cosa straordinaria. Come una cosa sorprendente è il fatto che dalla cassaforte degli Earth, Wind & Fire sia uscita una demo elaborata dal fratello Verdin, appunto insieme a Maurice White. È uscito un nuovo singolo che si intitola Celebrate Our Love, ed è questo su Capital, novità. Feel the-

La voce di Maurice White insieme a quella di Verdin, appunto per questo inedito trovato da Verdin White, il fratello, il bassista degli Earth, Wind & Fire. La copertina diciamo data il brano, perché si vede che sono molto più giovani rispetto alla fine della loro carriera, e in Egitto, il famoso viaggio nell'Egitto per vedere la Sfinge, le piramidi di Giza, ed è un ritorno fantastico di Maurice White con Verdin. Celebrate Our Love qui su Capital, e tutta la magia che fu appunto degli Earth, Wind & Fire, che non vidi all'epoca, peccato davvero. Questa invece l'ho vista un paio di volte, Mary J. Blige, questa è Sweet Thing.

Mary J. Blige, secondo me c'era tanta profondità emotiva in questa versione, questa cover di un brano del gruppo di Rufus. Chaka Khan, che invece cantava l'originale, non l'ha presa benissimo, secondo lei invece era una cover molto didattica, per nulla appassionato, e naturalmente visto che ha cantato l'originale io le credo che sia ben chiaro, però a me piaceva moltissimo anche questa versione. Ci sono tante armonie che si intrecciano, naturalmente la voce magnetica di Coco e poi quelle di Taj e Lily, che erano le SWV, le Sisters with Voices. Questa è una canzone, forse è il momento più importante della loro carriera, si intitola Rain.

Last WV, Sisters with Voices, 1997 era Rain. Oggi invece il nuovo singolo di Leon Bridges e anche il nuovo album, questo è Fly Baby su Capital & Vibe.

0: Era Leon Bridges, nuovo album per lui, nuovo singolo intitolato Fly Baby, questo Capital. Tra poco invece un artista maschile che è stato celebrato dalla Mattel con una bambola. Try and listen.
1: We could fly. On Radio Capital.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Officine Ubu e My Movies presentano Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
5: Perché sei qui?
6: Accompagno te.
3: Una storia toccante e piena di speranza.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
3: Un film che fa bene al cuore.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene.
9: La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Scopri il film su mymovies.it.
10: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Radio Capital. Solo bella musica.

Lenny Kravitz con Billy Jack è una canzone di Curtis Mayfield da una bellissima compilation che diciamo celebrava Curtis Mayfield da una parte e dall'altra cercava di aiutarlo anche economicamente per il brutto incidente che lo aveva visto protagonista durante un concerto in cui era stato colpito diciamo dalle lampade appunto sorrette dal palco e che lo avevano portato alla paralisi, e quindi molti artisti sono sentiti in dovere di rendere giustizia al talento e alla carriera di Curtis Mayfield e di realizzare questo album nel quale Lenny Kravitz ha scelto di fare questa canzone Billy Jack, per l'appunto. Lenny Kravitz che ha ufficialmente una sua Barbie, la Mattel ha onorato Lenny Kravitz con la sua bambola Ken, diciamo, è il secondo Ken della Mattel dopo LeBron James lo scorso anno nella collezione Signature Ken Ambassador. La collezione riconosce diciamo gli uomini, gli artisti che hanno avuto un impatto nella cultura incoraggiando i cambiamenti positivi. Tra l'altro il video forse l'avete visto, c'è Lenny Kravitz che getta sui gradini i suoi vestiti che poi sono gli stessi indossati appunto dal suo Ken. Ho citato Curtis Mayfield, voglio regalarvelo in un momento di pura libertà. Questo è Trippin' Out 1980.

It's alright, it's alright. Diciamo che l'impegno sociale era alle spalle, era il 1980, sia con gli Impressions che da solo. Questo è un momento di pura libertà, di pura creatività per Curtis Mayfield, un album intimo, un ritorno alle origini, però con la maturità degli anni 80. Questo era appunto Tripping Out. Qui c'era un Curtis Mayfield che molti hanno considerato un architetto del soul allo stato puro, molto riflessivo, vulnerabile, però tecnicamente impeccabile. Era un album che brillava per arrangiamenti, per profondità, un album del 1980 con una bellissima copertina, tra l'altro con una bellissima illustrazione. Siete su Capital, questo è il nuovo di Anderson .Paak dopo la collaborazione con Bruno Mars e Knowledge, anche quella con Cord Day.

certo, c'è l'idea originale di A Lovely Day di Bill Withers, però l'elemento più audace secondo me è l'utilizzo di Fat Man's Coop, era Good Day. Novità qui su Capital, a metà degli anni 90 l'R&B era patinato, digitalizzato, e quindi arriva il neo soul controcorrente. Questo è l'album Voodoo per D'Angelo, che sceglie di affidare la registrazione a grandi musicisti come Questlove dei Roots, il chitarrista Charlie Hunter, Rafael Sadiq, il trombettista Roy Hargrove. Nasce Voodoo, questo è Sandy Dawn, D'Angelo.

Bellissimo questo album Voodoo del 2000, registrato agli Electric Lady Studios del Grange Village di Manhattan, fondati da Jimi Hendrix. Spazio anche per questa condivisione molto intima della paternità del figlio nato dalla relazione con Angie Stone. Anche questa è una canzone sulla genitorialità e quanto sia bello essere amati dal proprio figlio appena nato. Ci sono molte metafore. Lei è la luna arancione, Erykah Badu, Orange Moon. Lui invece, il figlio, Seven, è il sole, e il motivo per cui lei è arancione è che riflette la luce del sole e non brillava così prima che nascesse Seven. Orange Moon, molto melanconica, bellissima, Erykah Badu.

0: I'm the Orange Moon Bride, molto più luminosa, molto più luminosa, perché ogni volta che lui le sorride lei diventa ancora più arancione, e l'arancione è la metafora dell'energia che riceve appunto dal figlio. Seven, canzone appunto sulla maternità, ricca appunto di metafore che stanno a sottolineare proprio il legame naturale, autentico tra un figlio appena nato e la propria madre. Era Orange Moon per Erykah Badu, a chiudere la prima ora di The Vibe.
1: On Radio Capital. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze.

0: ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
8: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Abbiamo aperto la seconda ora di The Vibe con un brano da East London, K1, si scrive KVN, questa era Whiskey Doll con l'idea originale di Hot in Hair di Nelly, molto rallentato. Questa invece è tutta la gioia di cui erano capaci Kool & the Gang nel 1982.

Un traguardo importante per i Kool & the Gang, un brano gioioso, festoso, scritto, prodotto collettivamente da tutti i Kool & the Gang, sotto una guida importante, quella del maestro brasiliano Yomer Deodato, che era un grande pianista, un grande direttore d'orchestra, un grande produttore che ha prodotto, diciamo, le cose migliori degli anni 80 di Kool & the Gang, per l'appunto. Questa è un'esplosione di pop funk ad alta energia per i Kool & the Gang. Il classico groove pesante, dinamico, che aveva conquistato radio e dance floor, esattamente come questo di Gab Band, stesso anno tra l'altro, 1982, ma questa è una coincidenza, era un classico terremoto puro, un capolavoro inestimabile per Gab Band, il classico straight funk di Charlie Wilson,

Che per la prima volta usava le library con i suoni, il gallo early in the morning d'altra parte, e poi le sgasate delle moto sulla strada. Questa è appunto Early in the Morning, classico street funk di Charlie Wilson e la Gab Band, esattamente come il precedente di Cool and the Gang, molto festoso, molto gioioso. Questo invece è un album nuovo per Michel Di Giosello, intitolato Synonym per la Blue Note. Ci sono molti featuring, ci sono molti artisti che hanno voluto essere presenti in questo album della Blue Note di Michel Di Giosello: Cinzia Erivo, grande cantante, grande attrice, Cat Power, Chaka Khan, Robert Glasper e poi questa ragazza che io evocavo nell'ultimo periodo, perché mi aspetto sempre qualcosa di nuovo da Lian La Havas, che avevano indicato come la

0: Don't Look Any Further, appunto, per Michel Di Giosello, Liala Havas in duetto, appunto, questo album intitolato Synonym della Blue Note. Questo è Johnny Guitar Watson, spesso paragonato a Jimi Hendrix, e si dice che Watson si irritasse dichiarando presumibilmente che suonava la chitarra stando a testa in giù sulle mani molto prima di Jimi Hendrix. Aveva un cavo lungo 45 metri e poteva salire in cima alla galleria del teatro. Quelle cose Jimi Hendrix le faceva, ma le ha fatte dopo di lui. Johnny Guitar Watson, A Real Mother for Ya.
1: But the price ain't right.

Johnny Guitar Watson, Real Motherfucker, a questo Capital, con la sua chitarra sincopata, ricca di riverbero, di eco, di wah wah, che aveva reso Johnny Guitar Watson un fenomeno del blues. Ma qui siamo alla fine degli anni 70, il suono cambiava, c'era il P-Funk, c'era Rick James che scalpitava, e quindi c'erano queste tastiere un po' fantascientifiche, un po' alla P-Funk. Poi c'era l'hand clapping che Nile Rodgers e Bernard Edwards hanno copiato per il Chic, poi la sezione fiati che si intrecciava proprio con i riff di chitarra di Johnny Guitar Watson, e poi le linee di basso che mantenevano il funk una cosa, diciamo, apparentemente semplice, come appunto il funk, però sicuramente trascinante, perché da James Brown in poi il funk ha sempre trascinato sia all'ascolto che, diciamo, sui dance floor. Era Johnny Guitar Watson con A Real Motherfucker qui su Capital. Questi sono i primi anni 80 invece di un funk sempre sofisticato, però c'era anche l'eleganza e la furbizia.

0: I Dayton con Sound of Music qui su Capital, poi campionati anche da Angie Stone, ma questa è un'altra storia. Siete su Capital, tra pochissimo invece il nuovo singolo di Jhené Aiko con Kendrick Lamar.
1: The Vibe.
2: On Radio Capital.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale

0: maggiore sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

L'ossico di Gianni Aiko con Kendrick Lamar. Scambio di favori tra i due. Un paio di settimane fa avevo programmato appunto il nuovo singolo di Kendrick Lamar con Gianni Aiko, intitolato Growing Apart. Nel momento in cui aveva ricordato Kendrick Lamar Mac Miller, e questo invece è il nuovo album di Gianni Aiko, intitolato West Eye Wimpsy, che è un album tutto su Los Angeles e sulle relazioni intrecciate appunto in quella città, con i pregi e i difetti appunto della grande Los Angeles. Scambio di favori, dicevo, se è vero che Gianni Aiko ha duettato con Kendrick Lamar in Growing Apart, qui invece in So Good Kendrick Lamar accenna un rap per Gianni Aiko dal nuovo album. Questo invece è Patrice Rushen, 82.

Patrice Rush nel 1982, classico brano jazz funk molto sofisticato per la pianista Patrice Rush. L'album era quello Straight from the Heart, quello di Forget Me Nots per intenderci, scritto, arrangiato, prodotto interamente da Patrice Rush, che mostra, diciamo, la sua capacità di mescolare i ritmi danceable, i ritmi disco, urban, con la musica molto sofisticata, cioè il jazz. Anche qui, in un certo senso, la formula è la stessa, nel senso che è un disco molto raffinato, molto sofisticato, che unisce la potenza vocale di Lala Hathaway, la produzione di Angela Wimbush e poi naturalmente questo arrangiamento armonico molto raffinato, molto jazz di Jeff Lorber, che era un grande maestro che si concedeva alla musica mainstream, come in questo caso suonando per Lala Hathaway. Questo è l'album di debutto del 90 della figlia di Danny Hathaway, Baby Don't Cry.

Baby Baby Don't Cry sembra veramente una produzione di Angela Wimbush, sembra cantata da lei, in realtà era Lala Hathaway per il suo debutto 1990 qui su Capital. Il 25 di ottobre uscirà il nuovo album Muse di John Legend, prodotto da Pharrell.

Mese il nuovo album Muse, nel frattempo Daylight, appunto prodotto da Pharrell Williams qui su Capitol. Questo è un gruppo che non è sopravvissuto agli anni 70, ha proprio conquistati con il gospel, il funk più duro, oppure suoni più morbidi, e poi hanno attraversato 6 decenni nel modo più naturale. Isley Brothers, For the Love of You.

of You, Each and Every Day, appunto per Isley Brothers. C'è anche una versione di Whitney Houston molto bella, con due generazioni a confronto, due modi di affrontare la musica in maniera diversa. Erano Isley Brothers. Chiudiamo invece con un classico di Staple Singers, un brano molto coinvolgente, visto che ho citato il gospel degli inizi di Isley. Qui il gospel di I'll Take You There.

0: I'll take you there, Staple Singers, che sono prese la scena appunto nei primi anni 70. Mavis Staple invece se l'è presa qualche settimana fa, appunto dichiarando il rammarico per il primo amore: non ha sposato Bob Dylan, che le aveva fatto la proposta di matrimonio all'inizio degli anni 60. Però Mavis Staple aveva declinato questo invito per timore, per paura, diciamo, in quell'epoca di segregazione. È stato un peccato di gioventù, non era matura, ammesso, e non si è accorta soprattutto di quanti bianchi marciassero al fianco di Martin Luther King nella lotta appunto per i diritti civili. Era Mavis Staple con le Staple Singers a chiudere l'appuntamento di The Vibe con I'll Take You There. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, buona serata con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi

0: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di passaporto.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Allora, dunque, ho una storiellina da raccontarvi che arriverà ai nostri giorni perché riguarda una canzone pubblicata da poco, ma che in realtà ci porta molto indietro nel tempo.

0: La voce di Donnie Hathaway sul canale di destra, quella di Roberta Flack sul canale di sinistra, è una registrazione del 72, fatta così, un piccolo capolavoro, insomma, di un duetto fra due calibri massimi della storia della black music. Canzone scritta però da Carole King, strafamosa anche la versione che ne fece poi James Taylor, insomma. Questa canzone mi serve soltanto da trigger per farvi ascoltare come si può gospelizzare una canzone, perché quello che vi faccio sentire adesso invece parte proprio da questo pezzo e poi lo trasforma in una canzone gospel che si intitola Precious Lord, Take My Hand. Allora, la voce che sentirete subito dopo quella del predicatore è quella di Aretha Franklin. Insomma, se si pensa al gospel, inevitabilmente si pensa a lei, perché lei è nata lì dentro. Il padre era anche un predicatore, quindi è nata dentro quel mondo lì, poi ovviamente è diventato una delle star fondamentali della storia della musica black. Però un giorno degli anni 70 ritornò in chiesa per registrare questo disco che vi faccio sentire, dove proprio poi sentirete come si trasforma questa You Got a Friend in una canzone gospel vera e propria. Inizia proprio con la voce del predicatore, sembra di essere nel film I Blues Brothers.
1: You need a friend. And Jesus said, call my name, cause I'll be there.
2: When you're down

Ok, non so se vi è mai capitato la fortuna, come è capitata a me, di andare ad Harlem ad assistere a un concerto gospel in una chiesa. È un po' una cosa da turisti, è come andare in gondola a Venezia, però devo dirvi la verità, è bello, è molto divertente, poi trovi della gente che suona benissimo, per cui la cosa obiettivamente è da fare. A me piacerebbe fare il commentatore del pezzo gospel, no? Quello che interviene nelle pause del cantante e dice: sì, cazzo, c'hai ragione, proprio con convinzione. Vabbè, lasciamo perdere il gospel, ve l'ho fatto sentire perché poi ritornerà questo quantum gospel nella canzone di cui vi volevo parlare, che è di un po' di tempo dopo, siamo verso la fine degli anni Ottanta. E qui entra in gioco George Michael, ok? George Michael ha lasciato gli Wham da pochissimo, quindi ha anche bisogno di lanciarsi nella sua carriera solista con una collaborazione importante, proprio top internazionale. Ci prova, mi sembra di ricordare, con Michael Jackson, forse anche con Stevie Wonder, non ricordo più, però la cosa non va in porto. Alla fine si fa scrivere questo pezzo da un musicista che si chiama Simon Climie, che è quello di Climie and Fisher, e propongono la canzone ad Aretha Franklin, o meglio al manager di Aretha Franklin, che apprezza la canzone. Insomma, ne nasce quindi questa collaborazione fra una big della storia della musica e un newcomer, ma estremamente importante, diciamo. Quindi affidano la produzione di questa canzone a un produttore, il massimo che c'era all'epoca, cioè Narada Michael Walden, che chiama tutta una serie di musicisti, ovviamente, e soprattutto chiama i due cantanti, che inizialmente fanno le due parti separatamente, no? Si può fare, anche la tecnologia degli anni Ottanta lo consentiva chiaramente nei nastri. E il pezzo che viene fuori è questa, I Knew You Were Waiting For Me, che inizia con questa batteria spietata anni Ottanta, che non cambierà mai per tutto il pezzo, e poi

Ecco, questa è l'unica parte che hanno fatto insieme George Michael e Aretha Franklin. George Michael raccontava anche allo stesso microfono, lui chiaramente intimorito, no, dalla caratura di Aretha Franklin, di essere a confronto con una voce pazzesca. Qui Aretha Franklin sembra un'aquila che vola liberamente. Ve la faccio sentire? Vediamo se riesco. Adesso ricomincia. Ecco. No, c'è un'altra cosa che volevo farvi notare. Questa batteria elettronica non cambia mai, è sempre così. Dall'inizio del pezzo alla fine sono più di 4 minuti in cui non c'è mai una pausa, non c'è mai una variazione. Sarà stato anche narrato da Michael Walden, il produttore, però diciamo che è molto grezzo come concetto di mettere una batteria in un pezzo. Questo. Poi si lamentavano dei produttori hip hop che facevano tutto con un campionamento preso da un disco vecchio, ma qui siamo anche più rudimentali. Però in realtà quello che volevo farvi sentire è una parte chiaramente gospel di questo pezzo che arriva qui.

insomma, hanno voluto chiaramente fare uno spazio per lo stile prezioso, no? Di Aretha Franklin. E c'è un altro piccolo segreto di questo pezzo, per farvelo sentire devo tornare all'inizio. Ecco qua, qui c'è la batteria spietata, il basso spietato. Però sentite questa chitarra che doppia il basso. Sarebbe una chitarra un po' sperimentale per l'epoca, diciamo così, collegata con un sintetizzatore. E sapete chi la suona? La suona un musicista italiano molto bravo che si chiama Corrado Rustici, e fra le tante cose che ha fatto c'è anche questo pezzo che non ha bisogno di grandi spiegazioni, come produttore.

E c'è molto gospel anche in questa Diamante di Zucchero, canzone scritta da Francesco De Gregori, insomma, storia la conoscete anche meglio di me, prodotta da Corrado Rustici, che suonava questa chitarra incrociata con il synth nel pezzo di Aretha Franklin e George Michael, che fra un po' arriva alla conclusione come storiella. Devo introdurre soltanto un personaggio nuovo, e questo personaggio di questa storia ricorre a B-Side perché è una delle musiciste più brave che io abbia mai sentito, Michelle.

E non c'è niente da spiegare, eh? Canzone che fa parte di un progetto che Michelle aveva fatto di rivisitazione delle canzoni più famose, più significative di Nina Simone, fra cui c'è anche questa Please Don't Let Me Be Misunderstood. Allora, Michelle, bassista, cantante, produttrice, spesso fa delle operazioni di rivisitazione di pezzi di altri. È un po' come hanno sempre fatto i jazzisti, no? Con gli standard del jazz, che sono canzoni magari che vengono fuori dalla cultura popolare, dai film, da altre cose, entrano poi nel repertorio dell'ensemble jazz. E lei ogni tanto fa la stessa cosa. È in uscita, se non sbaglio, fra poche settimane, un nuovo album di Michelle in questo senso. Sono già stati pubblicati 3 singoli e uno di questi è una versione proprio della famosa canzone che vi ho fatto ascoltare di Aretha Franklin e George Michael. Ma la cosa interessante è che Michelle ne ha completamente cancellato la patina anni 80.

0: Sam Up, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Sam Up siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Sam Up.
1: Officine Ubu e My Movies presentano il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Una storia di coraggio, amicizia e rinascita.
3: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno. Ce la posso fare?
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Musica.

Se vi piacciono queste atmosfere 70s, allora dovrebbe piacervi tutto l'album di Cleo Sol, l'ultimo uscito poche settimane fa, si intitola Gentle Woman, ne abbiamo già parlato. Però scusate, io tutte le volte che sento Cleo Sol non riesco a trattenermi da pensare che assomigli moltissimo stilisticamente e anche vocalmente a Carole King, e non riesco a non mettere un pezzo di Carole King, e lo faccio anche adesso, dovete scusarmi, alzo la tonalità di mezzo tono e poi insomma sentirete che c'è una certa continuità.

Bitter and the Sweet. Si parlava prima di Carole King, no? Autrice di You Got a Friend. Torno però a raccontarvi di Cleo Soul. In quel pezzo che ascoltavamo prima c'era anche una bellissima chitarra, che è quella di Dave Okumu, che fra le tante cose che ha fatto, perché è anche un produttore, c'è un pezzo molto interessante proprio come suoni e proprio come uso della chitarra. Sentite qui. È una versione di un pezzo di J-Pop.

Arlo Parks, la sua versione di Jasmine, con dietro questo, sentite questo modo così stoppato, un po' underground, di suonare la chitarra, questi colori bellissimi, sono del chitarrista Dave Okumu, che è un personaggio che ogni tanto ricorre a B-Side, anche se non in maniera evidente, perché è molto più attivo come produttore per altri. Magari un giorno ci faremo un percorso su questo bravissimo musicista. Ritorno però al disco di Cleo Soul. If I

proprio nel momento in cui cambia. Però insomma ho reso l'idea. Allora, ci sono infinite citazioni nella musica che fanno Cleo Soul e Inflow, che poi sarebbero anche i Soult. Insomma, ci sono tanti progetti che spesso vi racconto. Ci sono tante ispirazioni che arrivano dal passato, non soltanto questa, non soltanto Carole King. Però vi devo far sentire un'altra cosa che ha fatto Inflow, che è anche produttore di Michael Kiwanuka fra gli altri, oltre che di diverse cose di Little Sims, è il compagno di Cleo Soul, nonché insomma produttore di un album veramente molto bello, l'ultimo di Michael Kiwanuka, che contiene questa densa di sensazioni 70s, Floating Parade.

Floating Parade, Michael Kiwanuka, prodotta da Inflow, che è stato produttore anche del disco di Cleo Sol, che devo dirvi è pieno di musicisti interessanti. Ve ne faccio sentire un altro. Questo è un musicista, un chitarrista, nonché produttore, che ha suonato, ha seguito Amy Winehouse dal vivo, e doveva essere bello difficile, insomma. Si chiama Femi Temowo. Sentite che bravo in questo suo pezzo con la Engines Orchestra.

0: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it. Radio Capital. Solo bella musica.

Ogni tanto fa piacere ritornare sul primo disco dei Coldplay, così, così ben ispirato, così ben riuscito. E forse anche per questo che ci trovo ogni tanto in altri artisti qualche cosa che mi riporta lì. Per esempio, in questo disco uscito circa un anno fa, se ricordo bene, di Kaidi Akini B, nel suo modo di cantare, lui in realtà è un sassofonista, io ci trovo qualcosa della voce di Chris Martin e anche dello stile.

Si intitola I Want You, fa parte di un album di Kai Diakinibi, giovanissimo sassofonista, bravissimo cantante e anche autore. Come avete sentito, in realtà poi è un personaggio al centro di una rete di collaborazioni di musicisti contemporanei, soprattutto della zona londinese, esattamente di South London, e io semplicemente adesso vi faccio sentire un po' di dischi dove lui ha lavorato. Questo è uno forse dei più belli, intanto con questo sax suonato con

Days of Us si intitola. Collaborazione fra Tom Misch, bravissimo, insomma, che ricorre a B-side, e Kai di Akinibi. Allora, vi faccio sentire una cosa di genere completamente diverso, ma è sempre una collaborazione che fa il sassofonista, questa volta Kai di Akinibi, con Celeste, ovvero Celeste, diciamola pure l'italiana, che ha prodotto una serie di album, peraltro molto ben fatti, dove occhieggia, diciamo così, un po' a retro soul.

pezzi molto diversi, molto eclettici, però uniti da un filo conduttore che è questo bravo musicista che si chiama Kaidi Akinibi, coinvolto in tutte queste cose che sentite, o come cantante, soprattutto nelle sue, o come sassofonista, o come compositore, come arrangiatore, insomma. In questo caso collaborava con i Blue Lap Beats, che sono questo duo inglese che esiste da una quindicina d'anni, che tra l'altro, se ricordo bene, avevano vinto anche un Grammy Award con un disco che avevano prodotto per Angelique Kidjo, poi comunque un progetto musicale che incide per la Blue Note, etichetta super blasonata, e il sax era suonato da Kaidi. Questo è invece un altro dei suoi progetti personali di qualche anno fa,

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
4: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
5: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
6: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
4: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
6: Una produzione One Podcast.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Sì, si riconoscono un po' i fiati che poi Quincy Jones usò anche nel disco di Michael Jackson più tardi. Questo ovviamente George Benson. Deve essere quel famoso album in cui Quincy Jones, come produttore appunto anche di Michael Jackson un paio di anni dopo, si trovò a parlarne con George Benson prima di iniziare i lavori e insomma per prendere la decisione pare che Quincy Jones abbia chiesto a George Benson, che in realtà era un virtuoso anche della chitarra jazz e che voleva andare in quella direzione lì, e pare che Quincy Jones gli abbia chiesto: ma tu vuoi fare il miglior disco jazz o un disco dove facciamo i soldi? Immaginate quindi cosa deve aver risposto George Benson, e credo che quella risposta abbia anche determinato la sua vita, anche un bel po' di fama in più, perché quello era anche il disco di Give Me The Night. E oggi invece... trovo qualcosa di George Benson nel disco dei Salt, uno dei dischi dei Salt.

Dico uno dei dischi dei Salt perché ne hanno fatti così tanti, con nomi così incomprensibili o addirittura senza titolo, che neanche io ci capisco più niente. Ho rinunciato. Ogni tanto, se trovo una canzone che mi interessa suonare dei Salt, la suono, e chi se ne frega dell'album da cui arriva. Questo invece vi devo dire che è una cosa nuova, un pezzo uscito da poco, pochi giorni, di un gruppo che seguo perché hanno questo gusto un po' retro, come tutte le cose che vi farò sentire più o meno adesso. Guts Street Park.

Spesso questi goth street punk si fanno così accompagnare vocalmente da Pip Millett, che è la voce di questa Flowers, e anche di questa Downright.

La Please Come Home, come sentite anche questa dal gusto retro, come molte cose che circolano soprattutto dall'Inghilterra. Diciamo che da Amy Winehouse in poi è esploso proprio un genere che un po' riporta ai 70s, come in questo caso una collaborazione fra Cartoons e Mac Hayes. Questa è un'altra piccola novità, non è esattamente retro, è un po' più complicata questa cosa. Arriva da una giovane cantante che si chiama Jay Gray, il suo vero nome in realtà è Jennifer Clark.

eravamo partiti con George Benson, chitarrista oltre che cantante, insomma, chitarrista jazz, e lo ritroviamo qui, non George Benson, ma un chitarrista che si chiama Jamie Leeming, in collaborazione con questo duo rap inglese, si chiamano Second Exit, e come sentite, diciamo, le due cose insieme vanno molto bene. Non è l'unica cosa in questo senso. George Benson, ancora citato dalla band che suona insieme a Loyal Carner, rapper inglese molto bravo, e quindi si appoggiano su quel famoso riff di George Benson per fare questa improvvisazione.

E se per caso vi siete dimenticati l'origine

0: E sempre da quel famoso album, se non sbaglio, dove quando si incontrarono George Benson e Quincy Jones disse: vuoi che produca il tuo album, ma tu vuoi fare il miglior disco di jazz o vuoi fare i soldi? Sceglie la seconda opzione e ci ha lasciato questa Give Me The Night, che come sentite alla fine abbraccia molte generazioni.
1: B-side. Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
4: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
5: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
5: Una produzione One Podcast. We'll be right back.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo. Scegliere

0: Capital by Night.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Capital by Night.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Capital by night.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.